0: Inner Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: I Wallace Brothers, i Wallace Brothers, gridavano tutti in preda al delirio vedendo il cartellone che annunciava il concerto cittadino di questa famosa band di Atlanta all'inizio degli anni 70. Peccato poi che i famigerati Wallace Brothers che salivano sul palco non erano la famosa band di Atlanta, ma i veri fratellini Wallace provenienti dal distretto di Columbus. Praticamente dei ragazzini, dotatissimi sì, ma non gli omonimi Wallace Brothers, quelli famosi famosi che il pubblico si aspettava. Risultato, i fratelli Wallace, quelli poveri diciamo, riescono a piazzare la loro musica per supportare show di macchine carenatissime, aperture di negozi e giusto giusto qualche altra rassegna che poco oltre va alla sagra delle costine. Mamma Wallace alla fine, stufa di investire cash in musica senza risultati, pilota i suoi figli nel

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

socket in my pocket è un'espressione che indica la richiesta che un truffatore avanza al lavoro concluso, tendendo la mano in attesa del pagamento. Un'espressione che Rome Streets, rapper inglese cresciuto a New York, ha utilizzato come titolo del suo disco. A suo modo di vedere, l'energia che trasmette non è gratis, o molto semplicemente, tutto ciò che fa ha un prezzo. La scalata di Rome Streets inizia nel 2018 e da quel momento è stato un susseguirsi di album e mixtape culminati in dischi particolarmente riusciti come Dead and the Magician e Kiss the Ring. Il suo percorso indipendente lo ha portato a firmare con Griselda e Mass Appeal, quindi a legarsi a nomi consolidati che hanno sicuramente dato una mano ad espandere il suo talento. È un artista affidabile che raramente riesce a deludere in maniera decisa. Molto attento alla scelta dei produttori e soprattutto attento al modo di stendere le rime in maniera cruda, sporca e interessante, tanto da farlo diventare uno degli artisti più veri di nuova generazione. Suck It To My Pocket è un disco che vede la partecipazione di alcuni produttori leggendari, Pete Rock, Evok, Night Wonder, Alchemist e ci mettiamo anche Conductor Williams. Gli altri produttori però non sfigurano minimamente, quindi le produzioni leggendarie servono giusto a dare maggiore prestigio a un lavoro che comunque sarebbe di ottimo livello. Le produzioni sono ben amalgamate e per quanto ci sia un filo comune, risultano anche abbastanza variate. La sensazione di tensione c'è sempre, anche quando le atmosfere sembrano ammorbidirsi. Forse perché a livello di rime, Rome Streets non si ammorbidisce mai. Il suo è un rap fatto di storie al limite, confessioni, vita di strada, redenzione e sicuramente qualche esagerazione. Nei suoi testi c'è la rivincita verso chi non ha creduto in lui e verso un ambiente difficile e tossico che avrebbe potuto tranquillamente cambiare la sua storia. Le produzioni sono di livello, ma Rome Streets non si fa rubare la scena. L'equilibrio è ottimo e in alcuni casi il livello delle tracce è particolarmente alto, tanto da poterle inserire tra le migliori cose firmate dall'artista. È un disco che merita più di un ascolto per riuscire a cogliere tutte le finezze, le particolarità e in generale il processo di crescita di un artista che, nonostante il livello attuale, non si sente ancora arrivato.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando si è un ragazzo timido, fino a un certo punto paradossalmente timido perché è dislessico, fa fatica a leggere. In America si chiama reading problem. Prima di morire, anche non tanto lontano dall'ultimo giorno della sua vita, ha ammesso che non è mai riuscito a finire un libro, tanto meno il Corano, che per lui era così importante. E quando si è un ragazzo come Marcellus Cassius Clay, a un certo punto il testosterone fa la sua parte, vuoi provarci con le ragazze, ma le ragazze si accorgono subito se sei un vincente e un perdente, fidatevi. Il termine era loser, perdente. Dove pensa di arrivare questo? Fa fatica a leggere. Parlare no, parlare quella bocca aveva un bel motore, andava. Però era divertente vedere quando lavorava al sacco e la mattina, quando si andava a scuola, lui non saliva sul pullman giallo scolastico che porta tutti gli studenti americani a scuola, tranne quelli particolarmente benestanti che ci vanno con la macchina del padre, ma lo inseguiva, correndo, gridando continuamente verso non si sa bene chi, ma qualcuno ascoltava sempre: «Io sarò il prossimo campione del mondo dei massimi!» Faceva quasi sorridere, faceva quasi tenerezza. E ci sono delle volte in cui, se non sai che cosa diventerai, ma hai una spinta, un'emozione, una sensazione, diventi più sfacciato di quello che realmente sei. A 15 anni, e quel giorno a Louisville, Kentucky, dove è cresciuto, Cassius Clay, che è già un più che discreto pugile che ha vinto il Golden Glove, il guanto d'oro della sua città, sa che Angelo Dundee, forse il più grande manager di tutti i tempi della boxe americana, è in città. Si informa su che albergo sia quello dove risiede, e una volta che lo viene a sapere, tenete presente che nessuno può rifiutare l'ingresso in un albergo negli Stati Uniti, è un luogo pubblico, specialmente la lobby. Chiede anche il numero di telefono. All'epoca non era così difficile, uno come Dundee non si registrava sotto falso nome, non ti chiedono i documenti negli Stati Uniti, puoi chiamarti Fred Flintstone se vuoi quando ti metti all'interno di un albergo. Disse: sì, signor Dundee è in questo hotel, me lo passi per favore. Ehi, signor Dundee, mi chiamo Cassius Marcellus Clay. Ma Marcellus in realtà non lo diceva mai. Sono il Golden Glove, il guanto d'oro qui a Louisville. Ho una notizia. Io sarò il campione del mondo. Sono nella lobby. Signor Dundee, che faccio? Posso salire? Incredibilmente Angelo Dundee, che proprio perché è stato il più grande manager di sempre, qualche cosina di diverso doveva avere, un fatto olfattivo, naturale, istintivo, disse: anziché il ragazzino, io non ho tempo per gente come te, disse: dai, vieni di sopra. Nacque una delle più grandi partnership di tutti i tempi della storia dello sport.

0: sì, e poi si aprono tutte le porte. Oppure si chiudono, a dipendenza un po' di come la vita vi vuole mettere alla prova.
1: Rete 3.
0: Noi solo leggerezza oggi, Forse qualche grado in meno, scopriamolo immediatamente grazie a Meteo Svizzera che ci aggiorna. Vediamo le previsioni per oggi in tutta la Svizzera: abbastanza soleggiato nel corso della giornata, sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci temporali sparsi, specie a sud e nelle Alpi. Una temperatura minima di 21 gradi a sud, 16 a nord, la massima sui 33 a sud e 29 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana in questi giorni. Non c'è nulla da dire, ma diamo uno sguardo lo stesso all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Annuncio della Posta Svizzera che aumenterà le sue tariffe dal prossimo 1 gennaio. Spedire una lettera di posta A costerà 20 centesimi in più. Rincaro di 10 centesimi invece per la posta B, mentre grazie all'intervento di Mister Prezzi l'invio dei pacchi non subirà variazioni almeno fino al 2030. Nuovi dazi dagli Stati Uniti per proteggere la propria industria dai prezzi di dumping esteri. Stavolta ad essere colpite sono le importazioni di polisilicio, materia prima essenziale per la produzione di celle solari e semiconduttori. Donald Trump ha firmato un decreto che prevede un dazio forfettario del 15% sui prodotti lavorati. È salito 82 il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta dopo il recupero in mare di altri due cadaveri al largo della scogliera di frontiera con il Marocco. Sono state oltre 72.000 le persone che via mare e via terra sono entrate nell'exclave spagnola in Nord Africa il 30 e 31 luglio. Intanto centinaia di minori non accompagnati che dormono per le strade di Ceuta rischiano di subire sfruttamento e maltrattamenti, è quanto denunciano alcune ONG. Un po' di musica, e che musica, con i Killers Human, e poi entreremo nel vivo del nostro programma.

0: sudaticci. Abbiamo ridotto al minimo i contatti umani, una delle frasi che si sente dire di più in questi giorni, settimane, mesi. Ah, ma finirà. Non ti abbraccio perché è tutto sudato.
1: Buongiorno.
0: Recupereremo gli abbracci poi. E sintonizzato? La radio è accesa, il cervello è in elaborazione, ma questo non vale soltanto per me. C'è chi ha un super cervello, super cervello scattante, super pronto per essere utilizzato, chi invece ha bisogno di un po' di tempo, proprio un risveglio lento e talvolta nemmeno tanto efficace. Da qui alle 7 con Simona, la vostra, abbiamo deciso, vitamina S effervescente, così mettiamo d'accordo tutti, poi sul gusto non lo so, arancia, limone? Ditemi voi, è una cosa che si può modificare abbastanza facilmente. Vitamina con il limone è decisamente più aspra, pungente. Vitamina con l'arancia invece un pochino più tranquilla, rilassata, ma comunque necessaria lo stesso. Che state facendo? Chi siete? Perché? Avete dormito questa notte?

sicuramente in ordine d'apparizione nella mia statistica, ma questa canicola in Ticino finisce o no? Credo sia la frase più pronunciata delle ultime settimane, insieme a stanotte, guarda, veramente non ho chiuso occhio. Beh, sicuramente anche questa, e poi altre frasi che abbiamo pronunciato, fammi pensare, ha fatto 3 gocce oggi, ma magari. E l'aria condizionata è il mio migliore amico, ci sta. Io ormai ho smesso persino di salutare con l'abbraccio, non vorrei trasformarmi in una pila umana. Non è il caldo, è l'umidità. Ho già fatto la 3ª doccia. Il ventilatore mi segue da una stanza all'altra a dormire. Ci riproviamo a settembre. Anche il cane cerca l'ombra dell'ombra. Il sedile della macchina è una piastra per le piadine. Il trucco è... no, guarda, lascio perdere, non mi trucco più da 2 mesi perché praticamente si scioglie. Mi asciugarmi i capelli, ma figurati. Un'altra frase che si dice tantissimo è: chissà cosa mi esce di elettricità, che bolletta mi esce con il condizionatore sempre acceso. O forse lo dico solo io.

Che bella, vero? Cucù Marie. Che poi è scritto Cucù Marie, che non è il Cucù Mar, che è un modo di dire per definire una persona un po' credulona, tasse proprio in Cucù Mar. Cucù Mar, mi è sempre piaciuta come parola. Cucù Marie. Ma chi è quello sconosciuto che vi dorme accanto? Quella meravigliosa relazione che avete interrotto perché è troppo caldo. Ma sì, un po' di detox. Poi dovrete riprendere dai rudimenti, dal primo appuntamento al primo bacio, per poi riprendere.

Che buonanotte, buongiorno, sveglia, dormiglioni. C'è un'aria strana questa mattina. Vedo una nebbia, non solo nella mia testa, ma anche fuori. Questo cielo sembra quasi farmi intravedere un vascello fantasma, ma proprio quello dei Pirati dei Caraibi. E se dovessero arrivare, e se la radio fosse presa dai pirati, che cosa mai dovrei fare io? Purtroppo in queste mattinate non è capitato, questo era l'orario giusto, no? Per Radio Pirata. E da lì in poi io non so che cosa succede, potrebbe andare in onda, ne parte qua, dei pezzi strani. Ma eccoli, lo sapevo che doveva capitare anche a me. Sì, adesso come faccio? Chi è che sta gestendo questo mixer? Oi!

la mia vela e poi mi raggiungerà il mostriciattolo. Ora è il momento di festeggiare un compleanno con una torta di carica di metallo. 68 candeline per Bruce Dickinson, voce leggendaria degli Iron Maiden. È nato il 7 agosto del 58 in Inghilterra, è entrato nella band nell'81, ha debuttato con The Number of the Beast, uno dei

Air Force One. Vi rendete conto, l'aereo usato dagli Iron Maiden in tour. Nel 2015 ha sconfitto un tumore alla gola ed è tornato sul palco con la stessa energia di sempre. E quest'anno ha aggiunto un altro riconoscimento alla sua carriera, vincendo a Londra il premio come Best Live Speaker. Auguri Bruce, 68 anni, una voce che continua a far tremare gli amplificatori.

0: Paul Bruce Dickinson, leggendario frontman degli Iron Maiden, che ci hanno decisamente buttato giù dal letto. Rimettiamo in ordine le nostre chitarre incandescenti.
1: State
0: di nuovo
1: ascoltando
0: buongiorno
1: parzialmente scremato.
0: E cari e cari.

Ma siete anche voi come me, in questo senso, poteva anche finire lì, ma siete anche voi come me, con l'oroscopo. Io non mi ricordo mai, e ho mille anni, non mi ricordo mai il mio ascendente. Non me lo ricordo, che è molto importante per vedere appunto come si è strutturati, diciamo, caratterialmente a grandi linee, minie. E quindi questo già vi fa capire che rapporto ho con l'astrologia, però mi incuriosisce.

0: Sì, è vero, c'è qualcuno che non soffre il caldo. È il gambero pistola, ma ne parliamo tra poco. Prima, oroscopo come annunciato Pokenzi.
1: L'oroscopo.
0: Proprio per tutti i segni, cercheremo di non dimenticarne nemmeno uno. Arieti, sarà il momento ideale per concludere una questione rimasta aperta. Agite con decisione. Toro, Torelli, una persona vicina potrebbe chiedere il vostro aiuto concreto. Offrite supporto con equilibrio. Gemelli, troverete rapidamente una soluzione a un problema ricorrente. Oh, bene, bene, bene. La praticità sarà un vantaggio. Beati voi che ce l'avete. La praticità. Cancro, una notizia positiva potrebbe migliorare notevolmente il clima della giornata. Accoglietela e serenamente. Roar, leoni, il roar con la vostra criniera. Non lasciate che un ostacolo momentaneo riduca la motivazione. Continuate a guardare avanti. Mi sta venendo la voce un po' nasale, come mai? Non lo so. È l'effetto dell'oroscopo. Bilancia, moduliamo un po' la voce. Sarà possibile recuperare un dialogo interrotto nelle ultime settimane. Fate un passo avanti. Ah sì? Sempre io a fare i passi avanti? Ah, non credo proprio. Scorpione, giornata favorevole per definire programmi e obiettivi futuri. Pensate con lungimiranza. Sagittario, qualcosa atteso da tempo potrebbe finalmente concretizzarsi davvero e siate pronti a coglierlo. Capricornissimi, i risultati ottenuti inizieranno a diventare evidenti anche agli altri. Proseguite con costanza. Acquario, un'intuizione improvvisa potrebbe suggerire una soluzione molto efficace. Approfonditela con attenzione. E pesciolini? E pesci, come fanno i pesciolini? Evitate di assumere per i bambini, dai. Evitate di assumervi responsabilità che non vi appartengono direttamente. Proteggete il vostro equilibrio, questo sconosciuto.

0: Lo trovo divertente. So per certo che voi che mi avete scritto siete nati sotto il segno della Vergine, altrimenti non ve ne sareste accorti mai. Allora, non lo so come ho fatto a dimenticarvi, non ho niente contro i vergini, anzi assolutamente niente di nulla. Ho un figlio nato sotto il segno della Vergine, quindi come potrei avere un risentimento nei suoi confronti? Un cambiamento inatteso potrebbe rivelarsi, cari vergini, più favorevole del previsto. Restate disponibili alle novità. Allora, è stato evocato il gambero pistola, questa creatura che alcuni abitanti della Svizzera italiana curano e si occupano, insomma, di lui all'interno dei vari acquari, perché è così che funziona, bisogna pur dirlo, che non potete lasciare pesce e pescetti nell'acquario senza occuparvene, ecco. È stata evocata questa presenza e allora io vorrei fare un passo indietro e riproporvi la scheda del gambero pistola.
1: Il gambero pistola, a dispetto dei suoi 5 cm di lunghezza, è l'animale più rumoroso dei sette mari. Diffuso in quasi tutte le acque, dal Mediterraneo ai tropici, si distingue da tutti gli altri gamberi per una caratteristica singolare. Una delle sue chele, indifferentemente la destra o la sinistra, è molto più grande dell'altra e invece che terminare con la classica pinza, assume la forma di una pistola. Questo strano organo serve al gamberetto per produrre onde d'urto simili a proiettili, grazie alle quali stordisce granchi e piccoli pesci che poi mangia. Il suono prodotto da questo schiocco può raggiungere i 200 decibel, praticamente come un jet al decollo, e quindi è tranquillamente udibile sott'acqua. La potenza di questo schiocco è tale che addirittura produce una temperatura di 4700 gradi.
0: Capite?
1: Quasi come quella sulla superficie del sole.
0: Il nostro gambero pistola è tornato. È tornato perché è stato evocato. Forse è l'unica creatura che in questi giorni non sta subendo le conseguenze del caldo. È possibile? Ma non lo so. Sarebbe da verificare, ma mi voglio fidare assolutamente di chi mi ha mandato un compendio alla scheda sul gambero pistola, che ci apprestiamo subito ad ascoltare.
2: Simo, mi stavo informando sull'Alpheus heterocheilus.
0: Sì?
2: Il gambero pistola.
0: Certo.
2: Lui non soffre il caldo.
0: No?
2: Fa una microbolla e poi si ripara dentro dal freddo.
0: Ma dai.
2: Una prossima vita voglio rinascere. Alpheus heterocheilus.
0: È bellissimo, anch'io voglio
2: gambero
0: rinascere.
2: Pistola.

0: dovevo dire cose. Dovevo dire cose e il microfono mi è spento.
1: Dovresti verificare prima di aprire la bocca e guardare il mixer che io gestisco, perché
0: ecco, voilà.
1: Ti ricordo che sono la tua regista e la regista ha sempre ragione.
0: Quello, guarda, ti do ragione. Tra l'altro è strano, vabbè, la gente a casa frega nulla,
1: no,
0: perché non sa la disposizione,
1: non
0: però stare da questa parte è come essere sulla mia macchina e guida qualcun altro.
1: Lo so, a te dà molto fastidio.
0: Santo cielo.
1: Vero? Ah, sei nelle mie mani. Le 7 passate da 1 minuto e 50 secondi. Olè, olè, olè, olè.
0: Lo posso dire io?
2: Rete 3.
0: Lo posso dire io, visto che non c'è il protagonista?
1: Mm-hmm.
0: Dai, che venerdì!
1: Oh, che bello!
0: Che prurito, eh?
1: Mi mancava tanto,
0: vero?
1: Sai? Come ci mancano le temperature un pochino al di sotto dei 37 gradi.
0: Io non ce la faccio più. Ieri sono andato a vedere, dopo ne parlerò, sono andato a vedere il Lugano.
1: Ho sentito.
0: Alla IL Arena.
1: Vi ho sentiti.
0: Andando via alle 11 di sera c'erano 32 gradi. Non è normale.
1: No, non è normale, lo so, Nico. Io non abito distante dallo stadio, diciamo, linea d'aria, e vi sentivo. Cosa è successo? Perché siete, cioè, si è rimpolpato lo stadio?
0: Allora no, era ancora desolatamente semideserto, però
1: chiassosi.
0: Perché adesso c'è una bella acustica, è fatto bene, rimbomba. Per chi abita nelle vicinanze è il top.
1: Non avevo solo 37 gradi, ma anche
0: almeno 3.000 persone che cantavano.
1: Che bello.
0: Non ho detto le previsioni del tempo, ma se vuoi soprassediamo. Fa caldo?
1: Falle.
0: Fa caldo ed sarà una bella giornata e non c'è traffico.
1: Niente, zero?
0: Zero.
1: Allora l'attualità.
2: 3 news.
1: Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale in Germania è stato trovato un drone esplosivo. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema al suo primo progetto. E negli Stati Uniti il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto critico su operatività e manutenzione degli F-35. La tragedia di Cramontana e l'inchiesta in corso ci stanno mettendo a dura prova. La polizia vallesana chiede risorse supplementari. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il Lugano ha messo un'ipoteca sul passaggio del turno in Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri hanno superato 2-0 i faroesi del Runavik alla IL Arena grazie alle reti di Pilström e Behrens. Buon affare anche per le altre formazioni svizzere impegnate. Sempre in Conference, il San Gallo ha vinto 3-1 in Moldavia contro lo Sheriff. Il Sion ha pareggiato 2-2 in Armenia con il Noah, mentre in Europa League il Tuna ha sconfitto nettamente 3-0 il Vikingur Reykjavik. Pare quasi delineata intanto la possibile futura avversaria del Lugano nelle playoff. Il Maccabi Tel Aviv ha perso 3-0 con il CSKA di Sofia. L'avversaria sarà la perdente di questa doppia sfida di Europa League. Viktoria Golubic è stata eliminata con un netto 6-2-6-1 da Iga Swiatek nei sedicesimi di Toronto. Oggi sarà il turno di Belinda Bencic contro la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile con la settima frazione odierna propone la scalata e l'arrivo al Mont Ventoux, 144 i chilometri da percorrere e sempre Marlene Reusser in giallo.
1: Ma ce la fai?
0: Ma commenti sul collega del sport?
1: Ma sei tu che stavi commentando!
0: Ma io veramente
1: guarda,
0: sono...
1: io e te siamo, come
0: sono
1: dire, scissi. Tu adesso pensi di essere me, ma non lo sei.
0: Sono sbaccalito, Simone.
1: Sbaccalisciti allora. Olè, olè, olè, olè.
0: Amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buon venerdì 7 di agosto. Oggi è il 7-8.
1: Il 7-8, esatto, bravo. Un giorno dopo l'altro, è incredibile come passa il tempo.
0: Ma guarda, mancano 23 giorni alla fine di agosto, con settembre magari calano le temperature. Allora io
1: qui lo dico, qui lo nego, però.
0: Sì, ma infatti, commentavo sopra lo sport, tu mi hai aperto il microfono a tradimento.
1: Piantala.
0: Perché reagivo al messaggio di Andreas che scrive: Nico, dovevi venire a vedere il primo allenamento di hockey del Lugano. C'erano 17-18 gradi in pista. Potrebbe essere un'attività pomeridiana. giocare da fare.
1: È vero, ma tu sei già, come dire, sei già andato a vedere una partita di hockey?
0: Io ho fatto l'anno da ultra del Lugano nel 2006, l'anno dell'ultimo titolo.
1: 20 anni fa.
0: Esatto, tutte le partite in curva, tutte le trasferte alla Valascia per i derby. Sarà un caso che l'ultimo anno in cui ho fatto l'ultra il Lugano abbia vinto il titolo?
1: Allora torna, Nico.
0: Ogni volta che lo dico me lo chiedono.
1: Te lo chiediamo ufficialmente diamo il via anche a una nuova puntata di Parzialmente Scremato che ci porterà anche un pochino sul treno della Street Parade.
0: No!
1: Sì,
0: domani si parte,
1: allora vogliamo il capo, il vero capo, il capotreno, il capoleone.
0: No, non ne posso più.
1: Non è il capotreno lui.
0: Non è il capotreno?
1: Lui è il DJ Resi del treno. Ho difficoltà a parlare stamattina.
0: Ma guarda, mancano solo 2 ore da lei.
1: E quindi insomma sentiremo tutta l'energia dei preparativi di questo treno che vi porterà per le strade di Zurigo a fare gli sciamannati.
0: Ma è tutto unto, Simona. C'è un
1: detersivo. Io ho disinfettato tutta la mia postazione, la tua t'arrangi.
0: Chi è che mette le mani qua?
1: Sterchi no.
0: Lo so, discolpiamolo, almeno da questo lo discolpiamo.
1: Quanto è bello parlare male delle persone che non sono presenti.
0: Soprattutto di lui, perché lui si sveglia alle 11 di solito.
1: Esatto.
0: Quindi fino alle 9 si può parlare male di lui senza problemi.
1: E tanto nessuno glielo dirà.
0: No, zero, impossibile.
1: Tu qui non eri veramente nemmeno nei pensieri dei tuoi. 1982. Secret Service, Flash the Night. Posso dirti una cosa?
0: Dimmi.
1: Non li ho mai sentiti nemmeno io.
0: Sarà un regalo della nostra fatina madre, che a lui piacciono queste
1: cose. Adoro!

0: dalle nebbie della mia testolina è saltato fuori qualche suono, me lo ricordo.
1: Era tutto uguali le canzoni che uscivano in quel periodo
0: e lì. Abbiamo già detto la prima bestiata della giornata, quante altre vorrei raccontarne?
1: Guarda, ne ho in serbo tantissime, anche in italiano,
0: che pane in faccia,
1: santo cielo. Allora fa caldo, voglio farvi provare quel brividino di freddo.
0: Prendi me
1: di disagio lungo la schiena.
0: Ok,
1: allora fatemi fare la recensione della buvette dell'AIL Arena. Sai che noi avventori, noi che frequentiamo gli stadi di tutto il mondo, la prima cosa che notiamo è il servizio buvette.
0: Certo, è giusto. Anche per chi vi accompagna, che magari non è proprio un tifoso della prima ora, ma ci tiene magari a bere qualcosa, a mangiare.
1: Detto dei almeno 42 gradi che c'erano, si percepivano all'interno dello stadio, ci si rinfrescava con delle bevande. Allora il servizio è stato abbastanza celere, devo dire. C'erano state grandi polemiche, ti ricordi?
0: La
1: prima con la nazionale femminile svizzera che aveva inaugurato ufficialmente lo stadio, grandi code, gente che aveva dato dei voti bassissimi alla buvette. È cambiata la gestione.
0: Ok. Chissà come mai.
1: Ma guarda un po'.
0: Come mai?
1: Apprezzo il fatto che ormai anche alla IEL Arena c'è il discorso del deposito sul bicchiere, così non
0: ormai
1: trovi,
0: dappertutto.
1: Non trovi roba in giro, serve a non sporcare.
0: E poi
1: per cui ottimo.
0: Si possono lavare, riutilizzare.
1: Esattamente.
0: Ottimo.
1: Quindi poi adesso che siccome fa molto caldo, anche ieri ci sono stati due momenti di cooling break dove i calciatori vengono accompagnati a bere un po' d'acqua perché faceva veramente molto caldo e anche il tifoso ne approfitta.
0: Facendo
1: un cooling break diverso.
0: Un cooling break.
1: Non con l'Isostar e la bevanda isotonica.
0: No, però cooling break con tanto tè freddo, immagino.
1: Moltissimo.
0: Tutti quanti.
1: Guarda,
0: la bevanda delle partite.
1: E il plus assoluto. Cioè, se devo veramente dire cosa mi è piaciuto tantissimo, sono andato alla toilette. Dopo mi sono lavato le mani, ovviamente.
0: Oh, santo cielo, basta con questi dettagli.
1: E nell'acqua che scorre dai rubinetti era.
0: C'era limone.
1: Gelata. Ah. No, ma era tipo come se provenisse da un congelatore.
0: Ah, ma allora questa è una fortuna.
1: Cioè,
0: questa
1: sono stato
0: è
1: lì,
0: una fortuna.
1: So che non si dovrebbe perché c'è crisi idrica, ma almeno 15 secondi coi polsi
0: fai
1: sotto
0: 10,
1: l'acqua gelata.
0: Così non ti odiano.
1: Era bellissimo.
0: Ma
1: quindi,
0: guarda, io
1: un applauso alle tubature.
0: Applauso alle tubature dello stadio nuovo a Lugano. Allora, va detta una cosa, io purtroppo ho traslocato anni fa da un appartamento perfetto, sempre in zona Fiume, dove c'era l'acqua che sembrava uscita a sgorgare dalla fonte degli dèi, fresca e buonissima, per poi trasferirmi in una casa dove viene fuori dell'acqua calda che ci potrei fare il
1: ma anche
0: tè.
1: Da me adesso
0: che
1: c'è
0: tristezza.
1: Una roba che veramente non si sta, uno vuole farsi una doccia magari un po' fresca,
0: non puoi, no, esatto,
1: l'acqua calda.
0: Quindi evviva i tifosi, evviva la buvette, l'acqua
1: Bravi.
0: Fresca sono felice per te e per tutto il mondo.
1: Ragazzi, si è aperta una nuova era ormai.
0: Verrò a bere dell'acqua.
1: Brava.

0: regia Muzzo, che io sono.
1: Chi è la regia? Chi è alla regia? Chi è la regista?
0: Cioè,
1: chi
0: io
1: decide?
0: Sono una persona estremamente volgare, che ne dica il mio visino da bambino educato, ma sono volgarissimo.
1: Allora che venga fuori la verità a un certo punto. Io ti posso offrire un bicchiere d'acqua, dovessi perdere il posto di lavoro allo stadio.
0: Beh,
1: piattino di minestrina tutte le volte che vuoi.
0: Visti i tempi che corrono, accetto di buon grado.
1: Bravo. Allora, tra pochissimo si gioca. A proposito di accettare di buon grado, ci sono poche regole da accettare. Dovete arrivare a 12 risposte esatte in 48 secondi. La lettera con la quale giochiamo oggi qual è? Dillo tu, così non incappo in gaff, non do soluzioni.
0: Allora, oggi è la lettera G di gondola.
1: Ok, G di gondola, fammi guardare. No, non c'è,
0: non
1: bravo.
0: C'era l'ultima volta.
1: Allora, G di gondola tra pochissimo, 0848030503. Ma in palio cosa c'è?
0: Des Autoglass. Allora, sai che è l'unico premio che ho visto consegnato?
1: Sì.
0: E per chi ama prendersi
1: dell'auto.
0: Cura della pulizia dell'auto, è un premio coi controfiocchi.
1: Cosa c'è dentro? Tutto per pulire bene il cruscotto, i vetri.
0: C'è qualsiasi cosa, c'è il pennellino.
1: I cerchioni.
0: Tutto.
1: Oh.
0: Guarda che è un premio veramente top. Anche lo dico, cioè non perché.
1: No, ma perché
0: è
1: lo
0: l'unico
1: è.
0: Che ho visto. Perché mi ci ha mandato un video. Sì. Un nostro ascoltatore ci ha mandato il video. Oh, è arrivato il premio, c'è dentro questo. E io ho sbaccalito.
1: È sbaccalito di nuovo.
0: Mi sto facendo un abuso troppo.
1: Tanto,
0: stamattina.
1: Sì, dai, adesso ne esci, poi ti facciamo un esorcismo e quindi anche Ceroni uscirà dal tuo corpicino.
0: L'esorciccio.
1: Che peraltro contiene un sacco di altre anime strane.
0: Sì, moltissime.
1: 0848 030503, tra pochissimo si gioca.

0: l'effetto collaterale delle poche ore di sonno.
1: Guarda, non dirlo a me.
0: Non riesco a dormire e divento fastidioso ancora di più, se
1: sì,
0: possibile.
1: Sì, stanotte anch'io ho dormito forse 25 minuti in tutto, per cui bene, vedremo, ne sentiremo delle belle questa mattina, mi pare di capire.
0: Sono un po' suscettibile, diciamo, un po' vulnerabile. E chissà come sta il nostro giocatore, pronto qui al box di partenza del nostro gioco. Ciao.
2: Pronto?
1: Ciao Atos, buongiorno, benvenuto, come stai?
2: Una favola.
1: Allora, io un po' ti invidiamo, io e la Simo, perché tu, mentre abbiamo fatto due chiacchiere prima, prima di metterti in onda, abbiamo scoperto dove sei, dici dove sei, così anche gli altri schiattano un po' di invidia, vai.
2: Sono sul passo del San Gottardo con un bel pulloverino.
1: Quindi gradi fuori quanti? 13, 14, 15?
2: 15.
1: Mamma mia.
2: 15 ventilati.
1: Ma che spettacolo! Dovremmo fare richiesta di fare diretta da lì.
0: Perché no? Mando subito un'email, anche guarda.
1: Un gazebino e ci mettiamo lì belli al fresco.
0: Mixerino, gazebino e via, si fa assolutamente. Atos, quello che faremo sicuramente è giocare con te adesso. Quindi sai già tutto, come funziona il nostro gioco. Hai bisogno di qualche delucidazione?
2: No, va bene.
0: Va bene.
1: Dobbiamo arrivare a 12. Atos, quello serve sempre. Però in questo caso, secondo me, è necessaria più la bravura. E mi raccomando, il passo, se non la sai subito, così non perdiamo tempo prezioso, va bene?
0: Vado con la sigla.
2: Va bene.
0: Aspetta,
1: sì,
0: ancora...
1: quando vuoi.
0: Avete mai cavalcato? Presenta. Obi?

0: Gasom.
1: Allora, 3, 2, 1, rapace notturno.
0: Buffo.
1: Urlare.
0: Gridare.
1: Pettegolezzo, in inglese.
0: Gossip.
1: Rossi e bianchi nel sangue.
0: Globuli.
1: Scolastica a fine anno.
0: Giudizio.
1: Carcere.
0: Passo.
1: Andatura del cavallo.
0: Galoppo.
1: Scrive sulla lavagna.
0: Gesso.
1: Educazione fisica.
0: Ginnastica.
1: Antiproiettile per i poliziotti.
0: Giubbotto.
1: Riprendersi da una malattia.
0: Guarire.
1: Ingrediente della carbonara.
0: Guanciale.
1: Il verso del maiale.
0: Grugnire.
1: Promettere solennemente.
0: Giurare.
1: Sì, te sì, la diamo, te la diamo.
2: Ma pure 13 ne hai azzeccate, pure di più. Come on.
1: Bravo, sì, perché avevo il dubbio su uno. Quando ho il dubbio su uno ne faccio sempre uno in più. Così se arriviamo a 13 siamo sicuri al 100% che sei riuscito a farcela. Grande Atos, abbiamo chiuso la settimana nel migliore dei modi. Ottimo.
2: Benissimo, puoi
0: grazie
2: anche
0: mille
2: fare la danza della vittoria, tanto con 15 gradi sei l'unico tra i nostri ascoltatori probabilmente che può muoversi senza sudare. Ciao Atto.
0: Posso chiedere un favore?
1: Ma certo.
2: Certo.
0: Posso salutare il mio collega Elia?
1: Ma molto volentieri, ciao collega Elia da parte tua ma anche da parte di tutta Rete 3.
2: Esatto, ciao Elia. Si va? Ti
0: ciao,
2: lasciamo
0: grazie
2: andare. Ciao. Ciao ciao.
1: Ciao Atos, ciao, buona ciao giornata, buon lavoro.
2: Ciao. Ciao.
0: Grazie.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: Vedi, giocare sul passo del Gottardo è la condizione
2: soluzione
1: migliore. Da lunedì tutti in fila lì per andare a giocare, secondo me.
2: È la cosa sì, migliore che hai detto della giornata.
1: E io quindi ho finito, vado, ciao.
2: Ups, ci resti sì, oh.
1: Ci metta? Ah no.
2: No.

0: acceso il microfono, va bene Nico, prima che tu dica le cose brutte, le parolacce.
1: No, ho smesso poco fa, per cui hai fatto bene. L'importante è che tu ti renda conto che io non stia imprecando.
0: No, ma figurati, ti tutelo, sono la tua rete di sostegno.
1: Ah, andiamo bene.
0: Andiamo proprio bene. Ups, è un'espressione molto bella. Hai già detto ups per qualcosa questa mattina? Un pacco di cose. Ups.
1: Allora, sì, perché

0: perché siccome non ho fatto in tempo a fare colazione ho dormito poco, mi sono fermato a prendere una briochina.
1: Grazie, ti ringrazio per avermene portata una, molto gentile. Un tempo lo facevi.
0: Sì, è vero, hai ragione, sono cambiate molte cose.
1: Poi hai speso troppo. Sono cambiate troppe cose.
0: Sì, tantissime cose. Quindi cosa ho fatto? Siccome ero preso, avevo i crampi alla pancia dalla fame, ho mangiato mentre guidavo.
1: Bravo, così hai sbriciolato tutto.
0: E mi è caduta un po' di Nutella. Ops, non potevo dire. Ups, vedi, non potevo dire.
1: Vedi, ups, continuiamo così.
0: Sul sedile.
1: Bravo.
0: Io che se nella mia macchina cade una briciola, io do fuori di matto.
1: Già, lo sanno tutti.
0: Però lo sai, quando sei preso dalla fame non ragioni più, no. Non connetti, fai gesti senza pensarci. Quindi ho mangiato tutta la brioche, solo un morso.
1: E splash. Ups.
0: Non ho detto proprio ups. No. Ho detto ups accompagnato da una serie di altri anatemi e imprecazioni che non posso ovviamente ripetere, però... Diciamo che mio venerdì mattina non è iniziato benissimo.
1: No, perché per ora è nato sotto il segno della Vergine, che peraltro l'unico segno che mi sono dimenticata, forse tu non lo sai.
0: No, ero qua in redazione a lavorare alacremente alla preparazione del programma. Tra l'altro, altra roba che mi ha fatto andare fuori dai gangheri questa mattina. Oops. È che non c'era il mio parcheggio, era occupato da un'altra macchina.
1: Mia?
0: No,
1: che peccato.
0: No, io la metto in quelli laterali contro il muretto perché non voglio che nessuno mi gibolli la portiera.
1: È lì che volevo metterla a un certo punto.
0: Ma ti rigola ma ti buco le gomme.
1: Non importa, poi paghi lo stesso, ci sono le videocamere di sorveglianza. Mi ricordo quando lavoravamo tanto insieme, peraltro quando mi portavi ancora le brioche.
0: Sì.
1: E tra di noi c'era un sentimento amichevole, se non altro, proprio di collegialità, di sostegno. Adesso hai smesso di farlo. Mm-hmm. Che mi ero informata su dove mettevi l'auto e io la mettevo apposta nel tuo posto.
0: Ma lì, diciamo che dove eravamo prima nella vecchia con pianta Besso, diciamo che più o meno un posto valeva. Ma qui, quel posto lì è perfetto. Quindi al proprietario della Mini parcheggiata lì,
1: che magari ti sta ascoltando e anche vedendo all'interno del nostro.
0: Spero, perché dovrebbe
1: stabile.
0: Essere un collega o una collega. Che non succeda mai più.
1: Che non succeda mai più. Se lo dice Nico, attenzione. Dai un'occhiata alle righe sulla tua portiera.
0: No, mi si è spento tutto il computer qua. Fermi tutto.
1: Ups.
0: Esatto. Figlio di un

Il mio medico mi ha consigliato di andare a fare quattro passi oggi. L'Albula, la Nufenen, il San Gottardo, il San Bernardino. No, non ho capito. Cosa intendeva quattro passi?

0: Miami! Quanta bella gente che mi hai portato! Mi sono distratta un attimo, ho aperto gli occhi.
1: E io ne approfitto perché quando ti ho distratta, boom! Vedi, non ti porto le brioche, ma ti porto però, amiche e amici.
0: Però la brioche, sinceramente, mi è rimasta ancora un po' qua. Spero che tu possa portarmene altre volte, ma va benissimo i doni che mi hai portato adesso. Con tanto di ambientazione. Cioè, aspetta, non è questo quello che volevo fare, ma questo!
1: Questa è la nostra roba, è il mio pane. Sai che io ho una particolare attrazione verso questo genere musicale.
0: So, che abbiamo condiviso.
1: Che abbiamo condiviso, certo. Lo facciamo perché? Perché domani finalmente il conto alla rovescia scadrà e si va tutti quanti insieme alla Street Parade, partendo da qua, come ogni anno Rete 3 accompagna tutti gli appassionati e le appassionate di musica elettronica dalla stazione di Lugano, poi tutte le varie fermate adesso le affronteremo, tutto il percorso lo affronteremo con lui, l'unico e solo Marco Trapletti. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Quanti anni insieme, sei il nostro capotreno e sei uno della famiglia oramai.
2: Vi voglio bene tutti e qua.
1: Reciproca.
2: La bella famiglia di Rete 3.
1: È reciproca la cosa. Allora, tu sei qua per parlarci di quello che sarà un po' il programma della giornata di domani. Quindi sabato 8 agosto si va, come detto, tutti insieme verso Zurigo col treno Sound and Fun. Anche quest'anno ritorna. Dacci un po' di orari, vendici il momento.
2: Allora, si parte da Lugano alle 8:47.
0: Bene.
2: Per poi fare tappa alla capitale a Bellinzona, okay, con partenza alle 9:32. Arrivo a Zurigo 12:40.
1: Circa.
2: Di solito rubiamo un qualche minutino.
0: Ci sta,
2: si vuole arrivare a far festa e quindi magari rubiamo un qualche minutino.
1: Ma mi sembra giusto, tanto penso che è vero che la gente ha fretta di arrivare, ma saranno tutti molto easy, secondo me, belli calati nel mood del treno, anche perché ci sarà musica già lì.
2: Sì, ma è bellissimo, c'è un warm up Street Parade che è bellissimo.
0: Grandissimo. Allora, io ho visto le immagini delle passate edizioni perché le stiamo pubblicando sui nostri profili social. Come dire, l'abbigliamento anche tuo è sempre una roba apprezzatissima.
2: Quest'anno,
0: non si sa, vuoi fare una sorpresa?
2: Sì, ma allora, è semplice, come tutti gli anni, non è che posso esagerare. Perché...
1: Alla fine, già mettersi qualcosa indosso non è già quello, perché io ho fatto tantissimi anni di Street Parade, ovviamente
0: nudo,
1: andavo
0: sempre... tutto nudo?
1: Io non ho avuto mai il coraggio, ma ho assistito a scene raccapriccianti, però belle.
2: Sì, tutti gli anni noi cogliamo quell'immagine particolare, la foto di rito col personaggio...
1: Beh, è ovvio.
0: Doverosa.
1: Tutti gli anni c'è, ovvio.
0: Ci sarà il nostro DJ Resi Alexio e poi non sarà da solo.
1: No, c'è anche DJ Nixer, che non sono io, perché la gente mi dice: ma sei tu Nixer? No, non sono io.
0: Tu eri DJ Bambino.
1: Ero DJ Bambino. Io ho tanti nomi, ma non sarò io il Nixer che farà anche lui appunto DJ set sul treno direzione Zurigo. Tra l'altro stavo dando anche un'occhiata alle previsioni del tempo, dovrebbe anche essere meno caldo rispetto qua, cioè comunque
2: dicono
1: però,
2: ma l'ambiente poi lo scaldiamo noi,
1: quello è vero.
0: Potrebbe anche piovere, magari qualche goccia possiamo,
2: ma basta che non mi fa la classica goccia e poi mi esce il sole, perché un anno l'abbiamo fatto.
1: Io però mi ricordo,
2: ti posso dire che è fuori.
1: Umidità, no, è perché peggiora, esatto,
0: 98%.
1: Però una delle più belle Street Parade alle quali ho partecipato io era un anno in cui pioveva, ma quella pioggia tipo nebulizzata ma stabile tutto il tempo, così quindi eravamo tutti belli freschi.
0: Restiamo in questo mood e tra pochissimo torneremo a parlare con il nostro

0: passerà in modo sicuro, ecologico, da Lugano Bellinzona verso le strade di Zurigo per la street parade. E allora di nuovo sbaglio sottofondo.
1: Ma tu lo fai apposta, quindi sì. Va bene, è tutto preparato, non dire che sbagli, perché è tutto fatto con consapevolezza.
0: Quindi... sei diventato il mio nuovo coach.
1: Sì, esatto.
0: Come fare per salire sul treno della street parade? Va detto che i biglietti che avevamo a disposizione li abbiamo già regalati tutti quanti qualche settimana fa, proprio con me. Come fare per riuscire ad avere i biglietti? Bisogna comprarli, quindi dove esatto. Dovete andare, in quale sito?
1: Marco, vuoi dirlo tu?
2: Ti lascio l'onore.
1: Allora basta andare sul sito dell'FFS, in pratica è molto semplice, andate lì www.ffs.ch/SAF, che è il Sound and Fun, è l'acronimo per Sound and Fun, e lì trovate tutte le informazioni del caso, anche perché il biglietto ovviamente vi vale sia come viaggio d'andata sia anche come viaggio di ritorno. Diciamolo però che al ritorno non c'è il treno discoteca.
2: No, il treno non c'è, però il vantaggio di questo biglietto che vale di più di un biglietto normale, nel okay. senso che tu puoi rientrare fino all'11,
1: esatto, fino a 2-3 giorni dopo, no?
0: Sì. Fantastico.
2: Quindi diciamo che 72 ore la validità di questo biglietto, quindi sai,
0: ne vale la pena.
2: Secondo me è molto interessante.
1: Sì, anche perché se c'è una cosa affascinante della street parade, se poi si rimane lì a dormire e si rimane a Zurigo anche il giorno dopo,
0: sì,
1: è vedere come la città venga completamente ma non c'è un coriandolo per terra la mattina dopo.
0: Sono
1: questa
0: super
1: roba
0: organizzati.
1: A me fa sempre molto effetto.
2: C'è stato un anno un mio amico che è venuto, poi si è fermato a dormire, era lì al Niederdorf, appena dietro.
0: Sì.
2: Alla mattina scende con la moglie, andiamo a far colazione. Ma ascolta, ma qui ma è passata la street parade?
1: Esatto.
2: Non ti accorgi,
1: c'è niente, questa è una roba incredibile.
0: Bello.
1: Poi ricordiamo, anche perché magari la gente sente parlare tanto della street, ovviamente lo sa, ma è il festival di musica elettronica all'aperto, gratuito, più grande del mondo.
0: Esatto. Sì, è una cosa unica, ci sarà un pacco di gente che si metterà in viaggio, purtroppo ancora con l'auto, che si intaserà alla galleria del San Gottardo. Sappiamo che ci sono sempre chilometri di colonna, esatto, tant'è che infatti c'è bollino rosso sulle nostre autostrade. Avevate pensato di andare in auto?
2: Ma allora, viaggio in treno,
1: no,
2: viaggio sereno.
1: Esatto,
0: bravo, viaggia in treno se non vuoi farti 8 ore di colonna al Gottardo.
1: Ma certo, anche perché lì poi serve sempre il guidatore designato, no? Che si deve anche assumere una responsabilità,
0: esatto,
1: deve portarsi dietro persone, magari
0: esatto,
1: si gode anche meno la giornata. Andando in treno arrivate senza stress, perché non rimanete imbottigliati nel traffico, non si sa mai cosa può succedere in macchina.
0: La ricerca del parcheggio con 1 milione di persone attese a Zurigo, ma parliamone sinceramente.
2: Devi assolutamente parcheggiare ben fuori.
1: Dovete parcheggiare in Germania per poter andare
2: ma
1: poi
2: ben
1: a
2: fuori.
0: Ragazzi, magari ci avete pensato adesso, allora noi ve lo diciamo, ma andate a prendere i biglietti prima che sia troppo tardi, perché in un attimo poi svaniscono, eh? Indirizzo di nuovo del sito dove andare ad acquistarli.
1: www.ffs.ch/SAF. Marco, ripeti ancora l'orario di partenza da Lugano e da Belli?
2: Allora, 8.47 da Lugano, 9.32 da Bellinzona, vi aspettiamo.
1: Sono tutti carichi, noi entriamo nel mood, io sono andato ad attingere dalla nostra playlist piratesca un brano, secondo me, ad hoc.
0: E vai!
1: Vado, eh?
0: Ci carichiamo, quindi ci sentiamo domani in collegamento sulle frequenze di Rete 3.
2: Ma certo, volentieri.
1: Ragazzi, buona street per chi va, divertitevi!
2: Dai, ragazzi!

0: pezzo di me. Sei un pezzo di me. Nel senso che siamo veramente molto uniti, ma da sempre ti dico che tu per me hai un livello di credibilità troppo alto.
1: Ma questa è sempre stata una mia croce delizia.
0: Maledetto. Allora, io sono una specie di robot quando sono alla regia. Quindi quando tu mi fai segno, io vado, schiaccio bottoni, reagisco. E tu mi hai detto a un certo punto, è finita
1: la
0: canzone, quando invece proprio stava per decollare.
1: Stava per partire, era anche una bella remix
0: che
1: di
0: orrore.
1: Sweet Disposition.
0: Oh.
1: Io purtroppo confido sempre, cioè è vero, diciamo che forse ripongo troppa fiducia nei tuoi confronti.
2: Schifo
0: sì.
2: Proprio.
1: Ecco, ha ragione.
2: Fidatevi, è un complimento.
1: Ma certo. Allora, stava andando la canzone, dopo un minuto e trenta c'è un 2-3 secondi di in cui cala un po' tutto,
0: che
1: perché poi apre.
0: Esatto, poi apre. Dopo, quando sei in pista, sei lì che insomma.
1: Doveva partire il drop.
0: Invece niente.
1: E io per fare il fenomeno. Sì, ma è finita! Perché tu mi guardi, perché allora spieghiamola sta roba, per chi non fa la radio.
0: Dai,
1: non
0: spieghiamola
1: può
0: bene.
1: Quando va in onda una canzone e noi che siamo in diretta sentiamo 1, 2 secondi, 3 secondi di vuoto, andiamo nel panico. Perché
0: chiaro.
1: Pensiamo si è corrotto il file, non va più, si è spento il programma, non funziona niente, e quindi c'è un attimo di disorientamento. Io però in questo caso sapevo che la canzone avesse quei 2-3 secondi di buco.
0: Certo.
1: Guardo lei che tu incroci il mio sito, è finita Simo,
0: e io vado.
1: Tu hai fatto partire il brano dopo.
0: Ma niente, abbiamo l'occasione per ribadire che siamo qui a lanciare quello che sarà il treno Stand and Fun che domani vi porterà a Zurigo per la Street Parade, in modo sicuro, sereno, per raggiungere Zurigo. Abbiamo il bollino rosso sulle nostre autostrade, avete ancora il tempo di andare a acquistare i biglietti. E riprendiamo questo brano che mi fa impazzire.
1: Sì, immagino, questa volta dopo, a 1:31
0: me
1: ne raccomando,
0: vado.
1: Ecco, vai a bere un caffè.
0: Vado a bere un caffè.
1: Posso farlo ripartire? Lo faccio ripartire.
0: Fai ripartire e poi dopo non dire boiate, però.
1: Parte molto forte.

0: Tiki, quel che è di Tiki, perché questa l'ho presa dalla nostra playlist piratesca ed è stata una sua selezione.
1: Dai, ma grande Tiki!
0: Lei, oltre a mettere scene, brani imbarazzanti,
1: sì,
0: come
1: l'ho sentito,
0: come non so, la mutanda blues,
1: sì, sì,
0: o
1: sì,
0: come ti spalmo la crema, cioè sì, robe sì, che non c'entrano assolutamente nulla.
1: Nulla con Radio Pirata.
0: Ogni tanto mi tira fuori queste robe qui.
1: Bravissima, beh, così prende miliardi di punti, assolutamente.
0: Com'è versatile. Adesso sì, è finita.
2: Oh. Io sono

0: fretta, no? Quando sei a caldo, all'ombra di un bell'albero, di quelli alti con le fronde rigogliose e il cappello calato davanti agli occhi.
1: Sotto al quale poi io mi appropinco e ti impano una cotoletta alta.
0: Ma chi ti ha detto se ero qua? Chi ti ha detto che mi avresti trovata qua?
1: Perché sennò poi uno si addormenta, capito? Cioè.
0: Doppia paratura?
1: Certo.
0: Ritiera di gorgonzola?
1: Fritta due volte.
0: Beh, fritto è buono. Lo dicono i nutrizionisti.
1: Esatto. Più fritto.
0: Più fritto per tutti. E di frittura qui ne abbiamo in abbondanza. Vado letteralmente ad aprire l'ultimo bollettino diramato da Meteo Svizzera nella speranza che ci sia un calo delle temperature almeno di mezzo grado. Allora vediamo un po' il tempo fino a questa sera. A sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci temporali sparsi possibili già dal mattino. A nord in prevalenza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli seguita da alcuni rovesci temporali isolati soprattutto nelle Alpi. Avremo una temperatura massima sui 33 gradi a sud, 29 a nord. Domani c'è un piccolo abbassamento, vedo. Allora, in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, temperatura minima 20 gradi a sud, 16 a nord, le massime sui 31, quindi insomma ci attacchiamo anche a questi 2 gradi in meno annunciati per domani. Per quanto riguarda il traffico, al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi e quindi approfitto per augurarvi buon viaggio ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale in Germania è stato trovato un drone esplosivo. Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema al suo primo progetto. E negli Stati Uniti sempre il Pentagono ha bloccato la pubblicazione di un rapporto critico su operatività e manutenzione degli F-35. La tragedia di Crans-Montana e l'inchiesta in corso ci stanno mettendo a dura prova. La polizia vallesana chiede risorse supplementari.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9.

0: scritto io il testo di questo pezzo, Barbara Streisand, che prendo ancora i diritti dal 2010.
1: Vedo che la sai a memoria, la cantavi a memoria.
0: L'unica canzone che ho imparato a memoria. In vita mia, hai finito di andartene in giro per la radio?
1: No, allora, anche perché stavo ancora parlando col capotreno del treno della Street Parade, chiedendo se posso imbucarmi in qualche modo. Non voglio pagare.
0: Ok, e?
1: E mi ha riso in faccia, secondo te cosa vuol dire?
0: Che è quello che mi aspettavo da un servizio serio, giusto e severo quanto deve essere la FFS.
1: Ma io, in quanto scroccone di professione, bisogna sempre provarci.
0: Io, guarda, sono dalla tua parte assolutamente. Al limite rischi di essere tacciato un po' di opportunismo.
1: Ma sì,
0: proprio,
1: ma guarda,
0: al limite.
1: Tra tutte le cose di cui sono stato tacciato, l'opportunismo proprio, guarda, è la minore delle cose. No, allora, certo. Siamo arrivati a venerdì comunque.
0: Ma sì, e questo l'abbiamo detto anche urlando alla Modi.
1: Ma certo,
0: non
1: anche
0: riesco a nominarlo.
1: Uno pensa, no? Tra l'altro io adesso sto. Posso sfogarmi?
0: Sì, sfogati.
1: Prima, per chi ci ascoltava già da prima, mi ha sentito a un certo punto un po' imprecare, tra virgolette, sommessamente, perché mi si è spento il browser internet del computer all'improvviso.
0: Sì, ho visto che hai reagito male.
1: Adesso sto riattivando tutto e mi ha cancellato tutti gli accessi che avevo fatto. Quindi io non ho più modo di fare nulla.
0: Ma com'è possibile?
1: E quindi che bello è che succede in diretta questa cosa. Il cosiddetto bello della diretta. Possiamo dire che è una boiata pazzesca.
0: Il bello della diretta è solo ansia, è solo cose che non devono succedere.
1: Io adesso avevo qui dei contenuti da portare.
0: Ma non importa, è tutto dentro nella tua testa.
1: No.
0: Sì, cioè, allora ci vuole soltanto un po' di pazienza.
1: Cioè,
0: un po'.
1: Telefono.
0: Ti faccio l'ipnosi. Nico, tu ricordi tutti i contenuti che avevi preparato oggi? Sai, sono dentro nella tua testa.
1: Adesso vado a fare una riunione di redazione. E poi torno.
0: Va bene.
1: Contenuti.
0: Senti, sai che c'è una parola che detesto, la parola contenuto, non so perché.
1: Ho dei contenuti comunque.
0: Sappilo, anche sappilo mi fa ridere come parola, ma contenuti mi fa impazzire.
1: Ho dei contenuti qua. Proprio tanti.
0: Te l'ho detto apposta.
1: Adesso dirò contenuti, sarà un programma di contenuti.
0: Tu diventerai un contenuto, sì, tra poco.

0: Fibra con la pesce di Martino, uniti come le tartarughe ninja, che non erano tre però, se non sbaglio.
1: Sì, Michelangelo, Leonardo e Donatello.
0: Erano tre. Incredibile, vedi che le cose sono all'interno della nostra testa, le sappiamo.
1: Sì, bisogna solamente tirarle fuori all'occorrenza. Tra l'altro devo fare un altro momento di confessione personale, privata, perché io sono una persona che ho molte debolezze, no?
0: Vuoi un sottofondo adeguato? Non lo so, posso cercarlo. Lo cerco.
1: È complicato, nel senso che
0: aspetta, fammi capire.
1: È una debolezza. Allora, io
0: parliamo di vita sentimentale. Che noia. Parliamo di riorganizzazione economica?
1: No, di una mia dipendenza.
0: Dipendenza, sì. Mi piace il mondo delle dipendenze.
1: Ho una dipendenza che ero riuscito a tenere sotto controllo, anzi a eliminare del tutto.
0: Dimmi. Sì,
1: io sono un grandissimo consumatore di settimane enigmistiche.
0: Ma non è una cosa brutta.
1: No, ma tu non hai idea. Allora, dove sta la mia dipendenza, il mio problema? Io sono una, oltre al fatto di essere pignolo, precisino, mi piace che tutto sia fatto bene.
0: Sì.
1: Perché ne consumo tante? Perché io dal momento in cui inizio a fare un cruciverba e poi sbaglio una definizione, non perché, attenzione, io non sbaglio mai, perché è corretta, ma non è quella che volevano loro.
0: Di quello che ti pare.
1: Io non sbaglio mai.
0: Sì, certo, non
1: ormai
0: sbaglio mai. Ma
1: se le fai da tanti anni, poi le definizioni sono sempre quelle.
0: Ci siamo incontrati questa mattina alle 6:30, hai già fatto 750 errori,
1: sì,
0: non sbaglio mai.
1: No, ma nel senso, quando faccio i cruciverba...
0: Vabbè, prosegui. Vabbè.
1: Quindi cosa succede? Succede che quando io sbaglio una definizione, e quindi mi va
0: cresce il cervello, il cortocircuito.
1: Esatto. No, mi va in malora tutto poi lo schema.
0: Comincia a dondolare avanti e indietro, così.
1: Mi arrabbio e smetto di andare avanti, perché non, il cruciverba poi non verrà fuori tutto bello pulito, con le lettere scritte bene, ma sarà cancellato.
0: Lo butto.
1: Cioè butto via tutto. Quindi c'ho lì una fila.
0: Un capriccioso.
1: Esattamente, una pila di settimane enigmistiche, mesi enigmistici, anni enigmistici. Non finiti. Perché mi girano i 5 minuti. Sono ricaduto in questo tunnel perché prima di partire per le vacanze mi sono detto ciao.
0: Che
1: ne compro un paio.
0: Dai, bravo, ci hai ricreduto.
1: Non l'avessi mai fatto. Ragazzi,
0: di nuovo.
1: Ho speso una marea di soldi.
0: Ma quanto costa adesso una settimana enigmistica? 20 franchi cartacea.
1: Allora,
0: quanto?
1: Io li prendo in Italia.
0: Sì, va bene.
1: Pago 2 euro e qualcosa.
0: Ah, poco in fondo.
1: E però 3, 4, 5 settimane enigmistiche a botta. Tutto
0: siamo
1: il mese. Capisci che
0: esatto.
1: Che da giugno ad oggi è un problema. Ma io devo riuscire a superare questo mio ostacolo. Che se sbaglio una definizione, devo buttare
0: ma
1: via.
0: Ma senti, ma dalle a me, che a me non piacciono le parole crociate, mi nervosiscono tantissimo proprio. Quindi non ci arrivo. Però mi piace quello di unisci i puntini tantissimo.
1: No, noiosissimo.
0: Infatti, lo so.
1: Super
0: dammeli così, faccio i miei disegni.
1: Io faccio solo le parole crozzate e quelle di trovare le parole, sai dove sono tutte
0: tu
1: le lettere.
0: Tu mi imiti quando fai quella S.
1: No. Le crozzate, dico la C, Z perché vabbè.
0: Va bene.
1: E qui il gioco ci sono delle lettere, tu devi trovare in mezzo a quelle lettere delle parole, no?
0: Sì.
1: Che sono messe in un senso, al contrario, in diagonale.
0: Veramente, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Sono le uniche due cose che faccio, ma è così rilassante.
0: Beh, certo. Comunque ti ringraziamo per questo momento di Radio Verità.
1: Io ho bisogno di parlarne con voi.
0: È fatto bene.
1: Perché, sai, siamo un po' come un gruppo di persone che si incontra e confessa le proprie dipendenze.
0: Sei in una botte di ferro, non la useremo mai per come denigrarti o trattarti male o parlare male di te. L'ennesimo problema di questo bambino capriccioso. Poi mi dicono che i figli unici sono una bella cosa. Dai,
1: erano quattro le tartarughe ninja comunque.
0: Rimbambini.
1: Mancava Michelangelo.
0: Allora.
1: No, Raffaello.

0: indossi Bemogia? Non ti ho neanche guardato questa mattina.
1: No, ovvio, non, ormai non mi guardi
0: non
1: più.
0: Non so come sei vestito, Bemogia.
1: Potevo venire in mutande allora.
0: Non me ne sarei accorta.
1: No, sì, no. Anche perché esistono altri indumenti da mettere con queste temperature, non lo so.
0: No, niente, nient'altro. Al limite le canotte a rete, che ne so.
2: Buongiorno Simo.
0: Ciao.
2: Buongiorno
1: Ciao,
2: Nico.
1: Ciao Cati.
2: Allora, io ti consiglio questa penna o similare che si può cancellare, quindi è una penna e c'è in tutti i colori, che è magnifico.
0: Bellissimo.
2: Quindi se tu sbagli puoi cancellare e non si vede, e quindi sono perfetti, nitidi, puliti come soltanto una vergine possono piacere.
1: Brava.
2: Poi io l'ascendente vergine, quindi ti capisco.
1: Vabbè, ok, perfetto.
2: E niente, sì, provala, quindi potrai continuare a fare tutti i tuoi bei cruciverba che si presenteranno bene.
1: Sono bellissimi, esatto, bellissimi.
2: Buona giornata.
1: Ma grazie Cati.
0: Grazie Cati, possibile che non ci avessi pensato tu in qualche modo a prendere una bella penna?
1: Io
0: che...
1: ignoravo, mi hanno detto fallo con la matita che poi puoi cancellare
0: con
1: la gomma.
0: Perché
1: ma
0: resta
1: no,
0: sempre
1: esatto,
0: un po' di una traccia,
1: esatto,
0: certo.
1: No, con la
0: come
1: matita,
0: quando
1: no,
0: usavamo la penna stilo e avevamo il cancellino.
1: Brava, non è la stessa.
0: No, non è la stessa cosa. Io pensavo non si vedesse alcune correzioni che ho fatto poi in seguito. Ci si vedevano.
1: Ci si vedeva assolutamente.
0: Mio papà si accorgeva che avevo comunque cancellato dei voti.
1: Poi adesso faccio qui una domanda che io non ho fatto.
0: No, no, no.
1: Chiedo perché
0: qui lo dico e qui lo nego.
1: C'è gente che lo fa. Quando fate i cruciverba e non, cioè, non siete proprio sicuri di una definizione, bla bla, andate ad annerire le caselle che mancano, perché secondo voi è giusta così? Mentre che se tu, per esempio, c'è una definizione che
0: sì,
1: è giusta, ma
0: sì,
1: non è quella che vogliono loro, è tipo ha una lettera in meno.
0: Ok.
1: Quattro lettere invece di cinque.
0: Sì, sì.
1: Quindi tutto il resto quadra, colori, vabbè, coloro di nero. È l'ultima che
0: fai?
1: Vi manca, coloro di
0: Gabbi
1: nero.
0: Gabbi te stesso, proprio, ma che tristezza.
1: No, ma io non lo faccio, lungi da me giammai.
0: Non lo so, però, l'hai detto in maniera troppo convincente.
1: Mio cugino mi ha detto che lo fa.
0: E anche

0: tua e voi soprattutto. Poi l'ultima mezz'oretta, quest'ora, perché io poi chiudo la settimana e mi ritroverò in un'altra casetta la settimana prossima.
1: Ah, vieni sballottata un po' qua, un po' là.
0: Sballottata è la parola corretta.
1: Che bello è.
0: Dire. Bellissimo.
1: Bello, eh. Oggi sei qua, domani non
0: lo
1: sai.
0: Chi lo sa? Oggi colazione insieme e invece dalla settimana prossima pranzeremo.
1: Pranzo, molto bene.
0: Pranzeremo insieme, parte anche un po' della merenda forse.
1: Anche bello, così pranzo che andrà lungo, quei bei pranzi che vanno lunghi, iniziano in maniera tranquilla e poi
0: e
1: vanno,
0: poi
1: vanno
0: chissà,
1: via lunghi.
0: Chissà, quando stai 2 o 3 ore con le gambe sotto il tavolo, come si suol dire, ci penso, faccio tutto
1: esatto,
0: io.
1: Esatto, ti alzi e poi non sei più in grado di camminare.
0: Allora Nico, tu hai parlato di Cruciverba e arrivano messaggi di appassionati anche di Cruciverba online che ti hanno consigliato.
1: Sì, allora c'è anche chi mi dice di usare, chi usa il tablet col pennino, usa l'app della settimana enigmistica. Ci ho provato, ho provato anch'io con quello, ma non è la stessa. Io voglio il rumore e il profumo della carta, sfogliare il libricino,
0: certo,
1: con tutte le scomodità del caso, perché per esempio se vai al mare o al Lido e lo appoggi sul costume ti si bagna tutte le pagine, poi si raggrinziscono.
0: Sì, certo, però è lì il bello anche, no? Proprio
1: scomodo,
0: l'immagine.
1: Esatto, sei scomodo, poi magari ti scivola la O e diventa un'altra lettera e anche lì butto via tutto.

0: perché vado fuori dai gangheri. L'ho detto che vado fuori dai gangheri?
1: Forse 6 o 7 volte.
0: L'ho imparato ieri, è un termine che ho imparato ieri. Non è vero.
1: Mi è sbaccalito.
0: L'ho risentito ieri, andare fuori dai gangheri in un programma televisivo che stavo guardando. Ho detto, ma sai che era da un po' che non
1: forse usavo. Per la stagione è più corretto dire andare fuori dai gamberi che dai gangheri.
0: Ma come ti vengo?
1: Non so.
0: Così.
1: Non so.
0: Ma è incredibile.
1: Sbagliato?

0: sono le canzoni da 5-6 minuti.
1: Ma perché? Ma chi le vuole? Allora...
0: 2 minuti, cos'è? Non fai neanche in tempo a fare 2 balletti che hai già finito di ballare.
1: Chiedi a... Come si chiama?
0: Non lo so. No!
1: Cesare Cremonini.
0: Senti, abissi della mente.
1: Mi veniva in mente.
0: È bello che facendo proprio i tuoi cruciverba, tu alleni la tua mente e fai benissimo, perché ognuno ha i suoi metodi. La paura più grande, no? Nell'affrontare quelli che sono gli anni che passano, di conseguenza l'invecchiamento, l'effetto collaterale è svanire.
1: Sì.
0: Questo è un timore di molti.
1: Pensa se non le facessi. Cioè non...
0: Pensa.
1: Ieri ero, prima di andare a vedere la partita, ero a cena, siamo andati a mangiare una roba al volo, mm-hmm. e ho chiesto a mia moglie 2 volte nel giro di 10 minuti: com'è la tua pizza?
0: No.
1: Lei mi ha risposto la prima volta, poi abbiamo continuato a parlare, poi continuo a mangiare la mia tartarina.
0: Com'è la tua pizza?
1: E di nuovo, ma la pizza com'è? E lei mi guarda sbaccalita.
0: Cioè, è quell'altra parola che abbiamo usato non abbastanza.
1: E quando
0: oggi
1: lei mi guarda sbaccalita, io vado fuori dai gangheri.
0: Perché vai fuori dai gamberi?
1: No, perché voglio semplicemente ripetere queste 2 parole.
0: Sì, va bene, comunque le
1: vabbè, mi guarda così e mi dice: ma sei serio? Cioè, me l'hai chiesto 10 minuti fa.
0: E io, tu ti senti svanire, proprio.
1: Io lì mi preoccupo, perché ho paura che stia per già cominciare l'irreparabile.
0: Vedi? Eh sì, perché questa è una delle grandi paure degli esseri umani.
1: Mamma
0: io
1: mia.
0: Tutte le volte che vedo delle ricerche su dei nuovi farmaci, o perlomeno quella che può essere una sorta di terapia preventiva sull'Alzheimer, la demenza senile, cioè, io le guardo con attenzione e dico: ah, nuove frontiere, la ricerca ci ha portato finalmente a capire qual è il meccanismo, che perché effettivamente
1: magari tu vedi sempre la stessa ricerca perché ti dimentichi di averla letta.
0: Sì, esatto, può essere. Ma ci sono tante cose che comunque mi incuriosiscono, tra le altre l'utilizzo delle parole. Ora, noi, avendo fatto tante volte questo programma e svegliandoci più o meno alle 4, adesso era un po' di tempo che non lo facevo, mi sono resa conto che questo ha un'incidenza sulle nostre capacità cognitive. E ho fatto delle statistiche, ad esempio, secondo il Centro Europeo di Misurazione delle Chiacchiere, che è mio, ho inventato, entro mezzogiorno pronunciamo in media 4.872 parole. Il margine d'errore è poco, cioè io ho inserito in una banca dati quelle che sono le parole che utilizzo quando lavoro in radio e in teoria dovrei averle finite adesso fino alla fine dei miei giorni.
1: Ah, ottimo!
0: Quindi è normale a un certo punto che il tuo cervello vada un po' in cortocircuito.
1: Ma certo, perché noi poi dopo la diretta, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, tendo a comunicare a versi con le persone. Tipo quando finiamo dopo 3 ore di diretta e mi vengono a chiedere: ciao Nico, come... i colleghi che arrivano: ah, com'è? Ci beviamo un caffè? Io dico:
0: ah, ma chiaro.
1: Ma beh.
0: Sì, perché
1: così rispondo.
0: C'è una vita parallela. Una è quella che voi sentite alla radio. Infatti è bellissimo ricevere i vostri messaggi di buongiorno che ti dicono: ma come fai? Tu sei un portento della natura. In verità non conoscete l'altra parte di noi che è... nel mio caso, ma penso nel tuo pure peggio, io sono ricca di frasi dette tanto per dire, no?
1: Sì,
0: tipo cosa? Ci sentiamo, che non implica per niente il fatto che ci sentiamo poi dopo.
1: Sì, vuol dire che non ci sentiremo. Cioè, se io ti saluto, dai, ci sentiamo dopo.
0: Non ti sentirò mai
1: non
0: più.
1: Non mi sentirai mai più.
0: E quindi ci sta, insomma, che la nostra mente svanisca un po'.

0: Paiolo, ok, perfetto.
1: Hai capito?
0: Non è uguale identica a quella che abbiamo ascoltato all'inizio
1: dell'ora. Precisa, precisa. C'è probabilmente la roba. Sì, sono gli stessi, però poi l'hanno intitolata in un altro modo e hanno inventato il nome per un nuovo gruppo, Twins. Adesso tu fai lo spiritoso, no?
0: No.
1: Spiritus. Come si dice da queste parti.
0: No.
1: Però. Face to face, heart to heart, potrebbe essere uscita ieri, perché è una, come dire, osservazione che gli speaker ultimamente fanno tantissimo, non è originale, ma la musica che esce adesso è intrisa di anni 80.
0: Ma non solo la musica.
1: Di brutto.
0: Gli anni 80 stanno tornando anche
1: da
0: per
1: dieci
0: altri
1: anni che stanno tornando,
0: ma certo,
1: gli anni 80.
0: Ma siamo di nuovo negli anni 80, diciamo.
1: Sì.
0: Anche per quanto riguarda l'oggettistica, nella moda.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Un sacco di roba sta tornando.
1: Quando è che è uscito? Adesso mi dispiace di farti una domanda così, dopo che abbiamo parlato della mente che svanisce. Quando è che è uscito Stranger Things, il primo?
0: 2000.
1: Visto che 11 si è sposata, quindi era una piccina.
0: 2015,
1: quando
0: 16?
1: E lì erano già tornati gli anni 80 di brutto nel 2015, mettiamo
0: 2016.
1: Che quella 16, l'uscita di Stranger Things, quindi noi continuiamo a dire sono tornati gli anni 80, ma non se ne sono mai andati. In verità sono 10 anni di ritorno degli anni 80.
0: Ma bellissimo, c'è ancora l'animazione su Google, se digiti Stranger Things su Google ti esce fuori.
1: Sì.
0: Ti esce fuori il dado di Dungeons and Dragons.
1: Sì, ok.
0: E tu pigi con la freccia sul dado di Dungeons and Dragons. E
1: sì.
0: Poi ti si rompe lo schermo del computer e finisci nel sottosopra. Fatelo, è fighissimo.
1: Lo faremo subito perché l'hai detto tu, quindi io mi butto subito.
0: E poi hai Google al contrario.
1: Tu hai detto Google. Io volevo farti vedere una notizia che ho visto stamattina mentre sfogliavo i giornali.
0: Simona,
1: freschi,
0: guarda,
1: freschi.
0: È tutto al contrario.
1: Basta però, capito? Ti faccio vedere una notizia della quale mi piacerebbe parlare a proposito dell'assistente vocale che sta per essere licenziato.
0: Ma chi?
1: Google. L'assistente vocale è stato praticamente quasi smantellato.
0: Aspetta, togli il sottofondo. Ehi, Google.
1: Ho detto quasi, da settembre, ne parliamo tra poco.
0: Appunto, volevo attivare gli assistenti dei nostri amici ascoltatori.
1: Bravo. Ehi, Siri.
0: No,
1: ehi,
0: lei, non, Siri. Lei non risponde.
1: No?
0: Lei è molto maleducata.
1: Alexia.
0: Alexia. Alexa. Alexa.
1: Alexia.

0: Monte Matese.
1: Ah, ma lei, certo.
0: È in campagna, se non sbaglio, Via di Monte Matese.
1: Il magico mondo di Amelie, quello?
0: Beh, una TikToker, una speaker, una speaker, una speaker cocker.
1: Questo mi ha fatto porca miseria ridere.
0: Allora, a me non ha fatto ridere per niente la notizia che ho trovato oggi, perché io sono un'abitudinaria, mi affeziono alle voci, mi sono affezionata all'assistente dell'auto, quella che ti chiama le persone, se tu dici puoi fare questo numero di telefono, sì certo, se me la cambi io non sto bene, ho bisogno di sentire quella voce lì.
1: Ma mi sa che ti tocca farlo,
0: ma come?
1: Leggo che giustamente appunto Google Assistant andrà in pensione.
0: Ma caro,
1: beh, ha lavorato tanto, i contributi, sì, gli anni di contributi se li ha portati a casa.
0: Ma io pensavo che non avessero un'anima, che potessero lavorare per sempre.
1: Era il 2016 quando fu presentato, ma il 4 settembre 2026 andrà in pensione.
0: No.
1: Lascerà posto, leggo, ci sto veramente leggendo,
0: sì,
1: su tutti
0: bene
1: i dispositivi supportati a Gemini, o Gemini, chiamatela un po' come volete,
0: sì,
1: che è l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. Interesserà una vasta gamma di hardware,
0: okay,
1: questo sì, pensionamento. Smartphone, tablet, smartwatch,
0: auto,
1: sull'auto, allora Android Auto, anche.
0: Ah, caspita.
1: Però per tutte le automobili di ultima generazione, tra le quali figura la mia,
0: certo,
1: che hanno già Google Assistant come assistente, lì rimane, non subirà nessun cambiamento per il momento.
0: Quindi potrebbe cambiare che cosa concretamente? Perché
1: nulla,
0: è
1: semplicemente sarà Gemini, esatto.
0: Non cambia nulla.
1: Ah, non credo, non ci sarà più Google Assistant, sarà tutto sotto Gemini, ormai stiamo andando.
0: Beh, allora, ma che
1: lì
0: ce frega, ma che ce importa?
1: No,
0: ero già
1: non
0: andata
1: devi panicare.
0: Panico.
1: Non ti preoccupare, con l'avvio di queste procedure, no, di sostituzione, a settembre verrà eliminata l'opzione che permetteva prima l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini.
0: No, allora non devo buttare via il mio Google.
1: No, non devi neanche traslocare, cioè
0: neanche
1: puoi rimanere a casa tua, sì, sì,
0: sì, non ti perché tu dai per scontato che io abbia la domotica a casa.
1: Non hai togli il sottofondo?
0: No, non lo fare.
1: Ehi, Google.
0: No! Mi spiace, scusatemi. Sono stata inconsapevolmente complice.
1: Metti Rete 1.
0: Ehi, Google, accendi tutte le luci.

0: scivola addosso. Sono i
1: Non ci stava, no?
2: Infatti mi stavo chiedendo, ma dov'è Ermal Meta in questa canzone? Cioè, alla fine dice una frase.
1: È irrecuperabile, come te questa mattina, è irrecuperabile.
2: Trigno.
1: Trigno Ermal Meta, incredibile.
2: Vuole lo scontrigno?
1: Errore.
2: Brutta,
1: Ma io non posso dire niente perché...
2: Quanta roba brutta ho detto.
1: Posso solo fare peggio, sai, forse è il momento di andare a fare altro. Ci nascondiamo da qualche parte in redazione così non ci vedrà nessuno.
2: Sì, è pieno di piante, quindi no. Mi metto dentro un cespuglio.
1: Mettiti nel cespuglio, bello tranquillo, resta lì fino a quando tornerai da noi.
2: Allora, in realtà già domani mattina mi risentirete, anche domenica mattina, cioè non vi lascio soli mai.
1: Che bello, come un incubo.
2: Sì, esatto, il vostro incubo ricorrente, vi svegliate e dite, ah, per fortuna era solo un incubo, è finita oggi, invece no, domani ritorno.
1: Saldania Kruger con voi domani mattina, io invece vi saluto, vi auguro un ottimo fine settimana, ci sentiremo ancora per qualche spazio informativo.
2: Ah, cioè stai pure a casa il weekend? Vabbè.
1: A pulire, perché questa settimana, siccome non ho dormito, non ho fatto niente a casa, sembra che è passato un uragano mia.
2: Allora sveglia alle 5, si pulisce dalle 6 alle 8, esatto. Che è fresco, e poi ti riposi.
1: Così sarà fatto. Grazie per il consiglio.
2: Figurati.
1: Che mi hai dato, piccolo Nico.
2: È quello che ho fatto io l'ultima volta. Svegliati, ti giuro, mi sono svegliato alle 5 e mezza,
1: hai
2: fuori
1: ragione.
2: Col cane, e poi dalle 6 pulizie.
1: Eh sì, per forza, è quello che farò. Ti ringrazio. Tra pochissimo ci sarà Badrax, che sicuramente avrà altre storie da raccontarvi, tante, altre lunghissime.
2: Sì.
1: Pesantissime altre storie da raccontarvi. Ciao Nico!

0: qualche ambiente. Io come faccio adesso? Avete svegliato, agitato, me li avete agitati tutti. Adesso io come li metto a letto?
1: Allora, più che
0: adesso io come li metto
1: agitati,
0: a letto?
1: Li abbiamo
0: perché
1: proprio confusi col delirio.
0: Stanno da voi il weekend, no? Mi tornano a casa tutti sudati, agitati e non vogliono fare i compiti.
2: Come i bambini, quando alle feste di compleanno li rimpinzano di torte e zuccheri.
0: Ci siamo tanto divertiti col Nico Colasimo.
2: Adesso,
0: grazie, adesso io vi devo far fare i compiti.
2: Ti ricordi quella canzone? Grazie. Tutto il resto è noia.
0: Esatto.
2: Voilà. E pigliatevi un poco di noia.
0: E parlava di me. Buongiorno, le 9:03, che bello, in ritardo, ma tanto è venerdì.
2: Non è ritardo, l'ho fatto apposta perché RT3 arriva sempre con 3 minuti di ritardo.
1: Questo è bello,
2: È vero o no? È creativa come cosa.
0: Molta ispirazione.
1: Allora, previsioni del tempo, ragazzi, il trend non cambia, sarà ancora soleggiato, molto caldo, però dovrebbe anche oggi esserci il rischio di qualche temporale.
0: Ma l'hai già detto?
1: C'era anche ieri,
0: ieri
1: non è arrivato niente.
0: L'hai detto ieri, adesso...
2: Io vorrei scrivere un libro. Il titolo è Chi ha rubato i temporali? Chi li ha presi?
0: È bello. È un bellissimo
2: titolo. Il ladro dei temporali.
1: Sento già l'odore di bestseller da qua. Guarda.
2: Lo scrivo in coreano.
1: 34 gradi di massima. Insomma, questo è un po' la situazione.
0: Perfetto.
1: Quindi, vabbè, speriamo che venga giù un po'.
0: Sappiamo tutti che non è colpa tua.
1: No, infatti, io mi limito solamente a riportare.
0: Non è colpa tua.
1: No.
0: Ok, va bene. Per il traffico, il bollettino arrivato 10 minuti fa dice che sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rollo sono segnalate code di 4 km con ritardi di 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si informa anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
3: 3 News.
2: Il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Il presidente Trump torna all'attacco dopo il no della Corte Suprema al suo primo progetto. Erano appena state scaricate armi e munizioni destinate all'Ucraina dall'aereo vicino al quale, in Germania, è stato trovato un drone esplosivo. La tragedia di Cramontana e l'inchiesta in corso ci stanno mettendo a dura prova. La polizia vallesana chiede risorse supplementari.

classico di Tracy Chapman, che peraltro era molto bello già di suo come brano, ripreso da Jonas Blue con Dakota, featuring Dakota, non la coda, Dakota, però lo volevo pronunziare all'americana. Buongiorno, buongiorno tartarughini e tartarughine, come va, come state, com'è? Questa, dici, sentilo come pomposo, come esuberante oggi. Grazie, sono buoni tutti, è venerdì, è il buon umore del venerdì, così sono buoni tutti. Fai questa cosa lunedì, sii così esuberante e frizzante lunedì. Vedremo lunedì ci ritroveremo ancora a darci la sveglia in compagnia dalle 6, però per questa settimana appunto vi ho tenuto compagnia dalle 9 a mezzogiorno. Sono ancora qui anche questa mattina appunto fino a mezzodì, a partire dalle 10:30, grosso modo 11:15 mi raggiungerà Ottavio e ovviamente tantissima buona musica messa lì a disposizione per le nostre orecchiette delicate dalle fatine dei dischi, e sempre, anche in questo caso, anche oggi come tutti gli altri giorni prima e dopo, si spera, la nostra piazza virtuale WhatsApp 079 873 8073. Io sono Paltrax, questa è Rete 3 e questa è Naomi Larraine.

Zozzone Zucchero, lui è sempre stato un viveur, e quando scrive i suoi testi, spesso volentieri, vedo nero, qualcuno me l'aveva citato la settimana scorsa, due settimane fa, è uno che ama vivere, uno che ama anche metterci un po' così delle figure, delle metafore, a volte evidenti, a volte meno, legate a alcuni aspetti sensuali della vita. In questo caso, appunto, abbiamo riascoltato con molto piacere Con le mani di Zucchero, che dedica una canzone alle mani. Io mi è venuto in mente una poesia bellissima che mi ha fatto conoscere un amico. Se vi va di leggere una bellissima riflessione, un poema meraviglioso dedicato alle mani, all'importanza che hanno le mani in vita di relazione, in un amore, dedicato appunto alle mani dell'amata, Les Mains del Sa di Louis Aragon, andatevelo a leggere perché è meraviglioso, veramente bellissimo, e appunto dà un'idea di quello che può essere espresso dalla fissazione oppure dall'osservazione attenta e magari anche un po' amplificata del corpo dell'amato o dell'amata dai sentimenti, però poi chiaramente messo giù da una penna e da un intelletto e un'ispirazione come quella di Louis Aragon viene fuori una cosa pazzesca. Continuiamo con la musica di quest'anno. Loro sono un gruppo che io personalmente adoro, poi alcuni di loro, se non sbaglio uno dei fondatori è anche un produttore che ha dato una mano a tanti altri artisti imprimendo un po' proprio quel suono lì tipico suo. I Tame Impala e Jenny con Dracula.

Beh, che bello leggere dalle vostre parole, dai vostri messaggi che arrivano, ne arrivano tanti allo 079-873-8073. Già dalle 6 del mattino siete sempre lì pronti e pronte a scriverci, a dirci buongiorno, a salutarci. E questa è una cosa bellissima, non ci si sente mai soli. Grazie a Mao, grazie a tanti che hanno scritto che appunto anche Zach e Gabriella ci hanno scritto che sta piovendo da Mesocco a Garone, poi Mao ci ha confermato da anche del Luganese in via Beltramina. Sta piovendo, per cui bene, sono contento, speriamo che vada avanti un po', anche se in realtà per esempio Gabriella ci ha detto che ad Agarone ha fatto proprio 2 minuti e poi fa anche peggio di prima perché dopo c'è l'umidità. Aggiornatemi, facciamo la meteo in tempo reale, semmai dalla vostra zona fatemi sapere che cosa sta succedendo. L'avevano detto, si era stato previsto, l'abbiamo sentito dire prima da Nico. Ovviamente sappiamo tutti che la meteorologia è una scienza esatta, ma che si basa su una cosa molto complicata, che sono previsioni in relazione a dinamiche dei fluidi, dunque a cose molto difficili da prevedere a livello matematico, ma in questo caso appunto abbiamo visto che qualche goccia è arrivata. Bene, bene, bene. 079-873-8073, questa è Rete 3, io sono Patrax, con voi fino alle 12 oggi, e questa è Dolce Nera con il suo ultimo lavoro, Epopea.

I Coldplay, uno dei mille singoli che gli hanno resi quello che sono, un fenomeno che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Questa era del 2008, Viva la Vida, uno dei loro più conosciuti. Torniamo indietro nel tempo, ce lo fanno fare sempre, spesso e volentieri, le nostre fatine di dischi, che mettono dentro ogni ora uno o due gioiellini che ti piombano immediatamente in quel periodo lì, storicamente parlando, e con quel tipo di suono. E poi è bello ricordarsi tante cose, poi ogni tanto, non so, ma ogni tanto fa un po' male, mette a me, mette un po' di tristezza, un po' di malinconia, pensare a quei tempi in cui, non lo so, la visione del mondo era completamente diversa, non andavi mai a immaginarti che il futuro avrebbe portato tutte quelle cose lì. Nel 90, ma chi se mai ti avessero detto che nel 2019 saremmo rimasti inchiusi 2 anni in casa, che saremmo cotti a fuoco lento in un'estate con 40 gradi. Tu dici, a parte che c'era anche gente che lo diceva, state attenti che quella, però giusto per dire che magari in un periodo storico, quando ci sei dentro, e in alcuni periodi storici, soprattutto un pochino quelli nel passato, c'era sì un pochino più di spensieratezza. Magari eravamo noi semplicemente che avevamo un'altra età, non lo so, sto sproloquiando. Comunque, dedicata a un amico che è su una spiaggia in Versiglia e si sta godendo il sole e il mare, sono sicuro che apprezzerai. London Beat, I've been thinking about you. Questo era un tormentone che conoscevano tutti e l'abbiamo passato tantissimo. Signore, tantissimo, lo passiamo ancora.

0: Questa è Rete 3 e lei era Federica Abate con Superman, anche quello un tormentone estivo. Continuiamo con Giselle, Dimanche Midi Pile o Pile?
1: Encore un dimanche.
0: Credo che sia Pile, francese, è Paltrax.
1: Encore un dimanche.

so perché ogni tanto capita, non so se capita anche a voi, in inglese c'è una bellissima espressione che si chiama brain fart, una puzzetta del cervello, chiamiamola così, perché ci sono delle cose che tu sai e non hai dei dubbi sul fatto che le sai, insomma, io meno male più o meno il francese lo so, me la cavicchio, e però ci sono dei momenti dove sembra che ti dimentichi, il tuo cervello si dimentica come funzioni, come funziona tutto, e questo è stato uno di, infatti è PIL, vabbè, comunque PIL, PIL in francese, dimanche midi PIL. Allora, detto questo, no, perché ogni tanto mi rimango stupito, dico ma boh, dovrei saperlo, invece poi niente. Magari fatemi sapere se ogni tanto vi capita di fare questo, di avere questo tipo di crampi al cervello stranissimi, boh. Invece adesso ci riascoltiamo un grande successone, molto bella anche questa, del 2017. Loro sono gli Imagine Dragons, Whatever It Takes. Falling too fast.

Beh, poi io non so, non voglio sapere, non mi interessa, ci sono poi le licenze poetiche, come al solito, che coinvolgono la libertà artistica d'espressione degli artisti, lei dice ammanettalo. Vabbè, comunque sono arrivate notizie di rovesci piovosi qua e là nella Svizzera italiana, un po' dappertutto, poca roba, e qualcuno già si è lamentato, fa freddino. Allora, siamo stati qui a lamentarci del allora quando viene giù due gocce e poi fa già troppo freddo, dai, sei proprio mai contento, non va mai bene niente.

sun. I hope you take what you deserve and the day is done.

Mama Black Eyed Peas. Buongiorno e bentrovati, bentrovate. Ormai, vabbè, è già un'oretta che siamo in compagnia, però c'è ancora gente, secondo me, che poi si sintonizza, vanno e vengono. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, dove si chiacchiera del più e del meno, dove ci si saluta, e fra pochissimi minuti poi invece io vi darò ancora qualche informazione di servizio e nella fattispecie daremo ancora una volta uno sguardo alla meteo. Sono arrivati messaggi da tutta la Svizzera italiana che parlano di un po' di pioggia, qualche goccia qua e là, e poi daremo anche uno sguardo anche alle news. Adesso però Achille Lauro con La Città degli Angeli. Angeli.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 10 e un minuto e una manciata di secondi, questa è Rete 3, io sono Paltrax.
0: Rete 3.
1: Arrivano aggiornamenti al di là di quello che è il bollettino di Meteo Svizzera, da parte vostra di gocce di pioggia sulle nostre teste, ma veramente poche. C'è addirittura qualcuno che le ha contate e dice sì, ma erano veramente tre. Cioè, ma proprio tre. E allora diamo uno sguardo a quello che dicono le previsioni, dicono proprio questo: alcuni rovesci, temporali sparsi. In serata graduale passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità. Purtroppo, vabbè, l'acqua la stiamo aspettando tutti. Massime un pochino più basse rispetto a ieri, sui 33 gradi. Per domani ancora meno, forse un paio di gradi meno, staremo a vedere se sarà così. Comunque ancora abbastanza asciutto e massime sui 31 gradi. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
0: 3 News. Sarebbero 8 le morti causate dallo studente accusato di aver aperto il fuoco in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Krui, a nord di Bangkok, uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, prima di andare a compiere la strage nella scuola, l'adolescente ha ucciso i nonni a colpi di pistola. Nell'istituto scolastico sarebbero inoltre rimaste ferite 15 persone, 2 di queste sono ora in condizioni critiche. Il giovane si sarebbe poi suicidato. Il presidente statunitense Donald Trump torna alla carica sul diritto di cittadinanza per chi nasce sul suolo americano. Un suo primo tentativo per limitare questo diritto storico era stato bocciato dalla Corte Suprema. Ora Trump ha presentato una nuova versione che prende di mira soprattutto il turismo delle nascite. La procura vallesana di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato, ovvero parte civile, nel procedimento penale sull'incendio di Cramontana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura col fatto di aver subito un danno diretto. Tuttavia, secondo le autorità vallesane, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. L'Italia contesta questa tesi e ha già inoltrato ricorso.

guarda un po' te che caso. Non lo so, poi non lo so, conoscendo le fatine dei dischi, loro sono sempre molto attente, forse non è un caso, però il vero nome di appunto Gordon, Who Made Who, il vero nome di Gordon, di Gordo è Diamante Anthony Blackmon, DJ produttore americano con origini panamensi, e pensa un po'. Precedentemente si faceva chiamare DJ Carnage, ma vorrei fermarmi su questa cosa qui. Lui è d'origine panamense e in uno dei nostri viaggi nel tempo, di quelli che ci fanno fare le nostre fatine di dischi con la musica, andiamo proprio a finire lì, almeno per quanto riguarda il titolo di questo brano dei Van Halen, 1984, spettacolo quel rock lì con i pantaloni attillati e tutto il rame di famiglia visibile, con quel buon gusto nel vestire, capelli cotonati a go-go come se non ci fossero domani. Yes!

figlio di Lauryn Hill e del calciatore figlio di Bob Marley, Rohan Marley, vero nome Joshua Omaru Marley. E alla faccia, insomma, il DNA pieno di musica ce l'ha, figlio di Lauryn Hill e nipote di cotanto Robert Nesta Marley, insomma. Poi tu leggi un nome Marley, l'ennesimo Marley, la famiglia dei Marley ha dato i natali a una serie infinita di talenti, non tutti, però poi mi sono ricordato delle varie cose che avevo letto sulla vita amorosa di Bob Marley, che era un po' un donnaiolo, diciamo che era un po' un donnaiolo, lo si sapeva, lo sapevano alcune delle sue compagne, alcune proprio non la mandavano giù come cosa, però lui, vabbè, il suo mito, la sua leggenda erano talmente grandi e lui non sembrava fregarsene più di quel tanto, però sta di fatto che lui ha riconosciuto ufficialmente, non si sa dell'ufficiosamente, 11 figli nati da diverse relazioni e dal matrimonio con la moglie Rita, che include anche figli adottati o riconosciuti poi formalmente, molti dei quali hanno seguito le sue orme nel mondo della musica reggae. Ne discende, scusate il gioco, quel campo semantico, tantissimo discendenti, ne discende, che avendo avuto così tanti figli, poi ovviamente il numero di nipoti, non lo so, bisognerebbe andare a vedere, però figli principali che si conoscono, insomma, dei quali poi si è anche conosciuta e si è vista anche l'attività, per esempio, nella musica: Ziggy, nato nel 68, da Rita, Stephen, Damien, Julian, Kimani, Sidella, poi altri figli riconosciuti: Sharon, Imani, Carol, Rohan, Karen, Stephanie. Io devo dire che è una cosa molto bella, poi ovviamente vista dal punto di vista nostro, della nostra cultura occidentale, della coppia stabile, monogamica, questa cosa poi può anche risultare un po' discutibile, no? Però poi avere una famiglia così gigantesca, così enorme, sicuramente è anche una cosa bella. Io mi ricordo anni fa avevo visto e avevo anche avuto l'opportunità di intervistare Ziggy Marley durante un festival, il Festival di Les Inns, dove lui era presente appunto nel roster, e lo intervistammo grazie anche ai colleghi di Cooler Troa che avevano procurato un'intervista. Lo abbiamo intervistato sulla nostra piccola roulotte di Rete 3, grazie anche al collega Stefano Knuckel, che faceva da traduttore, perché il suo inglese con un fortissimo accento giamaicano per me era quasi incomprensibile. E io rimasi colpitissimo quando lui è salito sulla roulotte. Lui praticamente era il gemello del padre, cioè sembrava di vedere il padre. Io non l'avevo mai visto dal vivo il padre, ovviamente, però dalle foto, cioè, era una roba impressionante. È stato super carino, super gentile, è stata una bellissima intervista che è durata 20 minuti. E lui, finita l'intervista, ha chiesto alla sua stage manager, la sua tour manager, se era un problema invitarci nel backstage. Allora ha invitato me e la mia collega Elena Caresani, che ai tempi, insomma, era con me a seguire il festival, quella parte del Festival di Les Inns. Lui fa: questa sera siete miei ospiti, potete venire durante il concerto nel backstage, potete stare lì, mangiare, bere, perché abbiamo un rinfresco, e ci ha fatto un piacere. E siamo finiti lì, e io mi ricordo quando siamo arrivati nel backstage, io avevo visto andare e venire un sacco di elicotteri quel pomeriggio e un sacco di artisti, ovviamente pagati dall'organizzazione del festival, venivano, raggiungevano Les Inns, che comunque è una località abbastanza in alto, in montagna, nel Canton Vaud, bellissima, usando l'elicottero, perché altrimenti andare e venire diventava un po' un problema. Le strade sotto erano chiuse perché facevano passare solo le navette per il pubblico che veniva numerosissimo al festival. Avevo visto andare e venire un esercito di elicotteri, molti di questi elicotteri, mi hanno poi detto, portavano le famiglie, i parenti, gli amici di tanti artisti, e mi dicevano che per la famiglia di Ziggy Marley era una roba che non finiva più. Siamo finiti in questo backstage, vi giuro, ci saranno state 30 persone, bambini che correvano a destra e a sinistra, delle mamme giamaicane che preparavano da mangiare e preparavano anche altre cose da consumare, perché la cultura rasta ormai è quella. E è stata una serata meravigliosa.

prima ci siamo ascoltati anche Zucchero, ho raccontato di questa intervista fatta con Ziggy Marley, che poi ha portato questa bella ospitata nel backstage del concerto che c'era quella sera. Un'altra cosa molto divertente e bella, sempre in quel festival che purtroppo non c'è più, tanti festival sono nati e poi si sono spenti per un sacco di questioni, difficoltà soprattutto economiche, organizzative. Il Festival di Lesene era uno di questi, uno dei pochi sopravvissuti, dei grandissimi. Vabbè, c'è il Paléo nella zona della Svizzera francese che è leggendario, però mi ricordo che un altro anno appunto c'era Zucchero, c'era sempre una line-up incredibile in quei festival, e Zucchero anche lui, c'era stata concessa l'intervista, arrivò in elicottero, era in giro in tournée.

Per cui insomma era abbastanza trafelato, non aveva molto tempo, suonava lì, poi forse la sera già ripartiva, era il suo momento di massimo successo, lui è arrivato e ci hanno detto andate, lo potete incontrare nella sua roulotte. Arriviamo, la roulotte era tipo un appartamento di 4 locali, gigantesca. Entriamo e lui non c'è, e c'erano anche lì 2 o 3 bambini, una signora gentilissima che ci fa: adesso Zucchero arriva subito, si sta facendo una doccia perché era stanco. E lui è uscito da una zona dove verosimilmente c'era la doccia su questa roulotte gigantesca, un motorhome. Esce in accappatoio, coi capelli ancora bagnati, con un sorriso gigantesco, e ci dice: benvenuti, guardate, servitevi, prendete quello che volete. C'era un tavolino, e lì mi sono detto: caspita, però sì, è vero che sei in giro in tour, però la vita dell'artista a volte. E lì ti rendi conto qual è la priorità, no, dell'artista, perché l'artista ha questa roba che chiede alla produzione e all'organizzazione di un festival, si chiamano i rider, no? Sono dei fogli dove c'è scritto tutto quello che l'artista vuole o vorrebbe, e compito e premura dell'organizzazione, della produzione di concerti, di tournée, è di rendere all'artista il più possibile tollerabile il fatto che è in giro per mesi, se non per anni, in tournée, grazie al fatto che le sue richieste vengano esaudite. Io sono sicuro che nel rider di Zucchero c'era un tavolo che era pieno zeppo di frutta e verdura fresca, c'era anche una forma di grana praticamente tagliata a metà, tutta piena di scaglie, 2 o 3 piattini di affettati, insomma, uno avrebbe potuto mangiare per mesi, credo, senza finire mai quello che c'era sul tavolo, e non era roba proprio di seconda o terza categoria, ma tutta roba di primissima scelta. Dici: va bene, ho capito, bravo Zucchero. Lily Allen,

0: Muse, vai Ottavio, incredibile! Ballerino, filantropo, miliardario, intellettuale e ballerino.
1: Bello, in radio poi tu puoi dire quello che vuoi, stai lì che stavi per addormentarti, io però posso far credere che.
2: Una volta fatto il ventriloquo in radio.
0: No, meraviglioso.
2: Sì.
0: Fammelo adesso.
2: Ciao, come stai?
0: No, incredibile.
2: Non ho posto la bocca.
0: Incredibile.
2: Ciao, Python Eddie, stai bene?
0: No, vabbè, ma sembra veramente la tua calzetta che sta parlando.
2: Non ho mosso la bocca.
0: Incredibile, pazzesco.
2: Quando parla il pupazzo io non muovo la bocca e quando parlo io il pupazzo non muove la bocca.
0: Infatti io non capivo. Sì.
2: Allora adesso c'è stato, abbiamo fatto tutti un errore. Ho visto alcuni messaggi. Che bello che piove, molte persone felici per questo... rinfrescata,
0: sì.
2: Però l'abbiamo detto, loro hanno sentito e hanno fatto smettere di piovere.
0: Esatto, non bisogna far finta di niente.
2: Perché allora, gli dèi sono così, se tu sei
0: sono
2: felice,
0: capricciosi.
2: Sì, se sei felice di una cosa, tienitelo dentro, non dirlo.
0: No, no, anzi lamentati un po'.
2: No, è vero.
0: Sì.
2: L'altro giorno ho pensato, che bella l'auto, in 10 anni non mi si è mai rotta, penso di averlo anche detto. E il giorno dopo mi si è rotta.
0: Successo.
2: Perché loro sono sadici, capisci?
0: E
2: se vedono che votiamo per
0: si
2: qualcosa,
0: divertono un po'.
2: Si divertono a metterci nei blali. Allora direi che è venuto il momento di rispondere a lei che dice così:
3: avete mai cavalcato un cavallo? Scalzi?
2: Mi mancava.
3: In costume?
2: Ma vogliamo risponderle?
0: Sì.
2: Però non
0: c'era la risposta. No,
2: dopo
0: classica,
2: la sentiamo. Sì. La risposta classica era questa.
4: E tu? Ma hai mai guidato un furgone in Giacosenza con 40 gradi con gente che avassano le macchine sopra i parcheggi così?
2: Allora lei si vanta di questa cosa pensando di essere l'unica ad aver mai cavalcato un cavallo scalza in costume. Vogliamo rilanciare noi con le cose che pensiamo di avere fatto solo noi?
0: Che ce ne sono,
2: voglio dire,
0: altro che di ispirazione.
2: Non so, posso iniziare io?
0: Vai.
2: Avete mai fatto delle pirolette in un supermercato per mettere in imbarazzo i vostri cugini?
0: Sì.
2: Io l'ho fatto,
0: sì, l'ho fatto. Vi siete mai alzati, guardati allo specchio e dopo aver sospirato vi siete grattati...
2: Il naso?
0: Naso?
2: No, allora la frase che ci devo mandare è questa: avete mai seguito da qualcosa che ritengono di avere?
0: Bello.
2: Anche una follia, tipo, avete mai fatto una spaghettata a mezzanotte con due amici? Sai quelle robe lì?
0: Avete mai mangiato due brioche
2: di seguito alle 10 di mattina?
0: Sì, dai, mi piace.
2: Che poi fra tutti i partecipanti abbiamo in palio 3 sventolini.
0: Attenzione, non dovete farlo gratis, non dovete farlo per noi, fatelo per l'avidità. Come sempre 079 873 8073.

0: Avete mai pianto dopo essere stati estromessi ai quarti di finale a Roland Garros? No, nemmeno io.
1: Ma penso che sia successo a pochi, a un pugno di persone.
2: Sì, avete mai cavalcato un cavallo?
0: No.
2: Scalzi?
0: Sì.
2: In costume?
1: Allora, cara la mia influencer, i nostri ascoltatori ti mettono via, ti mettono via.
0: Sentiamo.
1: Lei pensava di essere l'unica.
0: Allora, qualcuno dice... Scusa, chiudo. Per essere proprio poi sinceri, non credo che nemmeno in tanti abbiano guidato Forcone a Cosenza
1: con 40 gradi
0: che macchine che passano sui parcheggi, perché sono tutte due cose che sono abbastanza
1: rare,
0: di nicchia,
1: abbastanza,
0: no?
1: Rare. Ecco.
0: Allora,
1: avete mai preso per mano l'uomo o la donna sbagliati dopo esservi distratti un attimo guardando le vetrine?
0: No, che grande figura, che figura.
1: Dopo quanti chilometri te ne sei accorta?
0: Che imbarazzo.
1: Anonimo, vi siete mai lasciato andare in un ascensore affollato dando poi la colpa al vostro amico?
0: Allora, a me personalmente non è successo, ma ero con un amico, non era lui, che, perché deve essere che era una cosa che
1: andava negli anni 80,
0: sì, non lo so perché, nell'ascensore dello stesso supermercato.
1: Che bello, che bello.
0: Non penso che lo c'entrasse più nessuno in quell'ascensore.
1: Patti dice: avete mai ordinato un kefir con il birrino al mattino?
0: Beh,
1: lei sì.
0: Io devo dire che a me la mattina birrino no, ma mangiare salato non dispiace. Fondue di formaggio post discoteca alle 5 del mattino.
1: Ma vedi che sono anche loro
0: matti. Allora, no, la spaghettata a mezzanotte con due amici, no, non l'ho mai fatta, gli amici erano sempre quattro.
1: Lisa, avete mai fatto una capriola in mare per colpa di un'onda per poi trovarvi bloccati a testa in giù nella sabbia con una signora che deve tirarvi su per i piedi?
0: Ah no, cavoli, dai,
1: adesso fa ridere,
0: ma questa è una roba
1: terribile.
0: Da coyote. Sì, no,
1: deve
0: voglio dire
1: terribile, eh?
0: Panico in totale,
1: vedi che la mettono via tutti. Avete mai infilato il cavo USB al primo colpo?
0: Mai.
1: Non esiste.
0: Vi è mai capitato di visualizzare il parcheggio nel posto dove dovete andare e trovarlo libero?
1: No, bellissimo.
0: Sì, a me sì, un paio di volte è successo, non sempre. Comunque, niente, continuate a mandare i vostri messaggi perché abbiamo ancora qualche minuto e poi decideremo.
1: Attenzione,
0: chi...
1: Cindy è fuori.
0: Vai.
1: Avete mai camminato a piedi nudi in centro alle 11 di mattina?
0: È raro.
1: È raro.
0: Oggi come oggi.

0: lo sventolino.
1: Ventolini.
0: Ci stanno i proteini.
1: Ventolini.
0: Aminoacidi. Carboidrati. Allora, lo sventolino ha già trovato casa. Ho visto che hai.
2: Uno l'abbiamo già segnato.
0: Ecco, perfetto.
2: Queste ne arrivano di bellissime, sì. Però. Preciso che verrà estratto a sorte, eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Questa è bellissima, Monica. Cioè, bella. Monica dice: avete mai dimenticato vostra figlia all'asilo per poi tornare a casa e avere la sensazione di aver scordato qualcosa?
0: No, no, ci picchia.
2: Poi la sua autostima della figlia, poi. Daniele, siete mai entrati nel bagno sbagliato per poi guardare male la persona che entrava accusandola di essere entrata lei nel bagno sbagliato?
0: Ho visto succedere delle cose nei bar dopo una certa ora, effettivamente.
2: No, ma lui per sbaglio, eh. Mm-hmm. Avete mai provato un mortale in avanti da un metro in piscina e preso una schienata che il male è uscito il giorno dopo?
0: Aia, quello è rischioso.
3: Non avete mai sbagliato la sveglia e siete andati a lavorare la domenica?
0: Che scema. A me è successo di sbagliare, di guardare il piano di lavoro. Mi ricordo anni fa che arrivai per parzialmente scremato, tipo alle 5 e un quarto del mattino, c'era un altro collega
2: la sera.
0: E ci siamo guardati tutti e due e in contemporanea ci siamo detti: tu cosa ci fai qui? No, tu cosa ci fai?
2: Bellissima.
0: No, tu che cosa ci fai
2: qui? Uno stallo alla
0: messicana. Tu che cosa ci fai qui?
2: Era avete mai incendiato un fienile dicendo che non siete stati voi ma che non l'avreste mai più fatto?
0: No, e beh, ci credo.
2: Non lui, non lui, il suo cugino l'ha fatto. È bello, non sono stato io ma non lo faccio più.
0: No, bellissimo. Ci picchia. È micidiale, può essere una cosa tosta. Cosa facciamo? Diamo ancora qualche minuto?
2: Avete mai dimenticato il sacco della spazzatura nel bagagliaio per tutto il weekend a luglio?

0: Bellissimo Role Model con Joy, meraviglioso singolo di questo periodo. Allora, vi abbiamo chiesto di dirci, avete mai...
1: Ne arrivano di bellissime.
0: Sono arrivati di surreali, una marea,
1: tantissime.
0: Anche perché, come dicevo, giustificati da uno dei più disdicevoli sentimenti dell'animo umano, dall'avidità, la voglia di portarsi a casa gli sventolini.
1: Però le ha fatte le cose.
0: Per flexarsela di fronte agli altri, non neanche perché ne hai bisogno, proprio per far venire l'invidia agli altri.
1: Avete mai chiesto all'ufficio informazioni di un centro commerciale di cercare un bambino scomparso che in realtà era il vostro amico?
0: No, bellissimo.
1: Di fianco a voi.
0: Io mi ricordo di qualcuno che chiamava in mensa ai tempi in cui c'era la radio.
1: Esatto.
0: E chiedeva in mensa di Paitinedi, altissima voce.
1: Scherzi da ridere. Questo non è tanto da ridere. Avete mai dato fuoco ad un cassonetto della spazzatura negli Stati Uniti? E all'arrivo dei pompieri avete negato con tutte le forze di essere stati voi?
0: Ma dai!
1: Ma che brutte persone!
0: Sono un po' discutibili queste
1: Nadia,
0: cose.
1: Avete mai sbagliato camera mortuaria e portato gli omaggi al defunto sbagliato con i parenti che ti guardano allibiti?
2: Tipo, chi è questa? Te la conosci?
0: La conoscevo.
2: Chi è? Non ho capito,
0: No, grandissimi. Che gaffe.
3: Non sei mai salito sul tetto della scuola solo per fare arrabbiare la maestra?
0: Beh, un po' anche estrema come cosa, perché posso immaginarmi la preoccupazione della maestra. Allora, grazie per aver scritto allo 079 873 8073, che potete sempre usare per scriverci quello che vi pare, saluti, considerazioni, suggerimenti, consigli o anche no.
1: Anche insulti, va
0: anche
1: bene.
0: Insulti.
1: No,
0: abbiamo bellissima. Distribuito tutti gli sventolini?
1: Sì, i vincitori dello sventolino sono già stati informati.
0: Perfetto.
1: Ma ringraziamo tutti, siete fortissimi.
0: D'accordo,
1: ragazzi.
0: Va bene. Allora chiudiamo questa oretta prima di partire dalle 11 con cose nuove, nuovi concetti.
1: Beh, la sigla di Paitinedi,
0: dopo. Adesso volevo sentirmi
1: paura,
0: questo brano
1: meraviglioso.
0: È un pochino. Questa bellissima canzone dei Canova, Domenica Amara del 2018, loro bravissimi. Se non li avete mai ascoltati, andate a recuperarli. Band milanese.

0: Domenica Mara dei Canova, che tiro. Allora, siamo un pochino in ritardo, ma è venerdì, alla fine ce la possiamo prendere anche comoda, eh? Le 11:02.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Andiamo con ordine, diamo uno sguardo alla meteo, che cosa ci dice per la giornata di oggi.
2: Previsioni fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci e temporali sparsi, al nord in prevalenza soleggiato, massima sui 33 al sud, 29 al nord. Domani in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, massime per domani sui 31.
1: 3 news.
3: Sarebbero 8 le morti causate dallo studente accusato di aver aperto il fuoco in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Krui a nord di Bangkok, uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, prima di andare a compiere la strage nella scuola, l'adolescente ha ucciso i nonni a colpi di pistola. Nell'istituto scolastico sarebbero inoltre rimaste ferite 15 persone, 2 di queste sono ancora in condizioni critiche. Il giovane si sarebbe poi suicidato. La procura vallesana di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato, ovvero parte civile, nel procedimento penale sull'incendio di Cramontana. Lo Stato italiano aveva giustificato l'avvio di questa procedura col fatto di aver subito un danno diretto. Tuttavia, secondo le autorità vallesane, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono sufficienti per conferire la qualità di parte lesa. L'Italia contesta questa tesi e ha già inoltrato ricorso. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari in programmi di tutela e recupero dei giovani. Lievita dunque l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni. Dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.

0: tres con Octavio y el Patinetti. Todo el día, no, no pero no,
1: hasta mediodía.
0: No, mediodía. Sì. È tornato Alvaro Soler, Mismo Sol, l'abbiamo riascoltato, era il tormentone nel 2015.
1: Ma come si dice mezzogiorno in spagnolo? Dobbiamo
0: mediodía?
1: Saperlo.
0: No.
1: Mediodía?
0: No, mediodía, non lo so.
1: Mezzogiorno in spagnolo.
0: La sera.
1: Hasta la mediodía.
0: Mediodía, mediodía.
2: Mediodía.
1: Al mediodia, arrivando qua stamattina, sì. Tutti quelli che lavorano qui hanno trovato sui tavoli, negli uffici, sulle sedie, nelle redazioni anche del TG.
0: Allora,
1: dei volantini.
0: Un'azione discutibile di situazionismo,
1: sì, no,
0: da parte della redazione del Cactus.
1: Tu hai dei sospetti sull'autore di questi bellissimi volantini.
0: Ci sono dei volantini che parlano dei prodigi,
1: allora,
0: del talento del mago Paitinedi.
1: Li leggo. Il mago Paitinedi non ha confronti, dice il volantino. Comano, numero di telefono 079 873 8073. Paitinedi chiromante, veggente e sensitivo.
0: Anche rabdomante.
1: Pensa che le stanno leggendo anche quelli del TG, eh?
0: Sì, sì.
1: Vi aiuta in amore, fortuna e affari. Scrivere tutti i giorni allo 079 873 8073.
0: Tu pensa che
1: hai qualcuno, dei sospetti sull'autore.
0: Qualcuno mi ha scritto chiedendo perché non funziona il codice QR.
1: No, il codice QR rimanda al sito rsi.ch.
0: Sì. Allora, sì, ma
1: hai dei sospetti sull'autore?
0: Ho dei sospetti.
1: Allora, sono quei bellissimi scherzi.
0: Essendo un mago, potrei anche tranquillamente indovinare chi è. Potrei anche fare un anatema, Potrei anche mandare un anatema, ma non lo farò. Con la sona impostura delle mani.
1: Allora, è uno di quei bellissimi scherzi che si fanno sul lavoro in ambienti goliardici. Sì. Magari anche voi vi fate degli scherzi sul lavoro.
0: Sì.
1: Tu hai dei sospetti sull'autore di questi bellissimi volantini?
0: Confermati.
1: Allora, ok.
0: Non sei tu.
1: Facciamo così: se mi scrivete mago, vi mando il volantino, così vedete di cosa si tratta e potete anche provare a
0: chiamare. Allora, volevo dire.
1: Paitinedi, veggente e sensitivo.
0: Vabbè, visto che ormai la cosa è saltata fuori, vuol dire che per meno di 80 franchi io non
1: fai niente?
0: Non faccio niente.
1: No, dai.
0: No, scusa.
1: Dai.
0: No. Se no, poi ti viene il dubbio che non sia una roba seria. se ti faccio pagare 5 franchi.
1: Ma la foto?
0: Allora,
1: la foto?
0: La foto è del mio periodo guru.
1: Dai, se mi scrivete mago, ve lo mando. Solo fino a
2: mediodia.
1: Solo fino a mediodia.
0: Va bene, perfetto.

0: Molto bello questo progetto solista, da appunto parte di una parte, una della metà di Simple Plus, Gabriel Brogini. Allora,
1: le persone che hanno ricevuto tanti volantini sul mago, Paitinetti, dicono anche il potere di far sparire i soldi, può essere.
0: Sì, sì, quello sì.
1: Può essere,
0: quello Paitinetti. Sicuramente sempre, ma anche non nelle mie vesti di mago.
1: Qualcuno dice, a proposito di scherzi sul lavoro, una volta arrivo in ufficio e vedo sulla bacheca un annuncio di vendita auto, era la mia, ma non l'avevo messo io.
2: Sono scherzi da ridere.
0: Te l'ho fatto così per ridere.
1: Mi hanno messo una volta lo scotch sotto il mouse, ci ho messo 5 minuti a capire perché non funzionava. A proposito di scherzi fra i colleghi, sai che c'è un ambiente un po' goliardico.
0: Ma basta, mago, dai, cosa?
1: La vogliono, tutti la vogliono.
0: Sì.
1: Questo scherzo non te l'ho fatto io, te lo fa l'AI, ormai è diventato un appuntamento fisso.
0: Sì, l'algoritmo.
1: La canzone su Paitinetti, quella di ieri è piaciuta molto, devo dire.
0: Quella di ieri era non finiva più.
1: E anche quella di oggi sono 2 minuti, eh?
0: Ancora?
1: Sì. Allora, sì. Aspetta, vai.

0: se qualcuno ha dimenticato il resto.
1: Ma scusa, dai, non l'hai mai fatto
0: sì,
1: anche tu.
0: Però portare via la mancia dei tavoli che i clienti
1: ma se rimane lì, che se rimane lì, erano già 5 minuti che erano lì, cosa faccio? Li
0: il ritornello
1: lì.
0: Però non male, cosa no, dici?
2: Bello,
0: il ritornello
2: bello,
0: bello.
2: Molto bello.
0: Prossimo Sanremo tutto con la I.
1: Mi hanno seguito ieri. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Sì, ha ragione anche Dante, eh.
1: Sì,
0: beh, grazie a queste sigle fatte con la I stanotte ci saranno 33 gradi a luna di notte.
1: E certo, perché c'è bisogno di data center per raffreddare
0: e scaldano. Vabbè, dai, non le facciamo più. No,
1: allora,
0: ecologiche.
2: Le voglio vedere. Quiz.
1: Allora, andiamo al cinema, no?
0: Oggi è il 7 agosto.
1: Va, eh?
0: È il 7 agosto?
1: Allora, questa sera.
0: Sì.
1: Per questa sera, controllate l'agenda, è questa,
0: esatto,
1: sera,
0: questa sera
1: alle 21, giusto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Se volete ecco, vincere due biglietti a testa per tre persone,
1: uh-huh,
0: tre persone vinceranno due biglietti a testa.
1: Per un totale di sei
0: vi
1: biglietti.
0: Vi preghiamo di considerare che il film è stasera.
1: Alle 21.
0: E il film è questo, vai. Vai.
3: Ciao Millie.
4: Salve signora Winchester.
3: Ti prego, chiamami Mina. Entra. Allora, perché vuoi questo lavoro?
4: Perché mi piace molto fare la governante. Per la famiglia giusta, ovvio.
3: E sai che dovrai vivere qui con noi, vero?
1: Sembra l'inizio di un incubo.
0: Sì.
3: Ta-da!
0: Inquietante.
3: Questa è la tua stanza. Che ne dici?
4: È perfetta.
3: Ottimo. Allora, facciamo il giro della casa? Così sai cosa ti aspetta.
0: Paura,
3: Dovrai sostanzialmente pulire, riordinare, cucinare qualcosina.
5: Ciao.
3: Millie vivrà qui con noi.
5: Cioè, lei vivrà con noi.
3: Andrew, te l'avevo detto. Farà parte della famiglia. Voglio che ti senta al sicuro qui. Io mi ci sento.
0: Una roba. Allora ci sono le premesse.
1: E uno però... che deve mettere per mettere una roba del genere dice perché non dovrei sentirmi al sicuro.
0: Sì,
1: già lì la roba è strana.
0: Ma poi io ho visto il trailer, la sua camera praticamente è in soffitta e si chiude solo da fuori la porta.
1: Ah, ecco. Pensa, perfetto.
6: Ci sono tutte le premesse per un bel venerdì,
1: un bel
6: sera
1: soggiorno.
6: Di tension.
1: Sì.
6: La giovane Millie è felice di trovare lavoro come domestica presso Nina e Andrew, una coppia benestante. Ben presto però si rende conto che gli oscuri segreti dei suoi nuovi datori di lavoro sono molto pericolosi.
1: È il titolo del
0: il film? Il titolo del film è famosissimo. Una di famiglia.
1: Ok.
0: The Housemaid. No, forse non è conosciutissimo, però le premesse per un bel film ci sono tutte. The Housemaid. Vi interessa andare stasera alle 21.15 a Castelgrande a vedere The Housemaid, una di famiglia? Allora dovete scriverci dove si trova Castelgrande.
1: Ecco.
0: Domande difficili sempre.
1: Esatto, ma tu dici la città.
0: Dove, sì,
1: ok.
0: In che città si trova Castelgrande?
1: No, dare le coordinate a livello di longitudine.
0: No,
1: sì.
0: Dove si trova Castelgrande? Non suggerire.
1: No. Però voglio dire,
0: non suggerire.
1: Abbiamo solo 40 minuti di tempo.
0: Non suggerire
1: su Google.
0: Abbiamo
1: cercare.
0: Due biglietti per tre persone. Vai.
1: Perfetto.
0: Hanno scritto Lugano, no? Non è Lugano. Ritenta.

0: hanno detto che era difficile la domanda,
1: no? Allora, ma non è mica che possiamo regalarli così gratis i biglietti, bisogna anche meritarseli, è vero. Magari uno potrebbe anche pensare a una domanda più semplice, però
0: Castelgrande si trova, bravi tutti, a Bellinzona,
1: esatto.
0: Qualcuno ha specificato anche capitale del Ticino.
1: Sì, bravissimi.
0: L'estrazione avverrà nei prossimi minuti, i vincitori saranno informati tramite WhatsApp.
1: La comandata.
0: Tramite WhatsApp.
1: Perfetto.
0: Posta B, sai che
1: esatto.
0: Perché dovevo andare stasera, come faccio se non mi arriva in tempo?
1: Va bene, grazie per aver partecipato, non vi dico domani perché domani è sabato, ma comunque andremo avanti ancora un po' a regalare biglietti. Adesso continuiamo con la musica italiana, Coez. Domenica, prima c'era Domenica Mara, adesso questa è solo Domenica, sempre meno. Sì. Però poi sarà Dom. Poi sarà D.
0: Scrivimi in DM.

0: però voglio dire, almeno abbiamo ristretto, però eri vicino,
1: ormai,
0: cioè,
1: insomma, sempre sopra ceneri, però
2: i vincitori sono già stati
0: ma sono
2: informati.
0: Contento perché vedo di non essere l'unico a non aver finito le elementari, cioè io fino alla quarta, ho detto boh, è un po' il mio limite accademicamente
2: parlando.
0: Sai che
2: mi stai dando delle idee per le prossime canzoni, eh? Tra l'altro arrivano spontaneamente dei suggerimenti.
0: Ok.
2: Paitinedi, ci sorprendi se lo vedi, vive in sei fittizie sedi, ruba i polli dagli spiedi, scappa sempre e solo a piedi. Grazie.
0: Perfetto.
2: Ringraziamo
0: dategli
2: i coautori.
0: Anche una mano, visto che ci siamo.
2: Allora, ricordiamo, sei stato, si può dire vittima di uno scherzo, ma uno scherzo bonario.
0: Sì, ma bello, bello, divertente.
2: 100 volantini sparsi in tutta la RSI che recitano il mago Paitinedi, non confronti.
0: Sì. Come se fosse uno di quei volantini pubblicitari.
2: Esatto.
0: No?
2: Però purtroppo c'è il numero della radio 079877.
0: E come purtroppo ci mancava anche che.
2: Direi all'autore la prossima volta metti il suo numero privato.
0: No,
2: e se no,
0: sì,
2: che
0: dopo,
2: scherzo è.
0: Dopo finiamo davanti al giudice.
2: Ma no, il vero scherzo è il numero privato. E tu che inizi. Volevo sapere di amore. Allora, poi è partito il discorso degli scherzi fatti al lavoro.
0: Sì.
2: Ho fatto uno screenshot al PC del lavoro di un mio collega, uno screenshot.
0: Okay.
2: L'ho impostato come desktop e ho cancellato tutte le icone.
0: No!
2: Ah, quindi lui vedeva il desktop normale con tutte le icone che erano screenshot.
0: Ma questo è il next level, questo è molto bello.
2: Sai quanto ci ha messo ad accorgersene? 2 giorni di delirio, più il tecnico che non ne veniva una.
0: Non capiva niente.
2: Ma scusa, un tecnico non dovrebbe capire che è uno screenshot.
0: Però sai, alla fine come fai? Cioè,
2: adesso non vorrei darvi un'idea. Ma si possono cancellare tutte le icone, anche quelle del PC, tutte le cancellare.
0: Non lo so, dipende da che tipo di accesso hai, magari si può nasconderle tutte.
2: Questo è molto, sono tutti più cattivi di quello che hanno fatto a te, vedi?
0: Ok.
2: Ad esempio, avete mai messo dell'olio piccante nel croissant del collega?
0: Ecco, dopo ti viene il dubbio.
2: C'è dell'odio,
0: esatto, che non ci sia proprio un ambiente di via col lavoro.
2: Sì, dai,
0: una roba del genere.
2: Siamo al
0: dubbio
2: confine
0: ti viene
2: tra lo scherzo e il mobbing. Una volta si facevano una marea di scherzi ai nuovi arrivati, tipo il tampone rosso sulla cornetta del telefono.
0: Mm-hmm.
2: Cioè mettevi la cornetta nel tampone del timbro, così che rispondeva e gli restava.
0: No, bellissimo. Anche questo è un po' da bambini.
2: Sì, però cattiva.
0: Sì, è un po' cattiva.
2: Più
0: sì.
2: Classico Gutalax a chi rompeva. Così non te lo toglievi di torno.
0: Certo, così almeno magari sta a casa il giorno dopo. 079 per tranquillamente confessare questo tipo di nefandezze, ogni tipo di abiezione. Non c'è problema, tanto questo è uno spazio protetto. Noi non riveleremo mai, nemmeno sotto tortura,
2: i nomi,
0: la vostra identità.
2: Quelli...
0: torture brevi. Corte,
2: dello scherzo.
0: 2 secondi di tortura, per poi un quarto d'ora già io comunque faccio il nome di chiunque.
2: Dopo vi diremo chi è l'autore del volantino, se lo scopriamo. O lo dicono stasera al quotidiano, credo.
0: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questi sono gli ARC. It takes a fool to remain sane. Un pochino sì, eh.

0: eccoci per un'altra considerazione di quelle di peso. La nostra redazione ha voluto contattare ancora una volta il nostro filosofo di fiducia Massimo Spacciati.
1: Ecco, guardi, la fermo subito perché con me l'adulazione non funziona. Ma lo sa cosa diceva Frostbein?
0: No, cosa?
1: L'adulazione è l'ultimo rifugio dei poveri di spirito.
0: Ti pareva?
1: Mi dica un po' in fretta,
0: no,
1: dai.
0: No, appunto, volevo parlare un po' con lei dello spirito dell'estate.
1: Ah, ecco, lo spirito dell'estate. Sembrate quei telegiornali che non sanno più cosa dire. Poi sì, ti spiegano che quando fa caldo devi andare al fresco. Per fortuna che ci siete voi che me lo dite, se no morivo di ipertermia, cretini.
0: No, appunto, noi volevamo affrontare il tema da un punto di vista diverso.
1: Ma quale punto di vista? Cosa si può dire sull'estate che non sia già stato detto? Di urgente, sì, di essenziale.
0: Un altro aggettivo magari?
1: Di necessario.
0: Ecco, allora vada che la sento lanciato.
1: Ma perché l'estate è la negazione del necessario, ontologicamente nemica del necessario.
0: Sì?
1: Ha mai letto lei I pensieri sotto l'ombrellone di Schopenhauer?
0: No, non li ho mai letti.
1: Ma perché non li ha mai scritti?
0: Allora?
1: L'estate è nemica dei pensieri,
0: sì,
1: è solo amica dei sensi, sensuali e insensati.
0: Lanciatissimo.
1: L'epifania del desiderio.
0: Sì.
1: Accatastati come elefanti marini su battigie sudate, a consumare la liturgia pagana della Gazzetta dello Sport e della Settimana Enigmistica.
0: Miseria, mi sembra di leggere tra le righe che lei l'estate non siete proprio molto amici.
1: Ma perché sa anche leggere adesso? Notizia sa anche leggere.
0: Okay.
1: E mi disturba per queste boiate.
0: Ma
1: per me l'estate è il momento della crisi. Devo raccogliermi dentro per non disperdermi, capisce?
0: Va bene, quindi la lasciamo ai suoi studi nel suo eremo e ci risentiamo in autunno.
1: Ma guardi, ma anche se non ci sentiamo più, ma non fa niente, dai.
0: Va bene, ok.
2: Ting-tong! Si avvisa l'aspettabile clientela dell'idro Renato che al bancone del Chiringuito sta per iniziare la mezz'ora dei cocktail.
0: Ah, bene! Ah, ecco l'eremo! Mi saluti tutti i suoi colleghi filosofi in bikini, eh?
1: Porca miseria, sto cellulare qui da che non appende mai,
0: no,
1: quando deve appendere.
0: Non appende, è ancora in linea.
1: Ma è una merda! Fa cagare!

0: È bello, a me piace contattare questi grandi pensatori, queste grandi menti, ma la prossima volta lo chiami tu.
1: Sì. Mandano sempre a quel paese. Io poi
0: stimo, grandissima stima di Spacciati. Devo dire, ho più o meno il suo stesso punto di vista sull'estate, ma
1: è vero?
0: Stiamo divagando.
1: Vuota di senso.
2: What is your name?
1: Ok, va bene, come si chiama?
2: Yes, your name.
1: What is your name?
2: Ma non vuoi, e niente, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi,
1: vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi,
2: vuoi,
1: vuoi, vuoi, vuoi,
2: vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi,
1: era famosissimo.
0: Comunque, o sas.
1: Adesso vi consiglio un gioco, non so se tu l'hai già fatto.
0: Cioè?
1: Si chiama il completamento automatico.
0: Sì.
1: Funziona così: cominci a scrivere qualcosa nella barra di ricerca.
0: È bellissimo.
1: Google ti suggerisce come finire la frase. Vero,
0: sì,
1: che è interessantissimo?
0: È molto interessante. La dice lunghissima sulle tue abitudini di browsing.
1: No, su quelle di tutte le persone.
0: Ah, di tutte le persone.
1: I suggerimenti,
0: vero,
1: sì, si basano sulle richieste più frequenti,
0: sì,
1: del completamento
0: anche,
1: automatico.
0: Se metti anche solo una lettera, magari l'ultima cosa che hai trovato, che hai cercato a volte.
1: Sì, no, però io ho fatto la ricerca sulle ricerche più frequenti.
0: Vai.
1: Che poi anche geolocalizzato,
0: Sì.
1: Quindi puoi vedere quali sono le principali curiosità, le preoccupazioni e le angosce delle persone che abitano dalle tue parti. Allora ho scritto cosa mi serve. Cosa mi serve? Le prime tre richieste sono: cosa mi serve per fare il passaporto, per rinnovare la carta d'identità e per costruire una bomba atomica. C'è la terza richiesta più frequente.
0: Ok.
1: E cosa mi serve per costruire una bomba atomica?
0: Stiamo vivendo in un periodo storico singolare, particolarissimo.
1: Non pensa che si possa costruire a casa? Va
0: no,
1: bene.
0: No, non credo. C'è bisogno di un bel po' di uranio arricchito.
1: Poi se scrivi come faccio? Come faccio a sapere se sono stato bloccato su WhatsApp? È la principale preoccupazione più diffusa di tutti.
0: La preoccupazione dei sottoni. Ma cosa me ne frega se vi hanno bloccati su WhatsApp? Dai.
1: La gente chiede: come faccio a vedere il mio numero di telefono? Il mio numero di telefono, come faccio a vedere?
0: No, meraviglioso.
1: C'è gente che ha cambiato numero, sì, non scrivendolo più, non lo sa più. Come faccio a sapere se ho preso una multa in Svizzera? Molto frequente come richiesta.
0: Okay.
3: E la mandiamo poi a casa. Che si
0: dice. Certo.
1: Con la frase non riesco, non riesco a digerire la prima, ad andare di corpo la seconda, quindi cose molto fisiologiche,
0: sì?
1: A fare la chiocciola sulla tastiera. Sono i tre principali
0: bellissimo
1: problemi.
0: Bellissimo, quello della chiocciola sulla tastiera è meraviglioso,
1: bellissimo. Sì. Come avere internet senza linea telefonica, WhatsApp su due telefoni.
0: Ah.
1: E il terzo, la cittadinanza svizzera, abbastanza richiesta.
0: Ok.
1: Chiudiamo con come si chiama. La prima è lo sminuzzato in tedesco.
0: Come si...
1: mica sono tutti come te. Come si chiama?
0: Che buono.
1: Lo sminuzzato allo zucchero. Tu lo sai. Secondo, come si chiamano le dita dei piedi?
0: Ah, beh, ma quello l'abbiamo.
1: Sai, è una bufala, alluce, illice, trillice,
0: sì,
1: è una bufala.
0: In realtà sono primo dito, secondo dito,
1: sì, esatto. E terzo dito. C'è l'alluce, poi tutte le altre. Terza, come si chiama il nonno di Heidi?
0: No, meraviglioso, spettacolo.
1: Dalla bomba atomica al nonno di Heidi, il nostro viaggio.
0: Beh, diciamo che siamo stati un po' confortati in questa ultima ricerca del finale. Ci confortiamo ulteriormente grazie alle fatine dei dischi che ci portano ancora una volta negli anni 90. Meraviglia, Culture Beat, Mr. Vane.

save you from yourself.

0: Vedi? Io ho messo dove e Google mi ha detto dove trovare una copia originale dell'oratorio di Quintiliano.
1: Non è vero.
0: Vedi?
1: Ma perché tu sei colto?
0: Alla fine. Allora, gli interessi.
1: Scusa, ma Manu ha scritto. Come sapere? No.
0: Cosa? Come posso?
1: È bello quel do no.
0: No, ha scritto come posso e il primo suggerimento è abbassare la glicemia, vuol dire che
1: quello è sempre bene,
0: Cosa vuol dire se a me esce se ti fischia l'orecchio destro come prima?
1: Sì.
0: A lei una che non si
1: ma
0: può
1: quella
0: dire.
1: Roba lì micidiale, guarda che fare i medici di se stessi usando Google
0: no diventi un po' condriaco,
1: è tosta, è veramente, cioè, è rischioso.
0: Avevi una buona notizia per
1: allora
0: chiudere.
1: Sì, qualche mese fa abbiamo dato, no, non solo noi, era diventata virale la storia piuttosto triste e veramente commovente di questo piccolo, e poi dici con tutti i problemi che ha l'umanità, sì, però ogni tanto ci sono delle storie che ci colpiscono perché è come se rappresentassero una sorta di male comune, no? Diventano dei simboli. La storia di questo piccolo macaco, cucciolo di macaco, che poi è stato nominato Punch in uno zoo in Giappone, che era stato abbandonato dalla madre poco dopo, non si capisce bene perché, è un comportamento forse anche comune in natura, abbandonato dalla madre poco dopo la nascita ed era stato rifiutato da tutto il branco di macachi.
0: Sì, c'erano i video tristissimi.
1: Ma delle robe tristissime che ti spezzavano il cuore con questo cucciolo di macaco minuscolo al quale era stato dato un peluche che lui aveva fatto diventare come sua mamma e lo usava anche come scudo quando veniva aggredito. Una roba veramente straziante.
0: Molti si identificavano con lui.
1: Ma certo, e alla fine comunque questo atteggiamento di ostilità era diminuito, si era affievolito e in qualche modo Punch era poi stato reintegrato all'interno del gruppo sociale, del tessuto sociale di macachi. Sono passati pochi mesi, lui è ancora piccolino, però sono stati fatti dei filmati incredibili, è stato osservato questo comportamento che adesso viene studiato appunto dagli etologi, dove Punch praticamente è diventato il difensore di tutti i nuovi arrivi. Quando ci sono dei piccoli macachi o degli esemplari che vengono trovati, vengono messi nello zoo momentaneamente per dargli una casa, e normalmente questa cosa è un po' traumatica perché non fa parte del gruppo sociale dei macachi dello zoo,
0: lui li protegge.
1: Punch li protegge, li accoglie e li protegge
0: perché ha capito cosa si prova a restare soli.
1: Bellissimo. Cioè, si pensa che sia una sorta di comportamento sviluppato in funzione a quello che è passato, ecco, quello che è successo a lui come esperienza, ed è una roba super affascinante che ancora una volta ci fa capire come è sufficiente essere un macaco giapponese per essere appena un po' meglio di un essere umano.
0: Dobbiamo solo imparare dai macachi giapponesi.
1: Non sempre, perché anche gli altri macachi poi lo prendevano a calci, però ci sono dei macachi giapponesi che assomigliano molto a noi e noi di conseguenza assomigliamo molto ai macachi giapponesi. Ragazzi e ragazze, è stato un privilegio, un onore bellissimo stare insieme questa settimana dalle 9 a mezzogiorno. Da Ottavio
0: e da Paitinedi,
1: ciaone, ma ci sentiamo la settimana prossima perché saremo sempre io e te, giusto se non sbaglio?
0: Però un altro orario,
1: molto presto, dalle 6 alle 9 saremo noi a darvi il buongiorno, la sveglia la settimana prossima con Parzialmente Scremato. Adesso vi lasciamo con Julie per il resto della pausa di mezzogiorno fino alle 3, grosso modo. Vi lasciamo con un gruppo di ragazzi giovani palermitani siciliani super talentuosi, sono stati anche ospiti del festival qui appunto a Lugano, hanno suonato dal vivo a Lugano, e la nostra Ellis, alla quale facciamo tanti auguri di buon compleanno,
0: auguri,
1: tra l'altro
0: auguri
1: Ellis, li ha anche intervistati con una bellissima intervista. Santa Maria Tornado, buon weekend a tutti e a tutte.

0: Empire of the Sun. E quale gruppo migliore per iniziare?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ora che finalmente oltre al sole è arrivata anche un po' di pioggia qui in pianura. Buongiorno. È mezzogiorno, siete su Rete 3, io sono Julie Arlin. Anche oggi ce la spassiamo per 3 ore insieme fino alle 15. E anche oggi in giro e iniziamo insieme questo momento di diretta c'è Joas Balmelli. Ciao Joas!
2: Buongiorno Julie, buongiorno a tutta la Svizzera italiana, in particolare buongiorno al Mendrisiotto, perché indovina un po' Julie?
0: Sei in giro per il Mendrisiotto, ma l'hai presa o no la pioggia? Perché io ho visto i nuvoloni arrivare nel mio basso Ceresio.
2: Abbiamo un contratto che ci impone di distribuire solo il bello fresco solo quando c'è il sole cocente, quindi sono arrivato nel Mendrisiotto proprio quando ha smesso di piovere. Adesso è uscito il sole, fa un caldo bestia, in 2 secondi la temperatura è passata da 22 gradevolissimi gradi a 48, ai 48 canonici di questa estate 2026. Ci siamo noi, non preoccupatevi, abbiamo già iniziato con Alex Lanfranconi, detto Ullanfra, il nostro giro del Mendrisiotto. Siamo partiti da Renca per salire in zona Arzo, Meride, Besazio, Grotto Grassi a Tremona. Siamo passati al Grotto Grassi a trovare il nostro amico Tia. E adesso siamo ridiscesi e ci troviamo in Ligornetto. Ci troviamo a Ligornetto e andremo verso Stabio per continuare a distribuire un gelato che sta piacendo molto anche qui nel Mendrisiotto. Almeno fino ad ora abbiamo visto tanti volti felici e contenti. Io vi ricordo che potete seguire le nostre gesta anche sulla pagina Instagram di Rete3. Qui ringrazio ancora accoratamente Alex Lanfranconi che si occupa appunto dei nostri social, e potete scriverci allo 079 873 8073 allora quando desideraste una consegna a domicilio, oppure sul cantiere, oppure nella vostra azienda o nel vostro ristorante. Insomma, ve lo portiamo a casa oggi nel Mendrisiotto, d'accordo?
0: Evviva, senza vergogna, scrivete, ci mancherebbe. Ma ascoltami, io abbiamo chiacchierato già da qualche giorno, ma io non ho ancora capito di che gusto è quest'anno il bello fresco, perché è sempre un po' un mistero.
2: È un bel mistero che ci portiamo avanti. Devo dire che il gusto è cambiato. Abbiamo avuto i primi 2 giorni un gusto simil aperitivo, sai, con gli analcolici che bevi un po' sull'amaretto, sì, piacevole. Da oggi invece un po' più fruttatino, il colore è sul rosso, diciamo questo. Poi i gusti vogliamo lasciarli indovinare a chi ci incontra, a chi gusta davanti ai nostri occhi il nostro bello fresco, e quindi lanciare un po' di scommessine così, perché abbiamo anche dei gadget da distribuire. Quindi io propongo agli amici e alle amiche Momo che in cambio di ogni gusto indovinato noi distribuiamo un infradito esclusiva di Rete 3 e o uno sventolino giallo di Rete 3, ok?
0: Mi sembra così un ottimo patto. Allora, Momo, Mendrisiotto tutto, fatevi avanti, fatevi vedere. Joas e Alex vi aspettano. Grazie Joas, chiedimi la linea quando
2: ciao,
0: vuoi.
2: Grazie a te Julie, ciao ciao.

E adesso possiamo salutarci con calma, fare i nostri bei convenevoli. Come state, ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3? Il numero è sempre quello, 079-873-8073. Ringrazio chi, come Alissa, ringrazia a sua volta per i gadget, i regali che voi avete vinto, quelli firmati Rete 3, che vi stanno un po' salvando l'estate, tipo appunto... Ripeto quello che mi scrive: con il vostro sventolino mi sto salvando dal caldo e lo capisco. Allora, devo dire la verità, sto per regalarvi un'immagine molto politicamente scorretta, ma che purtroppo è innestata nella mia mente perché sono figlia degli anni 80-90, ragazzi. È così, c'erano ancora degli stereotipi e quando... c'è un momento di forte emotività, lo stereotipo, sappiamo, salta fuori. Allora, ero a casa, a un certo punto sento, vedo che il tempo sta cambiando, nuvolone, lo vedo arrivare proprio sopra la mia testa, tiro dentro i cuscini del terrazzo, delle sedie che ci stanno sul terrazzo, e ho percepito quel venticello e quel senso di sollievo. Finalmente piove. Mi sono sentita... Adesso arriva l'immagine politicamente scorretta ma vera. Volevo capire se anche a voi ogni tanto capita. L'immagine degli indiani d'America. I pelle rossa, così come venivano malamente chiamati. Che... felicissimi gioivano sotto la pioggia dopo aver fatto per l'appunto la danza della pioggia. Ecco, questo è il livello in cui mi sento di essere arrivata. Non so voi che cosa avete provato, soprattutto voi delle pianure della Svizzera italiana, dove magari l'acqua è un po' che non arrivava così. Come vi siete sentiti? Intanto vi porto nel 1993, perché quando si parla di Mick Jagger si pensa subito ai Rolling Stones. Eppure proprio in quell'anno, nel 93, lui si è preso una pausa dalla band e ha tirato fuori un album che si chiamava Wandering Spirit, considerato da molti il suo miglior lavoro senza gli Stones, ecco. E arriva questa canzone, Sweet Thing, che è forse uno dei brani, dicono gli esperti, più sensuali e sperimentali della sua carriera solista. E allora così, facendoci anche magari un po' sorprendere, godiamoci questo tuffo nel passato di un Mick Jagger che aveva già conquistato tutto con la band e quindi forse si è preso un momentino per sperimentare ancora qualcosa in solitaria.

Ci sono canzoni che sono veramente un toccasana per l'umore e non soltanto per quello che hanno rappresentato magari in uno specifico momento storico. Allora, non è che voglio portarvi nell'abbruttimento del 2020, quando il mondo doveva affrontare la pandemia, però in un qualche modo devo riportarvi lì più che altro per contestualizzare questa canzone che in pochissimo tempo è diventata fenomeno virale, perché in un periodo in cui eravamo tantissimi connessi e tantissimi avevamo bisogno di momenti di svago, momenti un po' leggeri, ecco, ci siamo fatti contagiare da questa canzone, dalla Gerusalemme Dance Challenge, che ha unito molti di noi, ma ha unito anche infermieri, piloti, poliziotti, impiegati di tutto il mondo, ed era un modo per sentirci comunque un filino distratti da quello che stava succedendo. Però poi, passato quel contesto, per fortuna, questa canzone secondo me resta una pillolina di buon umore. Ecco, io la metterei così, un po' di leggerezza, quell'effetto che ogni tanto abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni, anche se non abbiamo un problema enorme come quello che può essere la pandemia, può esserci anche semplicemente un momento di scoramento dato da una cosina che non funziona. E allora, se questo fosse il caso, ma in ogni caso facciamo il pieno di belle vibrazioni e balliamoci come possiamo a seconda della situazione in cui ci troviamo.

Alma Acoustic, questo era loro Arturo, questo micio che va in giro, osserva e poi racconta. Come raccontano di voi le fotografie che mi state mandando anche per questa pausa pranzo, con degli spunti di ricettine. Poi, visto che abbiamo Bart collegato sempre dalle sue vacanze, anche oggi ci regala una idea fresca, un po' diversa per questa nostra estate a tavola. Però prima volevo condividere con voi il fatto che Ore abbia creato dei cuoricini di polenta con sopra un po' di formaggio sciolto, accostati a dei cuoricini fatti invece con l'anguria per le sue bambine. Mi hai fatto venire in mente, Ore, quei momenti in cui tanti agosti fa c'era una Julie bambina che andava a pranzo sempre da sua nonna d'estate, e quando veniva a piovere quelle mattine, un po' come oggi, era un po' più frequente, diciamo la verità, e c'era di base una temperatura più bassa, però ogni tanto capitava appunto che ad agosto piovesse, le temperature si abbassavano un pochino. Arrivavo da mia nonna, lei tutta contenta con il suo bel paiolo, diceva: oggi in che fai la pulenta? E io: che bello, nonna, bellissimo. Dopo però il sole tornava e ora di mezzogiorno e mezza, l'una, quando mangiavamo c'era un po' caldo, e mangiare, non so, il pezzo di formaggio, io di solito adoravo mettere il taleggio, non so perché oggi taleggio e polenta mi sembra pesantissimo, non ce la farei, soprattutto d'estate, però è così. Io oggi la polenta la mangio da sola, anche perché lei ci metteva un litro di latte dentro intero, quindi era già buona così. Comunque mi sembrava veramente un'impresa impossibile. Però è vero che presentata così sembrano quasi dei biscottini di polenta. Quindi viva la polenta ogni mese e ogni momento dell'anno. Siamo d'accordo. Però polenta e anguria mi manca come abbinamento. Sicuramente è più fresco del taleggio.

0: Le 12:33 minuti, lo sapete, questo è arrivato il momento. Questo non mi piace perché ho detto questo è arrivato il momento, no, questo è il momento, è arrivato per vedere cosa succede a livello per esempio meteorologico. Dunque, al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci e temporali sparsi, dalla tarda serata passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità, massime attorno ai 32 gradi. Al nord prevalentemente soleggiato, in montagna aumento dei cumuli e sulle Alpi centrali e orientali alcuni rovesci o temporali isolati, temperatura massima sui 30 gradi. E ora andiamo a vedere il traffico, perché oggi è una giornata di rientri, quindi sì, si segnalano già a quest'ora in Ticino degli importanti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, e sempre sulla A2 anche da Lugano Sud a Lugano Nord. Alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si informa anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, e nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Ora andiamo a vedere i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Nel cantone Argovia emerge un nuovo caso di abusi sessuali a base di droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e, stando al Ministero Pubblico, caricato il materiale su piattaforme pornografiche. EasyJet passa di mano, è stata acquistata dal fondo americano Apollo. Ora ci si interroga sul futuro dell'integrità della compagnia. Nuova stretta sull'uso dei social da parte dei minori, stavolta arriva da una sentenza di un tribunale americano, secondo il quale Facebook e Instagram non tutelano a sufficienza i ragazzi. La casa madre, Meta, dovrà pagare una multa da 500 milioni.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. Nuova puntata nella vicenda Gianni Infantino, criticato alla testa della FIFA. Oggi la federazione norvegese ha chiesto le dimissioni immediate del dirigente vallesano. Norvegia, che è così la prima federazione nazionale a chiedere direttamente al numero uno del governo del calcio mondiale di farsi da parte, questo a seguito del piano poi fallito di vendere quote della Coppa del Mondo ad investitori privati. Norvegia, che ha pure formalizzato nei suoi confronti una nuova denuncia al comitato etico per l'assegnazione del premio per la pace FIFA al presidente statunitense Trump, e anche per il caso Balogun. Ed ora il Lugano, che ieri si è avvicinato di molto ai playoff di Conference League grazie al successo 2-0 sul Runavik, gara di andata del terzo turno qualificativo, che avrebbe però dovuto chiudersi con un margine più ampio per i bianconeri dominatori in campo ma poco efficaci in zona gol. Lugano ieri ha la sua quinta vittoria in fila, che ora si rituffa in campionato domenica all'AIL Arena. Arriva lo Zurigo. Per l'atletica, ai campionati del mondo under 20 negli Stati Uniti, prima medaglia per la Svizzera grazie ad Anna Pfister, bronzo nella prova dell'heptathlon, mentre fresco di conquista del titolo svizzero il ticinese Quispe è sceso in pista nelle qualificazioni dei 1500 metri chiudendo al settimo posto della sua batteria, mancando di poco così l'accesso alla finale. Nel tennis a Toronto, dopo l'eliminazione di Golubic, oggi in campo Belinda Bencic, che per i sedicesimi affronta la statunitense Townsend. Infine il Tour de France femminile, che oggi ha in programma la tappa regina con scalata al Mont Ventoux, in tutto 144 i chilometri da percorrere. Marlene Reusser è sempre in maglia gialla.

Sapete che le fattine dei dischi non fanno niente per caso? E se scelgono di farci ascoltare un pezzo registrato in una sessione live, c'è sempre un perché. A volte perché può essere un estratto magari da uno showcase che registriamo qui alla RSI, oppure a volte può succedere che facciano parte della storia della musica, quella che ha cambiato veramente qualcosa nel panorama internazionale o anche semplicemente nella vita di un artista. Ecco, in questo caso sono un po' successe entrambe le cose, nel senso che andiamo nel 1975 in una delle serate più leggendarie della storia della musica reggae e siamo al Lyceum Theatre di Londra. È luglio, immagino che faccia caldo anche quella sera. Forse avete già capito che sto parlando di una serata in cui Bob Marley è sul palco insieme chiaramente ai The Wailers e canta. A un certo punto attacca con un pezzo iconico già ai tempi, ma che poi lì è partito ancora di più. Attacca con No Woman No Cry. Il pubblico è non esaltato, è proprio in delirio. Inizia a cantare così forte che pure Chris Blackwell, che è il fondatore della Island Records, quindi della casa discografica, resta di sale, a bocca aperta, a bocca asciutta. Ditela come volete, però rimane allibito. E quella versione dal vivo che stiamo per andare ad ascoltare diventerà poi, dopo quell'esibizione, molto più celebre della versione in studio. E proprio in quel momento Bob Marley diventa un personaggio incredibile, una star mondiale. Non è più soltanto un'icona giamaicana, una bandiera del suo paese, ma diventa veramente un qualcosa che, per l'appunto, poi l'abbiamo visto, è entrato nel cuore di tutti ed è rimasto anche oltre a lui. E allora andiamo, cantiamola anche noi, abbracciamoci se siete lì in più di uno. Io abbraccio i fantasmi qui dello studio e sto bene lo stesso. Abbraccio anche voi in maniera metaforica, vi sento vicini. Andiamo!

quanto fanno bene allo spirito e al caldo. È una ventata di anni 80 che ti fa la messa in piega, ti gonfia i capelli come quei tempi lì.

0: questo era il ritorno dei Blink 182 nel 2023. E noi che non siamo mai, mai andati via, siamo ancora qua.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E scocca anche per noi il momento di ricordare l'ora esatta, sono le 13:02. Come va là fuori, care ascoltatrici, cari ascoltatori? Ho evocato le chiome fluenti, fulgide dei tempi dei Duran Duran e sono iniziate le fotografie a Marcor. Va così di solito. Chi i capelli non ce li ha più, chi non ne ha più così tanti, chi non ha più i ricci, chi non ha più lo stesso colore. E vabbè, è normale quando si ha il privilegio di andare avanti con il tempo. E quindi cerchiamo di tirare sugli animi con un po' di Lady Gaga e un po' di applause. Facciamoli a noi stessi, dai!

basta. Mayday, questa è la loro collaborazione di quest'anno. E se invece andiamo a guardare ormai quasi, anzi no, tutti perché siamo nel 96, quindi 30 anni fa, ecco, in quel caso c'era una band che è diventata la colonna sonora di una generazione che non voleva restare solo in una categoria chiusa, nel senso che non volevano essere soltanto rock, ma volevano mischiare anche un po' di altri generi, quindi un po' di punk, un po' di rap, un po' di funk. E sono diventati i Red Hot Chili Peppers, perché stiamo parlando di loro, proprio un emblema di questa combinazione. Si può essere melodici ma selvaggi, si può essere bravi, tecnici, però anche un po' imprevedibili, e forse questo viene anche dal fatto che loro sono californiani, quindi in California questo sole, questo mix di via vai, di culture, ha potuto probabilmente originare questo speciale cocktail che poi è diventato un fenomeno di massa. Infatti nel 91, quando è uscito Blood Sugar Sex Magik, tantissima gente li ha considerati proprio una band di culto, e dopo pochi mesi è uscito anche Under the Bridge, ecco lì sono diventati veramente importantissimi, non voglio dire la più importante band del pianeta, però della loro generazione comunque un faro, un punto cardine. Oggi qualcuno nel mondo del business direbbe un benchmark.

Yo, listen.

0: Ocean.
1: Si sente, da San Francisco, certo, la California, anche qui si sente. Allora, come si sente la fatica, secondo me, il fastidio? Di più quando fa caldo o quando fa veramente super freddo. Però forse quando fa super freddo, lo dico da amante dell'inverno, però poi quando veramente si gela divento insofferente, però divento come congelata, tipo i batteri, no? Dicono che non è che se tu surgeli qualcosa ammazzi tutti i batteri. Puoi abbattere, per esempio, il pesce crudo, ma c'è soltanto l'anisakis, non mi ricordo come si chiama. Comunque, quel battere lì lo abbatti con il freddissimo. Tanti altri invece stanno solo lì un po' dormienti, un po' così storditi. Poi tu scongeli il cibo e ecco che si riattivano. È per questo che dicono che non bisogna congelare, scongelare, congelare, scongelare. No, quello è proprio sbagliatissimo, fa male alla salute. E fa male appunto infastidire la gente quando fa caldo, perché dopo lì sei molto reattivo. E allora serve un modo anche per autodifendersi, perché non possiamo fare molto sulla gente che ci infastidisce, anche perché col caldo aumentano le persone che ci infastidiscono e aumentano le cose che ci danno fastidio. Allora serve una canzone terapia per farci passare l'abbruttimento momentaneo. E questa che arriva dal 2020 in poi per me è diventata una canzone anti-abbruttimento. Cioè, quando c'è qualcuno che comincia, lo vedi, no? A far girar male la situa, allora io comincio a cantarmi questa canzone qua. Perciò ringrazio Gali, che comunque è uno dei miei prefe degli ultimi anni, ma questa canzone è proprio un sacco.

E domani, ragazzi, si parte, certo. Si parte perché domani è il giorno della Street Parade. Si va a Zurigo e lo si può fare insieme a Rete 3. E lo si può fare ballando con DJ Alexio alla console, il nostro resident, e il guest ticinese DJ Nixer con la sua techno super potente. Troverete al microfono il mitico MC Alessandro Veletta, a.k.a. Mystic Barrito. E il divertimento assicurato, molti di voi lo sanno, molti di voi ogni anno scelgono il Sound and Fun per andare alla Street Parade di Zurigo. Ma tanti altri potrebbero provare l'ebbrezza esattamente domani. Alle 8.47 si parte da Lugano, alle 9.32 da Bellinzona e poi si balla. Poco prima dell'una si arriva a Zurigo e poi bam, dentro la Street Parade, in questo evento pazzesco. E sarà la 33esima edizione del Sound and Fun in collaborazione con le FFS Railway. E sarà una giornata pazzesca, perché poi una volta a Zurigo ci sarà la sfilata sul Lungolago, 28 Love Mobiles, anzi Love Mobiles, 9 stage e più di 200 artisti. Siete ancora in tempo, ci sono ancora dei biglietti a disposizione, si possono acquistare soltanto online, quindi andate a cercare il Sound and Fun. Ce l'abbiamo anche noi sul nostro sito, il link diretto rsi.ch, andate a controllare e buon divertimento se sarete a bordo.

la voce inconfondibile accompagnata dal suo ottimismo altrettanto inconfondibile, Shawn Mendes, When You're Gone. E con tanto ottimismo ieri vi ho parlato dei fichi che stanno iniziando a maturare sui nostri alberi attorno a noi, e allora ho chiesto aiuto al nostro chef di riferimento, un abbraccio a Bart, che come dicevo qualche tempo fa si trova al mare, in spiaggia, a godersi un po' di meritatissima vacanza, ma ci confida una sua ricetta speciale per apprezzare i fichi in una maniera magari un po' diversa. Quindi, se siete ancora in tempo, magari potete anche sfruttare questa ricetta per il vostro pranzo di oggi, o magari invece potete andare a fare la spesa più tardi per prepararvi una cenetta particolare o magari una sfiziosa insalata per il pranzo di domani. In sostanza, che cosa bisogna avere oltre ai fichi buonissimi magari raccolti dal vostro albero o offerti gentilmente dal vicino che non sa più dove metterli? No, vabbè, tra un po' non saprò più dove metterli perché adesso siamo proprio all'inizio. Comunque, allora facciamo dal vostro vicino che è così gentile da offrirvi questi primi frutti buonissimi. Allora, serve l'insalata formentino, che noi chiamiamo formentino, però alcuni chiamano valeriana, forse più propriamente, però qui tra di noi diciamo formentino. Insalata con appunto i fichi, con i pinoli tostati, aggiungete anche delle olive e un po' di feta, poi sale quanto vi piace, un po' di pepe e poi vabbè, ovvio, olio, aceto di mele o balsamico, quello che preferite. In questo caso forse io direi più aceto di mele, perché balsamico rischia di poi essere un po' troppo dolce oppure di coprirmi un po' i fichi. So che nella pubblicità dell'aceto balsamico, a volte anche di quelle creme di aceto balsamico, ci mettono il fico con sopra la gocciolina scura, però così io a sentimento direi più quello di mele. Ma fate vobis, modificate come piace a voi e magari condividete anche il risultato se lo farete. Tanto io, guardate, sono qui anche domani dalle 10:30, sono qui con voi anche se è sabato, perciò avete tutto il tempo di sperimentare e poi farmi sapere. Intanto, cosa da non fare mai? Agitare la Coca-Cola. Ce l'ascoltiamo il risultato di questo shaker Tommaso.

Just Like Heaven, I Cure, e oggi è venerdì, quindi sapete che con me c'è anche il venerdì marpione, che è il venerdì che ci rende tutti un po' più conturbanti, un pochino più affascinanti, o perlomeno ci si prova, e noi abbiamo i nostri assi nella manica, sempre forniti e favoriti dal nostro Bart, parte integrante della community, che oltre a darci consigli su una cena che può essere leggera, che per un venerdì marpione è sempre meglio tenersi leggeri che non si sa mai, ecco, c'è anche quella parte di seduzione che viene non solo dal cibo ma anche dall'ambiente che uno crea mentre cucina o mentre mangia. E allora, se volete creare atmosfera, magari non avete voglia di bere champagne o robe del genere, non avete voglia di accendere candele perché fa già caldo, potete mettere questa canzone che ci arriva dal 2000, magari vi è sfuggita, dei Goldfrapp, che si chiama Utopia. Ecco, è una di quelle canzoni che funzionano benissimo. Sì, Geraldine, seduzione con questo caldo, perché qualcuno magari ha incontrato al fiume o dentro al centro commerciale con l'aria condizionata qualcuno per cui valga la pena provare ad essere un po' marpione. E allora, se vi serve la colonna sonora giusta, c'è questa canzone che sembra un po' sussurrata nell'orecchio. Sì, così elegante, sensuale, un po' misteriosa. E quindi oggi possiamo dire che il nostro venerdì marpione ha questa colonna sonora qui. E

maggio ci saranno meno nascite, perché oggettivamente il venerdì Marpione va bene se avete l'aria condizionata, quindi se avete piacere di incontrare qualcuno, avete voglia di fare conoscenze, o uscite come i vampiri o andate al centro commerciale. Mi sa che è l'unico modo, perché sennò la canicola non aiuta, mettiamola così.

0: Buon venerdì a tutti voi. Questa naturalmente è
1: Rete 3.
0: E questa invece è la meteo. Dunque, abbastanza soleggiato al sud. Sviluppo di cumuli, qualche rovescio o temporale sparso. Al nord prevalentemente soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi centro-orientali. La temperatura massima sarà sui 33 gradi al sud e sui 29 invece al nord. Adesso andiamo a vedere le notizie.
1: 3 News.
0: Nel canton Argovia è venuto alla luce un nuovo caso di abusi sessuali su donne, anche minorenni, alle quali era stata somministrata la droga dello stupro. L'autore avrebbe filmato il tutto e, stando al Ministero Pubblico, caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Al Locarno Film Festival, in un evento al Monte Verità di Ascona, intorno alle 12, si è verificato un incidente. Stava per iniziare un incontro con autorità, istituzioni e rappresentanti dell'Ufficio Federale della Cultura, tra cui la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, quando la parte centrale del palco ha ceduto. La piattaforma su cui erano posizionate le sedie per il pubblico si è infatti inclinata. Un comunicato stampa del Locarno Film Festival rende noto che una persona è rimasta ferita ed è stata curata dai soccorritori. E una multa da 567 milioni di dollari è quanto dovrà pagare Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, dopo la decisione di un tribunale del New Mexico che l'ha ritenuta responsabile di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta mai inflitta all'azienda in un caso legato alla sicurezza dei minori online.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: sì, ci ha riportato indietro nel tempo. E invece, grazie a Joas, che è là fuori, noi veniamo trasportati direttamente in un mendrisiotto meraviglioso alle prese con il bello fresco. Ciao Joas, come va la distribuzione e gli incontri con i nostri ascoltatori?
1: Ma grazie a te, cara Giulia, grazie a te che dai ancora la possibilità a gente come me e Alex Lanfranconi di esprimersi ai microfoni di Rete 3, cara Giulia. E grazie soprattutto alla gente del Mendrisiotto che ci ha accolto con un calore incredibile. Sarà stato l'acquazzone di questa mattina che ha rinfrescato un po' le menti, gli spiriti dei momò, che sai, è gente festaiola. Siamo stati davvero accolti anche in case private, con un calore immenso. Abbiamo bevuto 18 caffè per non offendere nessuno. Siamo nervosissimi in questo momento. No, scherzo. Siamo molto svegli e chiudiamo la nostra tratta di oggi nel percorso sulla strada che da Mendrisio Downtown, dove abbiamo distribuito alcuni gelati, in particolare a Laura e Lisa, che saluto, ci hanno cercati, ci hanno voluti tantissimo e ci hanno trovati. E chiudiamo il nostro giro pian piano, facendo le nostre tappe a Riva San Vitale tra poco. Quindi, se volete passare per un abbraccio, un gadget, un gelato, sappiate che ci trovate sulla tratta Mendrisio Riva San Vitale. Allora, abbiamo fatto un percorso un po' allargato perché abbiamo voluto arrivare fino esattamente al confine. Ormai con la nostra merce preziosa il confine non lo possiamo e non lo vogliamo nemmeno attraversare, ma abbiamo lasciato qualche bello fresco alle guardie di confine, che erano intente nel loro lavoro e ci hanno ringraziato caramente. Non diciamo precisamente in quale posto, perché poi sai che dopo ci sono quelli di Gaggiolo che dicono no, dovete passare da noi, o ci sono quelli di Brogeda che dicono no, anche noi li vogliamo. Fatto sta che abbiamo raggiunto chi lavora anche oggi. Ieri, tra l'altro, in Valle di Blenio abbiamo incontrato quasi un po' per caso dei soldati dell'esercito svizzero, abbiamo raffrescato un po' anche loro e oggi appunto sono andati bene nel Mendrisiotto, non potevamo che andare dalle guardie di confine. Adesso torniamo dal nostro popolo ascoltatore di Rete 3, appunto in zona Riva San Vitale, cara Giulia. E io ne approfitto, tra l'altro, per ricordare che domani sera, domani il bello fresco verrà distribuito la sera in rotonda a Locarno, ci sarà la possibilità di giocare con noi e ci sarà una postazione RSI dove io distribuirò a chi lo desidererà, a chi giocherà con noi, il bello fresco. Quindi raggiungeteci anche domani sera a Locarno. Domani non è che sono in giro, sono lì fisso, quindi venite lì, mi trovate, mi bloccate e io ve lo do il bello fresco, ok? Tutto chiaro, Giulia?
0: Chiarissimo. Guarda, ti consiglio, arriva San Vitale, fatti anche un bel tuffo, che te lo meriti dopo tutta questa sfacchinata.
1: Certo, farò un bel tuffo oppure una pagaiata, perché il tuffo lo farò Ciano Batteri permettendo. Allora, di sicuro una rinfrescata a Riva San Vitale me la do, dove appunto chiuderemo il nostro viaggio di oggi, che vi ricordo potete seguire anche su Instagram. E quindi sicuramente una rinfrescatella a Riva San Vitale me la do, un po' d'acqua in faccia me la butto, perché dopo l'acqua è tornato il solleone, è tornato il gran caldo. Ma ve lo ricordiamo, siamo in giro anche noi, Joas Balmelli, Alex Lanfranconi, per portare refrigerio, per portare gelati ai nostri ascoltatori, ma non solo, alla popolazione che sul territorio lavora, agli amici momò quest'oggi. E poi insomma ci si risente lunedì per quanto riguarda la diretta di Rete 3. Intanto io e Alex ringraziamo ancora una volta te, carai.
0: Grazie a voi, seguiamo le vostre peripezie sui profili social di Rete 3. Un abbraccio e adesso un po' di Mama non mama, Madame è tornata.

questo è il quarto singolo pubblicato degli Hidden Hands, un progetto del trio di produttori luganesi Glue Valley. Grande qualità, e se avete voglia di scoprire il resto della produzione andate sul portale mx3.ch, trovate appunto il profilo degli Hidden Hands e potete andare a farvi un bell'ascolto immersivo. A proposito di ascolti immersivi, adesso qua vi racconto un pezzettino della mia formazione musicale. Allora, dico la verità, il fidanzato di mia sorella più grande, che era anche più grande di lei, quindi lei del 77, lui più grande, mi fa scoprire i REM. Io ero una ragazzina, ma veramente piccola, penso che forse se andavo alle medie era già tanto. Mi apre questo mondo e chiaramente io lì l'inglese non lo sapevo parlare, però questa band mi prende. Allora lui si gasa a vedere quanto mi prende e comincia a farmi tutte delle cassettine, dice: ah dai, questa qui, questa qua. Io mi innamoro di Man on the Moon. Poi crescendo continuo ad ascoltarla insieme a un sacco di altre canzoni che sono parte proprio del mio cuore musicale. E quando inizio a diventare grande, a studiare l'inglese, capisco perché mi sono innamorata dei REM, perché sono canzoni che erano speciali proprio perché i REM sapevano fare una cosa meglio di chiunque altro, cioè rendere leggera la profondità. Quindi anche concetti importanti, anche un po' cinici o comunque una presa di coscienza della vita attorno a noi, venivano veicolati in una maniera poetica, con un'armonia e un modo di fare musica che era veramente coinvolgente. Quindi poi, quando ho imparato l'inglese, ho iniziato a sorridere ascoltando le loro canzoni, a riflettere, e la voglia che non è mai passata è quella di cantare le loro canzoni e alzare il volume a balla. Quindi sfogatevi se amate i REM quanto me. Arriva Man on the Moon, era il 1992, e sì, alle medie non ci andavo ancora.

0: ricordavo tanti anni fa, mi dicono dalla regia che c'è una pubblicità che gira che ha proprio questa canzone come sottofondo, usato anche in molti videogame. Io ero rimasta a quella canzone che sognava quello che un po' tutti sognavamo a quei tempi. Immaginati di organizzare una festa e dire: ma senti, visto che mi piacciono i Daft Punk, li chiamiamo? E quelli arrivano. Va bene, allora, non abbiamo ancora regalato l'infradito, direte tre, male. Allora adesso io potrei farvi una domanda, però in realtà, visto che è venerdì, vorrei non appesantirvi, quindi vi chiedo soltanto, visto che sono un amante degli animali, se mi mandate un po' di foto dei vostri animali da compagnia. Dai, come affrontano la canicola? E poi dopo facciamo scegliere dal computer 4 vincitori, 2 per l'infradito, 2 per gli sventolini, va bene? Dai, la facciamo un po' più breve e facile oggi perché è venerdì e allora ci prendiamo questa licenza poetica. Però, visto che per me gli animali sono sempre nel cuore, valgono anche le galline, io un po' di foto me le voglio guardare. Va bene, vi basta come spiegazione.
1: È partito via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

Non solo umani, ma tanti, tantissimi splendidi animali, fan e parte soprattutto della famiglia di Rete 3. Grazie per queste bellissime fotografie. Quante sono arrivate? Tanti micini in ricerca di refrigerio, di coccole con la pancia in su. Vuol dire che si fidano dei cani all'interno di fiumi che corrono, che nuotano, che buttano il muso nella sabbia e che si divertono. E poi delle caprette in riva al fiume per rinfrescarsi un po'. Mamma, ma che meraviglia! Ragazzi, grazie. Io cosa vi devo dire? Sono commossa. Ci sono anche cani sportivi che fanno stand-up paddle. E adesso il computer sta frullando un po' tutte le fotografie. E poi tra poco arriveranno i primi vincitori. Allora, una ve la posso già dire perché è già stata estratta. Dove è finita? L'ho persa perché sono talmente tante. Ah, eccola qui, Cati ha vinto, complimenti. Lei infradito di Rete 3. Bravissima, ma bravi tutti voi che avete partecipato. Adesso faccio fare al computer il suo lavoro, perché voi state ancora mandando foto e quindi piano piano lui estrae uno alla volta. Adesso dai, riballiamoci questa. Ci

0: ancora grazie di cuore per tutte le fotografie. Piano piano i vincitori stanno ricevendo il loro messaggino. E tra tutti questi messaggini devo dire grazie anche a chi non ha partecipato al concorso ma ci ha tenuto a dirmi in diretta, per questo che mi sentite un po' palpitante. Ringrazio Patrizia che mi ha mandato un messaggio bellissimo rispetto ai miei libri. Ha detto che ha letto anche il secondo romanzo e le è piaciuto tanto quanto il primo. Bene, sono contenta. Grazie, grazie mille. No, ve lo volevo dire perché adesso comincio a balbettare, no? Per quello. No, dai, allora faccio parlare voi. Visto che abbiamo evocato gli REM, grazie alle sapienti manine e il bellissimo lavoro che fanno le fatine dei dischi, ho un messaggio che una nostra ascoltatrice ha condiviso, perché io ho raccontato il mio ricordo madre legato ai REM e ognuno ha il suo, giustamente, e lei ha il suo. Sentite qua.
1: Carissima, ricordi per ricordi.
0: Sì.
1: Io i REM li ho incontrati mentre ero su una barca nel 92, come dicevi anche tu. Dunque, okay, fai conto quanti anni sono passati.
0: È un po',
1: Le medie le avevo già fatte, avevo fatto anche il liceo, ero all'università ed ero in vacanza col mio amore di quel tempo, una bella storia, e sentimmo Losing My Religion dei REM, e c'erano degli americani su questa barchettina che ci faceva fare il giro su una bellissima spiaggia,
0: okay,
1: che dicevano: ma come, non li conoscete? E noi proprio non li avevamo mai sentiti e li abbiamo scoperti lì. Dunque ogni volta che sento le loro canzoni sento il vento sul viso in quella giornata caldissima, vedo l'acqua blu blu blu blu blu, quella spiaggia bianca bianca bianca che c'è a Mykonos, da cui avevo perfino rubato un sasso, anche se era proibito, ma erano troppo belli e ce l'ho ancora qui sul mio mobile del salotto e lo guardo. E allora ascoltiamoli questi REM perché erano proprio, proprio speciali.
0: Sì, è vero, li abbiamo ascoltati, sono contenta e ti ringrazio per aver condiviso questo tuo ricordo così intimo. A un certo punto, anzi all'inizio, pensavo li avessi incontrati fisicamente, ma poi in realtà l'incontro nel cuore vale molto di più, perché poi senti, dopo un sacco di anni danno ancora tutte queste belle emozioni. Grazie allora per questi messaggi, le vostre numerose fotografie dei vostri animali da compagnia, dei pezzettini anche loro del vostro cuore. Adesso non ci ascoltiamo i REM, ovviamente, perché li abbiamo già ascoltati. Andiamo con una novità, Teolbido, la la la la la la, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G.

0: È appena entrato DJ Serchi, mi dice: guarda Giulia, stai tranquilla che domani si parte verso Zurigo senza la canicola. Molto bene. Invece adesso io vi
1: l'agenda
0: aggiorno su un evento, perché non vi ho ancora raccontato che cosa c'è da fare questa sera, se non avete piani. Allora vi giro questa idea, ovvero un bel concerto dei Vadvook insieme ad Antani Project. Siamo a Sobrio e quindi, se volete, questa sera dalle 21 nel capannone delle feste ci sarà la possibilità di divertirsi, cantare, ballare, festeggiare insieme appunto alla musica dei Vadvook e degli Antani Project, che è una cover band italiana, e questa serata appunto vi porterà a fare notte fonda, diciamo la verità. Potete anche mangiare lì, c'è una grande varietà di street food, quindi se avete voglia e piacere potrebbe essere un'idea diversa per passare una bella serata divertente.

suona bene, molto elegante, un modo perfetto per salutarci, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete 3. Come sempre è stato bellissimo anche oggi condividere queste tre ore insieme. Io sono Giulia Arlana e sarò felicissima di ritrovarvi domattina alle 10:30 per svegliarci con calma tutti insieme. Un bacio, un abbraccio, muah. State sintonizzati su Rete 3. A domani, buon

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio da Simona Rodesino, sono le 15. Subito uno sguardo dunque alle previsioni del tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci e temporali sparsi, a nord in prevalenza soleggiato nuovamente soprattutto nelle Alpi centro-orientali, sviluppo di cumuli e alcuni rovesci o temporali isolati. Temperature massime sui 33 gradi al sud, 29 al nord. Vediamo le previsioni del tempo per domani sabato: in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Per quanto riguarda le temperature della giornata di domani, avremo delle minime di 20 gradi al sud, 16 al nord e massime sui 31 gradi.
0: Tre news.
1: La consigliera di Stato vodese Valerie Ditli, oggetto di un'indagine penale per abuso d'autorità, contrattacca. A più di tre mesi dalla pubblicazione del rapporto Meilan, che le contesta di aver assegnato un mandato pubblico retribuito in cambio del ritiro di una denuncia penale contro di lei, Ditli respinge le accuse e, basandosi su un rapporto di parte, afferma che il suo diritto di essere sentita non è stato rispettato. Su richiesta della consigliera di Stato, due docenti universitarie sostengono in un rapporto che le garanzie procedurali non sarebbero state rispettate nell'ambito dell'inchiesta indipendente voluta dal governo cantonale. Una cinquantenne ha annegato ieri pomeriggio nel lago di Bien. Secondo la polizia cantonale bernese, l'uomo si era immerso nel lago prima delle 14:30 ed è poi sparito sott'acqua per ragioni ancora da stabilire. Sono immediatamente scattati i soccorsi, ma l'uomo, riportato rapidamente a galla, era ormai privo di vita. È stata aperta un'indagine per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Infine Luca Sabatucci è il nuovo ambasciatore italiano in Svizzera. L'attuale ambasciatore presso le organizzazioni internazionali a Parigi succede a Gian Lorenzo Cornado, che è andato in pensione. E noi ci troviamo tra un'ora alle 16 per un programma insieme. Ora vi lascio nelle mani delle Fatine dei Dischi.

tendendo la mano in attesa del pagamento. Un'espressione che Rome Streets, rapper inglese cresciuto a New York, ha utilizzato come titolo del suo disco. A suo modo di vedere, l'energia che trasmette non è gratis, o molto semplicemente, tutto ciò che fa ha un prezzo. La scalata di Rome Streets inizia nel 2018 e da quel momento è stato un susseguirsi di album e mixtape culminati in dischi particolarmente riusciti come Dead and the Magician e Kiss the Ring. Il suo percorso indipendente lo ha portato a firmare con Griselda e Mass Appeal, quindi a legarsi a nomi consolidati che hanno sicuramente dato una mano ad espandere il suo talento. È un artista affidabile che raramente riesce a deludere in maniera decisa. Molto attento alla scelta dei produttori e soprattutto attento al modo di stendere le rime in maniera cruda, sporca e interessante, tanto da farlo diventare uno degli artisti più veri di nuova generazione. Suck It To My Pocket è un disco che vede la partecipazione di alcuni produttori leggendari: Pete Rock, Evok, Night Wonder, Alchemist e ci mettiamo anche Conductor Williams. Gli altri produttori però non sfigurano minimamente, quindi le produzioni leggendarie servono giusto a dare maggiore prestigio a un lavoro che comunque sarebbe di ottimo livello. Le produzioni sono ben amalgamate e per quanto ci sia un filo comune, risultano anche abbastanza variate. La sensazione di tensione c'è sempre, anche quando le atmosfere sembrano ammorbidirsi. Forse perché a livello di rime, Rome Streets non si ammorbidisce mai. Il suo è un rap fatto di storie al limite, confessioni, vita di strada, redenzione e sicuramente qualche esagerazione. Nei suoi testi c'è la rivincita verso chi non ha creduto in lui e verso un ambiente difficile e tossico che avrebbe potuto tranquillamente cambiare la sua storia. Le produzioni sono di livello, ma Rome Streets non si fa rubare la scena. L'equilibrio è ottimo e in alcuni casi il livello delle tracce è particolarmente alto, tanto da poterle inserire tra le migliori cose firmate dall'artista. È un disco che merita più di un ascolto per riuscire a cogliere tutte le finezze, le particolarità e in generale il processo di crescita di un artista che, nonostante il livello attuale, non si sente ancora arrivato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.01.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci e temporali sparsi. Al nord in prevalenza soleggiato soprattutto nelle Alpi centro-orientali, però sviluppo di cumuli e alcuni rovesci o temporali isolati. Temperature massime sui 33 gradi al sud e 29 al nord. Vediamo invece per la giornata di domani, sabato, in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Temperatura minima 20 gradi al sud, 16 al nord, massima sui 31 gradi. E la circolazione è molto intensa sulla 2 in direzione nord, ci sono rallentamenti su diversi tratti tra Mendrisio e Rivera. Sulla 2 in direzione dell'Italia ci sono code di circa un chilometro tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda. Al San Gottardo, ancora sulla 2 in direzione nord, tra Faido e Rolo ci sono code di circa 8 chilometri e attese di almeno 1 ora e 20 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa. Sul passo del San Gottardo e sulla cantonale ci sono tempi di percorrenza di almeno 45 minuti, tenete presente, tra la cima del passo e Göschenen. Sulla 2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Infine anche l'entrata a Göschenen è chiusa.
0: 3 News.
1: In Thailandia uno studente ha aperto il fuoco in un liceo poco a nord della capitale Bangkok. Il bilancio aggiornato della sparatoria cominciata tra le mura domestiche è di 8 morti, incluso il sospettato. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, l'adolescente ha dapprima ucciso i nonni a colpi di pistola, poi raggiunto la scuola e, utilizzando l'arma del nonno, ha tolto la vita a 5 insegnanti e si è infine suicidato. Sono rimaste ferite oltre 30 persone, 9 delle quali in modo grave, ha detto il premier thailandese citato dalla BBC. Sempre stando al primo ministro, l'adolescente sospettato dell'aggressione era sotto stress per gli studi e per le sue azioni lasciano intendere che avesse chiaramente pianificato l'attacco. Si è concluso l'intervento svizzero nella notte agli incendi boschivi in Corsica. I 3 elicotteri Super Puma con i 22 membri del contingente tra specialisti dell'esercito e personale dell'aiuto umanitario della Confederazione hanno fatto rientro in Svizzera. Contingente che era stato schierato dal 28 luglio su richiesta di Parigi. Ha operato in condizioni estreme con temperature elevate e territori di difficile accesso, indica oggi l'esercito svizzero in una nota. In totale sono state sganciate 452 tonnellate d'acqua di spegnimento sulle aree colpite, offrendo un contributo decisivo al contenimento delle fiamme. Infine la stazione valesana di Sasfe sospende lo sci estivo da lunedì. La Sastal Bergbahnen ha annunciato lo stop sul proprio sito web. A causa delle temperature persistentemente elevate, piste e infrastrutture non possono più essere gestite in sicurezza, precisa l'azienda, aggiungendo che la sospensione durerà fino a nuovo avviso. Non è un caso isolato, a fine luglio anche Zermatt aveva dovuto chiudere lo sci estivo sul versante valesano del Cervino a causa dell'ondata di caldo.

E buon pomeriggio, 16:08. Come state? Spero tutto bene. Simona Rodesino al microfono. Sarà con voi fino alle 19 di oggi. Abbiamo appena ascoltato in apertura Soul con Charlie Wiscon con Dusty Man. Spero che siate tutti bene in questo pomeriggio, almeno da queste parti un po' nuvoloso, c'è un po' di sollievo dal caldo, un po', non dico altro, dico solo un po' di sollievo. Vediamo poi come evolverà. Noi naturalmente vi terremo aggiornati anche nei vari pacchetti informativi delle ore con meteo, aggiornamento sulla viabilità nella Svizzera italiana e gli aggiornamento naturalmente anche delle ultime notizie. E buon pomeriggio a tutte le persone che già scrivono in chat. Katie, Ore, Ale, buongiorno, anzi buon pomeriggio a voi, buongiorno, è passato, che state tutti scrivendo allo 079 873 8073. In queste tre ore tanta musica, ma non solo, anche i due concorsi per vincere i gadget dell'estate, quindi l'infradito e lo sventolino non mancheranno. E poi dopo le 17, tra l'altro, mi raggiungerai in studio un ospite, quindi per un po' questo studio sarà ancora più animato. Si continua la nostra, diciamo, scaletta musicale adesso con la musica italiana. Arriva Anna dal suo secondo album, appena uscito da poco, appunto il 10 luglio del 2026 di quest'anno, che si chiama Million Dollar Baby. Ascoltiamo lei. Ascoltiamo proprio Veleno, tratto dall'album di Anna.

Offspring, Pretty Fly, su Rete 3, 16:15. Ancora un buon pomeriggio da Simona Rodesino al microfono con voi, sarò in vostra compagnia fino alle 19 in serata, quindi fine pomeriggio, prima parte della serata, insomma ci siamo. Parliamo adesso del musicista e produttore inglese William Orbit, è morto all'età di 69 anni, la sua famiglia ha confermato la notizia con un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram, quindi notizia divulgata oggi e annunciato appunto la morte di William Orbit, mancato nella sua casa però il 23 luglio, appunto qualche tempo fa, qualche giorno fa. Negli anni William Orbit poi ha collaborato con tantissimi artisti di spessore e di primo piano, faccio dei nomi per esempio All Saints, Blur, sicuramente Madonna è una delle artiste che subito si ricordano nelle collaborazioni appunto con William Orbit, anche Robbie Williams, Britney Spears. Parlando proprio di Madonna, ha collaborato alla realizzazione, ha prodotto, coprodotto il suo album Ray of Light e poi anche in seguito nuovamente con lei per Music, Beautiful Stranger e ancora per l'album MDNA del 2012. Come dicevamo, William Orbit, noto soprattutto per aver coprodotto quest'album del 1998 di Madonna, Ray of Light. E allora adesso ascoltiamo questa canzone, proprio Ray of Light.

Ray of Light, Madonna, 1998, dal suo album proprio omonimo Ray of Light. E abbiamo ascoltato questa canzone proprio in seguito alla notizia ricevuta della morte del musicista e produttore inglese William Orbit, morto all'età di 69 anni. La notizia è stata divulgata dalla famiglia oggi, però la sua scomparsa, la sua morte risale al 23 luglio. È noto per aver collaborato con moltissimi artisti, tra i quali appunto Madonna. Abbiamo ascoltato proprio la canzone tratta dal loro album, la grande collaborazione Ray of Light, ed era appunto il 1998. Allora, ancora buon pomeriggio da parte mia. Adesso cambiamo genere sulla musica. Tra poco, subito il concorso per accaparrarsi il ventaglio, direte tre, insomma, il ventaglio, il gadget dell'estate. Ventaglio, l'infradito, perché lo sventolino, non il ventaglio, stavo confondendo. Sventolino è il nome ufficiale, quindi non sbagliamoci. Lo sventolino, direte tre. Tra poco parte il concorso. Vi dico già il numero in caso vogliate essere pronti: 079-873-8073, perché naturalmente il concorso avverrà via chat. Adesso per la musica svizzera, Naomi Laren con Hot Girl Summer.

Noemi Laren, musica svizzera, Hot Girl Summer, un pezzo di quest'anno dalle vibrazioni molto molto appunto estive che ritroviamo poi anche proprio nel titolo Hot Girl Summer. E allora l'ho anticipato, il momento del concorso per provare a vincere lo sventolino di Rete 3, è super colorato, infatti ricevo in questo momento in chat da Katie anche una foto, uno scatto, un autoscatto, un selfie con tanto di sventolino che penso tu abbia vinto nei giorni e nelle settimane scorse, quindi ecco tu te lo sei accaparrato. Per chi volesse provare a vincerlo, 079 873 8073, il numero della nostra chat, dovresti inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, poi procederemo al sorteggio e vi comunicheremo direttamente in chat se ve lo siete aggiudicati e vi arriverà in quel caso proprio a casa. Tre sventolini in palio quest'oggi, vedo già che la nostra chat si sta blinkando, si sta accendendo, quindi bene così, e che altro dire, passiamo a una cantante, una pop star internazionale, così diamo il tempo a tutti voi di partecipare. Lei è Dua Lipa ed è uscita nel 2023 con un pezzo che si chiama Houdini. Il titolo fa riferimento a Harry Houdini, celebre per le sue incredibili doti, le sue fughe molto anche plateali in un certo senso. Nella canzone Dua Lipa usa proprio queste immagini come metafora. Se a un certo punto sei in una situazione che non ti piace, che non riesci a, diciamo, ad accettare in qualche modo, in cui non stai bene, allora

Giorgia con Spirito Libero. Correva l'anno 2003 quando usciva questa canzone, e proprio grazie a queste canzoni di Dua Lipa e Giorgia che abbiamo ascoltato in questo momento abbiamo avuto tempo di estrarre i vincitori dello sventolino di Rete 3, che comunico sono Fabiola, Gianluca e Mary. Quindi vi scriviamo adesso in chat la conferma della vostra vincita, arriverà lo sventolino direttamente a casa vostra, complimenti. E per tutti gli altri, nei prossimi giorni, nelle altre fasce dei programmi di Rete 3, potrete provare a vincere lo sventolino anche voi. Ma dopo c'è anche il concorso per l'infradito, in caso. Ora Katy Perry con Wish It Burn.

0: Katy Perry con Watch It Burn su Rete 3 in questo pomeriggio. E allora adesso è il momento di parlare della Street Parade di domani, che parte 33esima Street Parade a Zurigo. Come ogni anno è arrivato il momento e ci sono ancora biglietti disponibili per il treno Sound & Fun in questo momento. Entra, aspetta che ti apro il microfono, DJ Starkey. Yes, eccolo. Chi meglio di te? Applausi. Dici
1: con un bel
0: tutto.
1: Flick-flack.
0: Tac.
1: Avevo in mano la borsa per andare a fare il sound check. Hai visto? Ti stavo salutando dal vetro.
0: Sì.
1: Poi ho sentito che ne stavi parlando. E allora, buongiorno a tutti.
0: Buon 16:37.
1: Buon pomeriggio, yes. Buonasera. Ormai
0: sì,
1: che
0: insomma,
1: ci frega.
0: Ci siamo.
1: Mancano pochissime ore alla Street Parade 2026. Quindi, se volete, abbiamo ancora dei biglietti. Se volete venire con noi sul treno Sound & Fun proprio adesso. Andrò in una località segreta della Svizzera italiana, dove su un binario morto c'è il treno che ci aspetta.
0: Yes.
1: Lo stanno allestendo, chiaramente luci, audio, cavi e non cavi, stanno preparando tutto il treno proprio in questo momento, giustamente. E poi io e Nixer faremo il sound check, cioè metteremo le nostre chiavette e proveremo, stresseremo un po' l'impianto. Ogni anno lo facciamo da tantissimi anni.
0: Giusto.
1: Dal 97. Era molto diverso, era molto diverso.
0: È cambiato,
1: diverso.
0: È evoluto poi negli anni.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma la storia più o meno la conoscono tutti, la ripeterò un'altra volta. Perché adesso devo scappare.
0: Va bene, Ale,
1: non
0: grazie
1: per
0: essere passato.
1: Sono geloso del mio treno, non voglio che Nixer inizi lui per primo il sound check.
0: È già lì, secondo te.
1: Veramente lui è bravo, è preciso, io sono sempre in ritardo. Però è vero che l'allestimento è ancora in fase iniziale,
0: sì.
1: Quindi c'è tutto il tempo. Quindi se da qualche parte nella Svizzera italiana sentirete un certo baccano, saremo noi. E quindi
0: sarete
1: se caso
0: voi.
1: Venite a reclamare oppure venite sul treno con noi. I biglietti, tutte le info sui biglietti lì trovate come sempre su ffs.ch/saf.
0: Yes, qui ci sono ancora biglietti, quindi
1: tra l'altro
0: domani poi mi dicevi.
1: Sì, ci
0: vai.
1: Sono ancora biglietti, sì, per domani naturalmente. 8:47 partenza da Lugano, 9:32 partenza da Bellinzona.
0: Preciso, arrivo,
1: ecco.
0: A Zurigo 12:43. Cioè,
1: volevo dirvi che ragazzi, a Zurigo non è caldo. Si
0: Vamos,
1: sta bene,
0: non c'è la
1: non
0: canicola.
1: C'è la canicola, guardate la cartina degli eventi meteorologici su Meteo Svizzera.
0: Uh-huh.
1: Gli unici con la canicola 4, che fra poco diventerà 3, siamo noi.
0: Hai capito?
1: Cioè, è il Ticino.
0: Hai capito?
1: A Zurigo è da mo' che è passata la canicola, quindi è una temperatura normale. Infatti anche quelli della Street dicono: ehi, ci sono 31 gradi, ma cosa volete di più? È fresco.
0: Si sta bene, quindi prendete nota in
1: Dai.
0: Caso abbiate qualche dubbio, ora sapete anche questo, giusto?
1: E
0: per
1: l'ultimo consiglio da un po' anche da papà, dai, ormai sono diventato anche quello. Non venite con le ciabatte, l'infradito, le scarpe aperte, perché sennò vi ferite, vi potete fare male.
0: Scarpa chiusa, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Chiusa.
1: Si suda un po', ma boh, abbiamo detto che non è caldo, quindi è posto.
0: Dai, allora, grande, DJ Starkey, grande, e alla Street poi ci racconterai.
1: Già modo,
0: domani tutti attivi.
1: Sì, 8:30, primo collegamento, dai.
0: Perfetto.
1: Che bello!
0: A presto, allora.
1: Ciao,
0: a presto. Ciao, ciao.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Molti di voi in chat mi stanno mandando la loro destinazione per le vacanze, dove sono stati, dove andranno, e forse alcuni appunto hanno deciso quest'anno di non partire, di stare a casa, diciamo tranquilli, ma dove sono andati poi gli anni scorsi. E parlando proprio di destinazioni, di vacanze, ho letto una notizia riguardante le isole Hawaii, in cui io sono stata una volta. Se qualcuno all'ascolto è stato sulle isole, ci faccia sapere, così possiamo anche magari scambiare due parole. In ogni caso, leggevo di questo fenomeno che si trova su queste isole meravigliose, che fa sparire le ombre, un fenomeno molto particolare astronomico che troviamo due volte all'anno circa, quando il sole arriva perfettamente allo zenith. Quindi voi immaginate di camminare per strada in una bella giornata di sole e di accorgervi che il vostro corpo diciamo non proietta nessuna ombra sul terreno. Deve essere una sensazione particolare, e questo fenomeno naturale appunto avviene due volte all'anno in periodi specifici, poi leggevo tra fine maggio e metà luglio, in quei momenti esatti deve essere una sensazione particolare, no? Poi appunto io stavo dicendo ci sono stata, ma non ricordo di aver sentito, nessuno mi ha raccontato. Poi a volte si chiacchiera con i local, ti raccontano un po' di cose della loro terra, di dove vivono, dell'oceano, di cose diverse, ma questa appunto non era emersa. E questo fa anche pensare come a volte, quando si va da qualche parte in vacanza, in visita, oppure appunto semplicemente per un periodo come studenti o per lavoro, quando poi si inizia a chiacchierare con le persone che ci abitano, quindi non con altri turisti, si scoprono molte più cose rispetto poi a leggere, non lo so, guide turistiche o altro, che poi sono sempre molto utile. Però io trovo che quando si chiacchiera con qualcuno che ci abita, allora ti può dare quella chicca a cui non avevi pensato. E a volte a me capita, magari vai a fare la spesa, compri una bella bottiglia d'acqua per la giornata perché è caldo, e inizi a chiacchierare in fila con qualcuno che ti dice: ehi, ma lo sai che se vai da quella spiaggia, fai quella passeggiata, scendi di là, arrivi in un posto in cui non c'è tanta gente. Mi è successo molte volte, e quindi alzo sempre un po' le antenne quando mi capita di incontrare qualcuno della zona e faccio qualche domanda. Poi se non ho voglia di rispondermi, ok, però io ci ho provato. I Pinguini adesso su Rete 3, Pinguini Tattici Nucleari con Amaro.

Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, una canzone che parla della fine della relazione che può avvenire nella vita e tutto quel sentimento un po' di amarcord misto, amarezza e un po' di nostalgia che si mischiano insieme, un po' contrastanti, in cui molte persone si sono già ritrovate nella vita. Allora ancora buon pomeriggio, quasi la fine della nostra prima ora insieme, poi dopo le 17, dopo il pacchetto informativo, un ospite in studio si continua a chiacchierare. Grazie per esserci, grazie per averci scelti. E un paio di persone infatti mi dicono che parlano spesso con le persone local, diciamo chi abita proprio nelle zone dove vanno in vacanza o nelle città che vanno a visitare, perché sono i consigli migliori, e spesso chiedete i ristoranti. Scusa, ma lì si mangia bene, mi consiglia una locanda di un certo tipo, giusto ragazzi? Mi state scrivendo proprio questo. Beh, il cibo può essere molto importante quando si parte in vacanza, no?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E ancora buon pomeriggio, sono le 17.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo per domani sabato in tutta la Svizzera: in prevalenza soleggiato e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Temperature minime 20 gradi al sud, 16 al nord, massime invece sui 31 gradi. E la circolazione è molto intensa sulla 2 in direzione nord, ci sono rallentamenti su diversi tratti tra Mendrisio e Rivera. Sulla 2 in direzione dell'Italia ci sono code di circa un chilometro tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. Al San Gottardo, ancora sulla 2 in direzione nord, tra Faido e Airolo ci sono code di circa 10 chilometri e attese di almeno un'ora e 40 minuti. Tenete presente se circolate da quelle parti. Infine la corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa. Ora le ultime notizie con Julie Arlin.
0: 3 News.
2: In Ticino, in questa estate segnata da diverse ondate di caldo, in pronto soccorso sono arrivati più di 800 pazienti con disturbi riconducibili alla canicola. Non sono solo le alte temperature a creare problemi alle persone, a mettere a dura prova l'organismo, è anche la presenza di altre malattie già esistenti nei pazienti, a cui si aggiunge un lungo periodo di forte caldo. E sempre in tema caldo estremo, si è concluso l'intervento svizzero nella lotta agli incendi boschivi in Corsica. I 3 elicotteri Super Puma con 22 membri del contingente hanno fatto rientro in Svizzera, contingente che era stato schierato dal 28 luglio su richiesta di Parigi e che ha operato in condizioni estreme con temperature elevate e territori di difficile accesso. Oltre al risultato operativo, l'intensa missione ha permesso agli equipaggi e ai tecnici di acquisire un bagaglio di esperienza fondamentale per la gestione delle future emergenze incendi. Ed è stato catturato un marsupiale simile a un canguro di piccole dimensioni che da ieri pomeriggio è stato avvistato mentre saltellava nelle radure di Dietville nel canton Argovia. Il servizio di soccorso animali è riuscito a catturarlo oggi verso mezzogiorno. Ora si trova al sicuro presso il suo proprietario nel canton Lucerna. Era stato avvistato nel pomeriggio di ieri e, stando al Blick Online, il wallaby, simile a un canguro ma di taglia più piccola, è fuggito da un allevamento autorizzato. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell'accaduto.

La voce di Anastasia su Rete 3 alle 17.06 inaugura la nostra seconda ora insieme. Yes! Adesso arriva Role Model Joy, un pezzo che continuo a ascoltare, ragazzi, veramente. Sto amando questo pezzo uscito quest'anno, sentite. Simona Rodesino al microfono, tra poco mi raggiunge anche... Non ve lo dico, tra poco mi raggiunge.

0: Role Model Joy su Rete 3. Allora, ancora buon pomeriggio, come state? Simona Rodesino al microfono e all'altro microfono davanti a me, il mio dirimpettaio, sai oggi Giulio?
1: Dirimpettaio, ma che bella parola è dirimpettaio.
0: Bellissima, di dirimpetto a me il collega Giulio Rezzonico. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti.
0: Sera, dai.
1: Sì, diciamo già sera, pomeriggio inoltrato. Anche se a me dispiace un po' sempre passare alla fase successiva della, cioè tipo buonasera, preferisco il buongiorno, anche se sono tipo le 4.
0: Buongiorno, io tendo a dirlo sì anch'io. Buon pomeriggio non lo dico nella mia vita. Lo dico giustamente qua perché non è che voglio
1: chiaro.
0: Dire.
1: Però se c'è il sole fuori, come in queste bellissime giornate estive, sì, alle 4 che c'è ancora il sole pieno, ti fa strano dire buonasera in ogni
0: buonasera
1: caso.
0: Buonasera, no? È strano. Quindi da che ora inizi a dire buonasera? Dalle 9.
1: Quando cala il sole.
0: Quando ormai le stelle sono spuntate, allora si può dire buonasera.
1: Sbagliatissimo, in realtà no. Cioè, secondo i canoni del saluto si dovrebbe dire addirittura dopo mezzogiorno.
0: No, ma come buonasera dopo mezzogiorno?
1: Chiediamolo ai nostri ascoltatori.
0: Chiediamolo ai nostri ascoltatori. Giulio, lancia tu questo, come si dice, appello.
1: Quando iniziate a dire buonasera? Io so che soprattutto nel meridione, Sud Italia, ad esempio, lo iniziano a dire già da dopo pranzo, perché comunque si sta andando verso la sera.
0: A te hanno già detto buonasera alle 12.30?
1: Alle 12.30 forse
0: in estate,
1: no,
0: quando stai andando in spiaggia. Però
1: non lo so, lancio questa questione.
0: Lanciamo la questione, così qualcuno forse la prenderà al volo. Esatto. Il numero è quello 079-873-8073. Adesso intanto arriva un pezzone. L'uomo, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Ah,
0: 883, Max Pezzali, Mauro Repetto.
1: Che pezzone. Io questa me l'ascoltavo in loop quando ero piccolo. Avevo a casa il CD dove c'era su proprio Spider-Man. Hai presente le copertine dei CD con che facevano rumore, che facevano
0: le copertine dei CD che fa... poi questa
1: lo so, ce l'ho nella mia testa questa immagine. Avevano proprio le zigrinature, no, che aveva, cioè tu da un lato vedevi Spider-Man, lo giravi dall'altro e vedevi qualcos'altro.
0: Le zigrinature,
1: come si chiama quella tecnologia lì?
0: Come si chiama? Chiediamolo agli ascoltatori, adesso lo cerchiamo noi giustamente. E adesso l'ascoltiamo. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, leggendaria, posso dire leggendaria.
1: Assolutamente,
0: la vita.
1: Puoi dirlo.
0: Tra l'altro, nuova stagione della serie TV sugli 883 in arrivo questo autunno, da recuperare la prima per chi non l'avesse fatto. Io ho apprezzato.
1: Io non l'ho vista, devo essere sincero, però devo recuperare.
0: Lo farai.
1: Lo farò.
0: Lo farai. Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: E finisce così, 883 hanno ucciso l'uomo ragno, indimenticabile, se ne parlava Giulio, com'è Giulio?
1: Ma è bellissima, hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Non ci sono parole.
1: Io sai che andavo da mio papà e dicevo, ma papà, ma è vero che quindi l'uomo ragno è morto? Perché comunque nella canzone...
0: Perché ascoltavi quella canzone?
1: Eh sì, perché poi guardavo comunque Spider-Man, i cartoni, e dicevo, com'è possibile che è morto?
0: Ma com'è possibile?
1: Lo vedo lì.
0: E beh, insomma, poi anche tutta la storia della canzone è particolare perché non riuscivano a trovare l'idea. Max e Mauro, cioè Massimo, come se fossero
1: i
0: miei amici del bar. È un po' quella l'impressione poi quando si guarda anche questa serie TV che descrive proprio la genesi di alcune canzoni, tra le quali hanno ucciso l'uomo ragno, e si nota come fosse difficile trovare l'idea giusta. Poi la serie è un po' romanzata perché te la racconta come se in un giorno avessero trovato l'idea tornando a Pavia, no? In realtà è stata un po' più lunga il processo, ma è vero che avevano la pressione di dover chiudere questo pezzo, no?
1: Okay,
0: e quindi poi ce l'hanno fatta. Ed è storia.
1: Ma sai perché hanno scelto l'uomo ragno ad esempio e non un altro?
0: Ma forse lo dicevano, devo fare il rewatch della prima per poi arrivare alla seconda preparata.
1: No, non voglio metterti in difficoltà, Simo.
0: L'hai fatto, stati in diretta, mi hai messo in difficoltà.
1: Però è una questione, mi è venuto in mente anche proprio ascoltando, chissà perché hanno scelto proprio l'uomo ragno e non un altro.
0: E hanno scelto come simbolo, adesso dovrei andare a rivedere, a ripescare, magari qualcuno all'ascolto si ricorda o ha letto proprio la nascita poi reale di questa canzone in quel caso.
1: Che ha un testo curioso comunque.
0: Molto, senso. Molto. E poi questo ritornello che ti rimane molto impresso. Ed era l'anno, l'abbiamo detto, 92, signori, era il 92 quando è uscita questa canzone. Beh, ma qui si parlava anche su Rete 3, un po' di anni, non andiamo a vedere quanti nell'esattezza. Si parlava dei saluti, del ciao, del buonasera, da che orario si dice buon pomeriggio.
1: Sì, esatto. Argomento ricorrente comunque questo, in generale.
0: Sembra
1: la
0: ricorrente.
1: Vita di tutti i giorni.
0: Giusto, anche Enzo ci scrive, sì, anche io l'ho già sentita questa tematica. E mi dici, al nord si dice buonasera dopo le 17. Forse mi ci ritrovo, io te lo dico anche dopo le 19.
1: Sì, anch'io.
0: Vero?
1: Già dopo le 17, ci sta.
0: Io vado di solito con un hey o hello quando non so cosa dire. Come
1: io
0: saluto.
1: Dico ciao molto spesso, è vero
0: ciao.
1: Che in ambiente formale.
0: Volevo allungata, ciao.
1: Ciao.
0: Sì?
1: No, in ambiente formale non si dice ciao.
0: Giusto, giustamente.
1: Un salve?
0: Salve è una parola strana, cioè
1: strana.
0: Salve che cosa vuol dire esattamente? A chi lo dici salve? Persone forse un po' più grandi, più anziane, dico salve, mi viene così.
1: Non lo so, è quel saluto che in effetti si dice quando non vuoi essere troppo formale ma neanche troppo informale, quindi ti scappa quel salve.
0: Salve, salve, poi dici no vabbè, ciao.
1: Quasi un po' imbarazzato come saluto trovo.
0: Salve strano, tipo, salve sì, strano. Sì,
1: se camminassi un po' sui, non lo so.
0: Così.
1: Si dice, è un'espressione quando
0: come una sorta
1: carboni
0: di
1: ardenti, no? Salve.
0: Con un, come si chiama quello che cammina su quella linea? Non mi viene in mente in questo momento la parola. Fa così.
1: Il funambolo,
0: sembri così. Altrimenti altre opzioni, usare lingue straniere per salutare. Io faccio anche questa cosa così per cambiare, no? Per essere più
1: international,
0: per cercare quel carisma che a volte magari bonjour, hello, aloha, non lo so, così.
1: Aloha è bello,
0: anche un bel significato.
1: Chissà perché, però in tedesco forse qua ti diamo tipo un gruzzino, non ce lo diciamo.
0: No, non mi viene molto spontaneo, però hello funziona.
1: Hello sì, è internazionale comunque, ci sta.
0: Comunque dai messaggi sembrerebbe.
1: O un quella lì che non guasta mai.
0: Attenzione, mi va a inserire anche quello.
1: Non fa mai male un quella lì.
0: Quella lì e dai messaggi sembrerebbe che si dice buonasera molto tardi, almeno in queste zone, dopo appunto, come dicevi tu, dopo che è tramontato il sole, è così.
1: A noi ci piace così però.
0: A noi piace. Va bene così. Mi annunci questo pezzo, hai 5 secondi.
1: Vedo malissimo
0: Nick Mellow, Forget Me Nots.

0: La voce di Damiano David, Maneskin, Supermodel 2022. Com'è questo pezzo? Ci piace, ci piaceva.
1: Pezzo bello cattivo, nel senso che ci piace.
0: Carico.
1: Rocchettaro.
0: Eh beh sì, Maneskin. Se torneranno, vediamo cosa succede.
1: Ne stavamo parlando adesso un po' a microfoni spenti del futuro dei Maneskin e le loro carriere un po' da solisti che hanno provato in questi ultimi mesi,
0: sì.
1: Anni quasi, direi.
0: Ma forse è passato più di un anno,
1: sì.
0: Damiano David soprattutto si è lanciato nella carriera più da pop, sul pop pop star, che comunque secondo me con una certa efficacia, lui è molto, non lo so, un po' un trasformista, piace, sa fare tante cose. Poi Victoria De Angelis, la bassista, ha fatto la DJ invece, giusto?
1: Esatto.
0: Sei letto?
1: Sì.
0: E anche Thomas Raggi, lui anche ha fatto un disco da solista.
1: Sì.
0: Se non
1: ognuno si è avviato i suoi progetti e sono curioso di sapere.
0: Batterista forse no, forse non ricordo il batterista, se anche lui. Beh, questo da controllare.
1: Da verificare
0: questa cosa.
1: Però diciamo che in generale ognuno ha fatto un po' le sue cose,
0: sì.
1: E adesso è da capire. Secondo me si riuniranno prima o poi.
0: Attenzione,
1: dai.
0: Diciamo oggi in data 7 agosto in diretta su Rete 3, ci abbiamo le prove.
1: La butto lì.
0: In caso Giulio tu l'avevi detto.

0: sì, ognuno va a fare quello che vuole fare nell'aeroporto, i cavoli propri, diciamo.
1: Ok.
0: Uno va al bar, l'altro va all'edicola, l'altro si fa un giro, cammina perché deve fare i passi della giornata, sì. E poi ci si ritrova solo quando si sale sull'aereo, ancora più amici di prima o ancora più innamorati di prima.
1: Io ho una mia opinione riguardo a questo trend.
0: Sì, non vedo l'ora di sentirla.
1: Cioè, ma che cos'è? Perché? Perché? Perché? E come ha fatto a diventare un trend? Devo essere sincero. Mi dico, ma che cosa cambia separarsi al gate?
0: Cioè, adesso poi ti spiego cosa racconta, sì, questo articolo e le testimonianze di chi ci ha provato.
1: Va bene, raccontami pure, sono comunque curioso e sono comunque aperto nel sentire le motivazioni che hanno spinto queste persone a fare questa cosa. Detto ciò, ci si separa per quanto? Per un'ora?
0: Un'oretta.
1: Ma scusa, ma anzi, non è più conviviale prendersi un caffè assieme e contarsela su? Comunque sia all'inizio di un viaggio, sia tutti carichi, tutti emozionati.
0: Beh, forse no.
1: Forse no.
0: Lo vedremo a breve, perché okay, adesso arriva un pezzone che ti faccio annunciare. Vai, lo so che ti piace.
1: Mamma mia, sono prontissimo. Levels qui su Rete 3 Avicii. Beh, questo è un pezzo storico, a me mi batte già il cuore.
0: Ti batte il cuore forte.
1: Sì, sì.
0: Avicii Ed James, Levels su il
1: volume. Ah, certo. Ovvio.

Pezzone di Avicii con Hatta James Levels 2011 quando è uscita questo pezzo, che poi è rimasto decisamente anche negli anni, si ascolta ancora oggi con una certa comunque carica, un pezzo che ti dà una certa carica sicuramente, questo di Avicii con Hatta James Levels. E torniamo in studio, sono sempre in compagnia del collega Giulio Rezzonico, eccolo.

0: eccolo, sta bevendo, giustamente bisogna idratarsi, sì, poi
1: con questo
0: giorni.
1: Caldo è importante, no?
0: Stay hydrated sempre comunque.
1: Ovvio, ovvio.
0: Sempre comunque. E allora senti, si discuteva di questa, di questo trend che sembra dilagante, separarsi prima di un viaggio in aeroporto e poi ritrovarsi quando ci si imbarca, perché sembra che sia un antistress, ecco. Questo è un po' il concetto di base.
1: Un antistress, perché andare in vacanza ti stressa? In questo senso?
0: Tra valigie, partenze, poi dipende dove vai, destinazioni lontane, prendi il biglietto, hai fatto il check-in.
1: Ok.
0: Come va, come non va, quando arrivi in aeroporto magari vuoi un attimo riprenderti.
1: Non mi stai convincendo, Simo, però con questa proprio non riesco a convincermi che sia una buona idea.
0: Niente.
1: Ma per il semplice fatto che, appunto, come dicevo un po' prima, si va in vacanza, si è tutti assieme. Ci si va a prendere un caffè conviviale, un cappuccino, un croissant, qualcosa.
0: Perché di solito è mattina presto, non sì, è detto, eh.
1: Non è detto.
0: Anche voli serali.
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Vabbè, si prende una roba, un aperitivo. L'aperitivo va bene sempre, di solito, dopo le 11 è sempre l'orario buono per l'aperitivo. No, però appunto, non mi convince.
0: Ma senti, ma se io ho voglia di andare a farmi un giro in libreria come sempre all'aeroporto e chi è con me non ha nessun, diciamo,
1: non
0: ambizione,
1: ha
0: non ha sbatti, non vuole venire, vuole fare altro. Iniziano invece a seguirti perché tu vuoi andare lì, dai che ti accompagniamo con la morte negli occhi, sì dai, poi io mi perdo per tanto tempo nelle librerie e allora perché non vai tu a farti un giro dove vuoi? Cosa
1: però,
0: c'è di male?
1: Allora, poi va considerato anche il numero di persone che sono coinvolte nel
0: giusto.
1: Viaggio, perché se sei in di più magari ti accompagna un amico o un'amica e qualcun altro va da un'altra parte.
0: Si
1: no?
0: formano le famose
1: si
0: coppie.
1: Formano, esatto.
0: A due a due.
1: Allora io vado allo shop dei libri, io vado a bermi un caffè e ci può stare.
0: Sì.
1: In effetti, è anche naturale. Però io penso in ogni caso che si possa un po', anzi, condividere l'entusiasmo del viaggio che si andrà a fare in ogni caso e magari non ci si rivede neanche da tanto tempo, mi immagino un viaggio con amici che sono un po' disparati nel mondo.
0: Sì.
1: Perché dovresti dividerti già?
0: Così per placare un po' l'ansia, per ritrovarsi ancora più shining e luminosi proprio quando ci si imbarca.
1: No. Te lo giuro, io non riesco.
0: No, tu andrai sempre dall'inizio alla fine in un viaggio, sempre comunque insieme.
1: No, ma ci sta anche isolarsi. Magari uno si vuole semplicemente ascoltare un po' di musica da solo, no? Detto questo, per i viaggi che ho fatto io è sempre stato bello per me condividere anche quella parte lì con le persone attorno a me. Non so, magari c'è qualcuno che la pensa come te che...
0: Ma sì, ma voi come viaggiate soprattutto, ma anche non solo alla partenza ma in vacanza, se andate magari in gruppo, famiglie unite eccetera, è giusto prendersi dei momenti per sé o bisogna stare quasi 24 ore, no 24 ore no perché bisogna pur dormire, diciamo qualche ora, facciamo 17 ore al giorno insieme, sempre comunque?
1: No, però questo è diverso, su questo io sono d'accordo.
0: Aspetta, me lo dici dopo.
1: Ok.

0: Musica dalla Svizzera italiana Kurokei tra Milano e il mare, tra l'altro canzone protagonista dell'MX3 Tutti per uno per questo mese di agosto 2026. Questa canzone sarà in rotazione tutto il mese su SRF Dry, qua Radio Roma, naturalmente su Rete 3. Kurokei tra Milano e il mare, ancora in studio con Giulio. Com'è Giulio? Giulio
1: Rezzani,
0: collega, tutto bene?
1: Tutto allora, posto, tutto benissimo.
0: Ci stiamo perdendo tra questi discorsi, tra partenze in vacanza, tra arrivi, tra le vacanze le facciamo sempre insieme con chi partiamo o è giusto prendersi dei momenti per sé? Così è.
1: Allora, mi piace il tema perché tra l'altro la mia prossima vacanza sarà tra un mese, quindi già sogno quel momento lì. Ma per riprendere il tema, come dici bene tu, allora no, abbiamo detto questa separazione al gate per me no, e su questo se...
0: No, è proprio no. Infatti Dario ci scrive in chat che è d'accordo con te, ma cos'è questa... parafraso, cosa del gate?
1: Cosa?
0: Per star bene con qualcuno devi allontanarti, ossimorico, questo aggettivo
1: bello,
0: così ossimorico. Importante. E poi aggiunge, se ti stressi all'aeroporto, a destinazione ognuno fa quello che vuole per non stressarsi in vacanza, ma c'è dello scetticismo. D'accordo con te.
1: Però diverso il discorso che adesso hai appena accennato sul fatto di prendersi dei momenti personali durante una vacanza di gruppo. Per me quello è un grande sì perché raga, io voglio bene ai miei amici, io voglio bene anche a mia moglie.
0: I love you.
1: Ma un attimo dove, non so, si legge il proprio libro, si ascolta la propria musica, si fa un pisolino, ci sta, perché comunque ti ricarichi un po' anche quella batteria sociale.
0: Ma quello sì, ma addirittura fare un'attività diversa, non lo so, io oggi voglio andare a vedere quella grotta, io invece voglio stare in spiaggia, ci vediamo stasera, quello ci sta?
1: Secondo me anche.
0: Ma sì che ci sta, dai.
1: Certo, chiaro che poi se su una vacanza di 7 giorni ognuno fa le sue robe per 7 giorni, allora forse...
0: tanto vale andare separati, dici tu.
1: E da quel punto di vista ci vuole un po' di ponderazione, no?
0: Sì, però secondo me anche organizzare per attività diverse può starci, anche perché non siamo obbligati a stare sempre insieme, ragazzi.
1: No.
0: Poi quando ci rivediamo siamo più contenti, abbiamo cose da raccontarci.
1: Esatto.
0: Ho visto i delfini.
1: Sì, davanti a un bel calice di vino magari.
0: Ci
1: no?
0: si racconta la cosa. Wow. Che immagine idilliaca.
1: Magari.
0: Vabbè. Ci interessa naturalmente la vostra opinione, ricordiamo il numero 079-873-8073. Prossima vacanza si organizza un'attività da soli, questo è il nostro consiglio.
1: Obbligatorio.
0: No, non è vero.
1: Prescritta da Simo.

0: Never Walk Alone, Blondish and Stevie Appleton, un pezzo del 2024 ancora in diretta su Rete 3. Giulio, vai tu.
1: Ero incantato da come hai detto questa canzone, come l'hai pronunciata.
0: Come l'ho detto? Never Walk Alone.
1: Never Walk Alone. Mi è venuto in mente che è un po' il motto del Liverpool, la squadra di calcio.
0: Ah.
1: You will never walk alone. Non camminerai mai da solo.
0: E questo è il motto.
1: Infatti ho fatto questo collegamento.
0: Del titolo della canzone, sì. E del motto.
1: Esatto.
0: Sì, sì. Ma c'è anche un'altra canzone forse adesso. Vabbè,
1: simile a questa.
0: Sulle parole. Però così adesso non mi viene in mente. Adesso dopo vado a fare una verifica. E
1: oggi tante verifiche.
0: Mi sono segnata 3 verifiche da fare, non ho ancora fatte. Allora cos'è che era?
1: E non me le ricordo più.
0: La cartolina catarifrangente.
1: Giusto. No, ma quella l'avevamo cercata. Però,
0: sì, sì, quella l'abbiamo fatta, ma non mi ricordo. Oggi la memoria veramente è di un pesce rosso, Simona. Per oggi, per me, sto parlando in terza persona e può solo andare peggio, ragazzi.
1: È il caldo, bisogna sempre dare la colpa al caldo. Mi hanno detto questo ultimamente.
0: Funziona così?
1: Sei stanco? È colpa del caldo. Hai mal di testa? Colpa del caldo. Quindi, vabbè, può essere anche questo un
0: per giustificarmi?
1: Sì.
0: Ci sta. Ascoltiamo Isabella cosa ci dice. Isabella, cosa ci racconta?
2: Noi siamo andati a Barcellona.
0: Sì.
2: E io e mia figlia ci interessava andare a vedere la Sagrada Famiglia e mio marito e la piccola non interessava, per cui ci siamo separati e ci siamo ricongiunti dopo 3 ore di visita e basta. È stato bello così. Ciao.
0: Ciao Isabella, grazie per questo messaggio.
1: Ciao Isabella, approvo.
0: Separarsi ogni tanto. Applauso così, applauso. E sull'onda abbiamo anche un altro messaggio di Babi su questo tema, sentiamo.
3: Allora, io sono una tipa molto indipendente e okay, con un mantra vitale del vivi e lascia vivere, quindi le persone troppo zeccose, oddio facciamo tutto insieme appassionatamente, anche no, cioè io posso avere degli interessi diversi e non per questo tu mi devi seguire, cioè non capisco perché. Infatti io e mio marito abbiamo una coppia di amici con cui andiamo spesso in vacanza perché comunque siamo persone abbastanza intelligenti da lasciare i propri spazi a ognuno.
0: E la chiudiamo così.
1: Zeccose mi è piaciuto però.
0: Che si attaccano. Appiccicose.
1: Sì, no, comunque i nostri ascoltatori hanno un bel linguaggio.
0: Vocabolario ampio, sì, si impara qui.
1: Qual era l'altra? Con l'ossimoro non me lo ricordo.
0: Ossimorico. Sì.
1: Cioè io veramente. Sì. No, sono veramente bravi.
0: Bravi, prendiamo punti anche qua.
1: Prendiamo punti.
0: In quest'ora insieme un sacco di cose.
1: Impariamo.
0: Ma poi il leitmotiv sembra essere quello: ok, ci sta a prendersi degli spazi propri anche durante le vacanze con amici, famiglia, coppia.
1: Importantissimo.
0: Insomma, se vi va, poi se invece amate tutto il tempo, 24 ore su 24, va bene così.
1: Sarà anche caratteriale, no? Magari uno è un po' più introspettivo, quindi ha bisogno anche dei suoi spazi. Introspettivo non vuol dire che non stia bene in compagnia, eh? Ci sono quelli introspettivi che gli piace stare in compagnia ma hanno bisogno dei propri spazi.
0: Okay.
1: Chi invece è molto espansivo, che necessita proprio solo ed esclusivamente il contatto sociale e non ha bisogno di stare da solo.
0: Oppure sei molto espansivo nella vita ma poi hai bisogno anche dei momenti da solo. Mi ci metto io, per esempio.
1: Ecco, sì, anch'io
0: molto
1: sono
0: aperto,
1: un po' così.
0: Succede però poi qualche oretta da sola a fissare il vuoto.
1: A riposare.
0: A riposare,
1: sì,
0: certo.
1: A ricaricare le batteria, cioè.
0: Sta sempre. Tears for Fears, lo vedi adesso il titolo da lì per annunciarlo?
1: Everybody wants to rule the world.
0: Era il 1900?
1: Questo mi chiedi troppo,
0: è troppo
1: però
0: lontano.
1: È troppo lontano.
0: Era l'85. Ah, questa intro super riconoscibile.
1: Fantastica.
0: Io e Giulio tra poco vi salutiamo, anzi Giulio
1: io
0: vi saluta, io resto con voi fino alle 19. Giusto, qualche minuto.
1: Qualche minuto ancora, dai.

0: Grande pezzo questo dei Tears for Fears qui su Rete 3. Io, Giulio Rezzonico, yes, vi dirò addio tra poco.
1: Ma come? Dopo arrivederci. Ora,
0: arrivederci, sì. No,
1: addio, just è vero. Goodbye. Goodbye. E see you soon.
0: Goodbye,
1: ci vediamo.
0: My lovers.
1: Wow.
0: Goodbye.
1: Straziante quel pezzo.
0: Straziante. Mi sento un po' straziato.
1: No, perché?
0: Perché sarei rimasto qua volentieri ancora, ma sarà per la prossima volta, immagino.
1: Assolutamente, ti ritroveremo presto.
0: Assolutamente, sempre un piacere per me essere qua. Ti ringrazio, Simo, di avermi accolto anche oggi qua nel tuo studio.
1: Nel mio, insomma.
0: Nel tuo studio.
1: Nello studio di Rete 3.
0: Nello studio di Rete 3, ma che per queste
1: ore.
0: Per la prossima ora anche.
1: Sì, io sarò con voi fino alle 19. Adesso Giulio ci saluta. Io sarò ancora un'ora in vostra compagnia, così magari vi accompagnerò verso la cena, verso l'aperitivo.
0: Bello, accompagni dei bei momenti, quindi.
1: Sì.
0: Perché l'aperitivo soprattutto.
1: Magari qualcuno sta andando a lavorare, orario serale.
0: È vero.
1: Comunque siamo presenti.
0: Onore a voi. Tra l'altro,
1: come?
0: Onore a voi, a chi sta andando
1: a lavorare. Quest'ora, insomma, ognuno ha un'estate diversa dall'altro, spesso, e poi quando si può si riesce a uscire, no?
0: Eh sì, le estate più belle comunque rimangono quelle quando sei a scuola, che sono infinite.
1: Davvero?
0: Ma per me sì.
1: Beh, certo.
0: Beh, 3 mesi, 2 mesi e mezzo, dai, 3 mesi sono esagerati, ma dove è infinito. Quando inizi a lavorare, l'estate in un amen finisce.
1: In un attimo, sì, un battito,
0: sì,
1: di ciglia,
0: sì.
1: È vero, è così, cambia un po'. E quindi ricordiamo con gioia quelle estati dell'infanzia.
0: Cerchiamo di godercela comunque anche adesso.
1: Certo.
0: Quindi buona estate.
1: Buona estate, e secondo me ci rivediamo prima della fine dell'estate.
0: Sì, sono fiducioso.
1: Ci risentiamo qui su queste frequenze.
0: Su queste frequenze, sempre qua su Rete 3.
1: Grazie Giulia, a presto.
0: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 18.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo subito in apertura per domani, per la giornata di sabato, in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Per quanto riguarda le temperature avremo minime di 20 gradi al sud, 16 al nord e massime sui 31 gradi. E al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Faido e Airolo ci sono code di circa 11 km e attese di almeno 1 ora e 50 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo invece è chiusa.

La voce di Pink, la voce graffiante di Pink su Rete 3 con Who Knew, un pezzo uscito qualche anno fa, era il 2006. Allora ancora buonasera da parte mia, Simona Rodesino, sono ritornata sola nello studio di Rete 3 in questa bella bolla accogliente. Giulio è partito, ma lo ritroveremo sicuramente poi nelle prossime settimane. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo in questo momento appunto su Rete 3, ancora buonasera da parte mia, starò con voi ancora per un'oretta, si parla di musica, ma poi a breve, anzi direi quasi subito, lancio il concorso per vincere l'infradito. Ecco, dopo lo sventolino, al momento dell'infradito, ci sono due paia di infradito in palio quest'oggi, quindi a breve vi darò tutti i dati, diciamo le coordinate per provare a partecipare. Prima Napoleone con Cucumari. Lui è David Napoleone, autore, cantautore e produttore da Salerno, che vive però a Torino. Cucumari.

Planet Funk, these boots are made for walking, questi stivali sono stati fatti per camminare, originale del 1966 di Nancy Sinatra, storica band dance nata nel 99.

0: hell.
1: Anche questo finale rimane decisamente impresso, da dire che i Planet Funk hanno mantenuto il testo originale poi reinterpretando con un sound più elettronico, più dance questa canzone, nella quale c'è una protagonista che si rivolge a una persona, insomma, che l'ha presa un po' in giro, le ha mentito, l'ha data per scontata, quindi lei non vuole più accettare questo comportamento e dice "These boots are made for walking", ovvero questi stivali sono fatti per camminare, metaforicamente significa ok, io me ne vado, quindi esco dalla tua vita. Questo poi è il significato della canzone, che ha acquisito dei significati anche più ampi poi in seguito negli anni. E allora ancora buonasera da parte mia, come state? Qualcuno forse starà uscendo, dicevamo prima con Giulio, alla volta di un venerdì sera forse libero, magari qualcuno è invece occupato, sta già preparando i primi ingredienti per le cene, grandi cenoni anche del venerdì, chi lo sa. In ogni caso noi ci siamo, Rete 3 c'è e c'è anche Madonna con Dance Ria.

Madonna con Dance Free dal nuovo album Confession 2, una canzone che ha decisamente l'intento chiaro, definito, cristallino, lapalissiano di farci ballare. Questa è Dance Free. E sull'onda di Madonna con questa canzone è il momento del concorso per aggiudicarsi l'infradito gadget dell'estate. È finalmente arrivato questo momento anche questa sera. Dunque, so che sono molto ambite, quindi darò le coordinate in modo chiaro e preciso, scandendo bene tutte le parole. Dunque, il numero per provare a vincere l'infradito è lo 079-873-8073. Troverete la nostra chat dove potrete inviare i vostri dati, ovvero nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e anche la taglia che preferite tra M e L. Ci sono queste due taglie per tutti i numeri appunto contemplati. Poi procederemo all'estrazione a sorte appunto per determinare chi si porta a casa queste due paia di infradito, e poi vi scriviamo in chat e dovreste riceverle nei prossimi giorni. E quindi diamo il via ufficialmente al concorso per le infradito. Let's go!

Girl, you'll be a woman soon. Ragazza, sarai presto una donna. Urge Overkill, 1992, band di Chicago. Tra l'altro questa canzone è l'originale di Neil Diamond del 67, dalla colonna sonora di Pulp Fiction, la ricorderete. E allora il concorso per aggiudicarsi è il nostro gadget dell'estate, il secondo gadget dell'estate, l'infradito, è ancora aperto. 079-873-8073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia tra ml. Fabri Fibra e 13 Pietro adesso con Che gusto c'è? È un

Alex Warren su Rete 3 con Passenger, un pezzo che abbiamo appena ascoltato, uscito proprio quest'anno tra l'altro dal nuovo album Wild Child, in arrivo il 28 agosto di Alex Warren, quindi manca un po' di tempo, poi avremo modo di parlarne. Lui è Alexander Warren Hughes, per recitare il nome completo, cantautore californiano e anche seguito celebre video creator su YouTube. Insomma, si occupa al di là della musica anche di contenuti digitali, appunto. E ancora buonasera da parte mia, 18 e 27, come procede la vostra serata? Sempre a ritmo di buona musica, sicuramente. Allora, diciamo ufficialmente poi i nomi dei due vincitori dell'Infradito anche per quest'oggi, che sono Raffaele e Roberto. Tra poco vi scriveremo in chat e vi arriveranno l'Infradito direttamente a casa. Ringrazio anche tutte le altre persone che hanno partecipato, veramente tanti, per i nostri gadget dell'estate. Ripeto, stasera oggi non è andata, ma ci sarà sicuramente anche modo di provare ancora a partecipare nei prossimi giorni nelle varie fasce dei programmi di Rete 3. Avanti con la musica. Allora, questo è un pezzo uscito 2 anni fa, 2025, anzi l'anno scorso, che dico, 2 anni fa, 2025. How I feel, am I wrong? Ovvero, come mi sento? Ma sto sbagliando? Dove sto sbagliando? Fall, Wood, Ed, Nico and Wins, Altigo.

0: Devo dire che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sono sempre molto felici quando vincono i nostri gadget dell'estate, ci mandano grandi cuori, grandi messaggi di ringraziamento, che carini. Infatti anche Raffaele ci tiene a farci sapere che è felice di aver vinto, perché Raffaele tu hai vinto l'infradito. Ciao Raffaele, allora che ci dici?
1: Wow wow wow wow!
0: Ok, ascoltiamo di nuovo.
1: Yuhu, wow, wow, wow, wow!
0: Yuhu, wow, wow, wow, wow! Quindi doppio entusiasmo, bene, sono felice. E buona serata a te e buona serata a tutti voi che ci state ascoltando. Leggo un altro messaggio che arriva adesso nella nostra chat da Leo, che mi dice: ciao Rete 3, io mi chiamo Leo e vorrei salutare il mio nonno Mario che per la prima volta viene in Svizzera nel Canton San Gallo. Wow, allora salutiamo il nonno Mario. Adesso stiamo tornando in macchina, ascoltiamo la vostra radio. E poi aggiunge Leo: i miei fratelli Fabio e Silvio, salutate anche i miei fratelli Fabio e Silvio, e anche loro vogliono salutare il nonno. Allora ci uniamo tutti in questo saluto a nonno Mario, è un gran piacere. Allora grazie e buon viaggio, penso che state viaggiando da quello che ho capito dai vostri messaggi. Grazie per ascoltarci e per ascoltare anche la prossima canzone, perché adesso andiamo sulla musica internazionale. Un artista inglese british, lui è Harry Styles, una pop star di sicuro internazionale, è partito da un talent show quando era molto giovane, poi è entrato di diritto nella band One Direction, boy band veramente all'apice delle classifiche poi durante i primi anni 2010, forse l'intorno, ecco se non sbaglio. Poi e poi Harry Styles, dopo diciamo lo scioglimento della band, si è lanciato nella carriera da solista e ha avuto decisamente il successo che, diciamo, secondo me si meritava. Ascoltiamo adesso la canzone tratta dal suo album Kiss All The Time Disco Occasionally, uscito lo scorso marzo. Questa è Dance No More. Ciao Harry!

La carica dei Negramaro su Rete 3 con Parlami d'amore, era il 2007 e adesso... Ok, atmosfera un po' clubbing, forse qualcuno sta uscendo, ha bisogno di un po' di carica o sta guidando, ha bisogno di un po' di sound di questo tipo. Arriva Lily Wood, Hand Prick and anche naturalmente Robin Schulz. Questa è Prayer in C, un pezzo uscito nel 2014, lo ricordo bene, 1, 2, 3, Prayer in.

0: Ok, questa sera c'è decisamente dell'entusiasmo per le persone che hanno vinto il gadget dell'estate. Anche Roberto ci fa sentire il suo entusiasmo molto deciso.
1: Buona serata. Ciao, grazie mille, sono contentissimo.
0: Yuhu, adoro.
1: Ciao, grazie mille, sono contentissimo. Yuhu.
0: Dovrei collezionarli, raccoglierli e metterli in loop tutti i vostri messaggi di entusiasmo e ringraziamenti. Ma grazie a voi, grazie per ascoltarci, per averci scelti e per partecipare a questi concorsi dei gadget dell'estate. Beh, adesso andiamo avanti con la musica fino alle 19, nel momento in cui vi saluterò dopo questa parte di pomeriggio inizio serata insieme. Poi ci sarà il pacchetto informativo naturalmente delle 19 con meteo, traffico, ultime notizie, anche aggiornamento dei colleghi dello sport e poi in seguito le fatine dei dischi arrivano con la loro musica, il meglio degli anni 2000, della musica degli anni, gli ultimi anni 2020 in poi, con tante tante hit da ascoltarsi. Ma prima ascoltiamo un giovane artista, lui si chiama Sombre, il suo vero nome è Shane Michael Booz, cantautore, produttore, musicista statunitense proprio di New York del 2005, quindi giovanissimo. Lui ha iniziato a pubblicare musica nel 2021, ma poi il successo veramente internazionale più grande è arrivato più negli ultimi anni grazie a dei brani, delle sue canzoni che sono diventate virali sui social, soprattutto su TikTok. Si è fatto conoscere così, ma non solo. La sua carriera continua decisamente quella di Sombre ed è da tenere d'occhio questo artista. E proprio ascoltiamo in questo momento una canzone di questo giovane artista Sombre, che parla di una situazione in cui forse qualcuno di voi si sarà ritrovato nella vita, ovvero del desiderio di stare con una persona perché siamo innamorati, perché ci piace, ma questa persona è già in una relazione, comunque già occupata, sposata, fidanzato, sposato, insomma sta già con qualcuno, e il protagonista di quella canzone vuole avvicinarsi, ma sa che non dovrebbe perché non vuole essere un homewrecker, che vuol dire proprio letteralmente sfascia famiglia, rompi relazione, no? Non vuole essere homewrecker dal titolo di questa canzone, quindi tentenna e si dice: seguo il mio istinto o la razionalità? Sombre.

Boy per la musica svizzera Little Numbers, un pezzo uscito nel 2011, tra l'altro duo femminile composto da Valeska Steiner da Zurigo e Sonia Glass da Hamburgo. Boy, Little Numbers, l'abbiamo appena ascoltata fino alla fine in questo ultimo, diciamo ultima parte di tempo insieme, perché tra poco ci saluteremo, non è ancora il momento ma a breve vi saluterò. Che cosa combinate questa sera? Dove andate? Qualcuno magari va verso Locarno, ricca di eventi per il Locarno Film Festival, poi anche la Rotonda sicuramente per chi vuole incontrare un po' di gente, svagarsi. Poi è bello anche a volte d'estate uscire, perché capita di rincontrare persone che non si vedevano molto durante l'anno. Non so se vi succede questa cosa, diciamo durante l'anno tutti molto presi, occupati dalle proprie vite, e poi l'estate, come anche le festività natalizie devo dire, un po' riuniscono le persone. C'è chi torna, magari abita all'estero o abita, non so, Svizzera francese, Svizzera tedesca, poi si torna e ci si ritrova in queste serate estive che poi sono anche lunghe, si ha quel sapore proprio di vacanza, ed è bello ogni tanto ritrovarsi in questi contesti. Almeno a me succede così di solito, e forse anche a voi, ecco. Adesso Levante con Malia.

La voce di Levante su Rete 3 con Malia, questa canzone uscita proprio quest'anno, e tra l'altro molti, perché è passata solo qualche istante da quando ho preannunciato questo tema del rincontrarsi durante l'estate, le vacanze. Devo dire che già diversi di voi mi dicono: è verissimo, io in estate riesco a vedere amici che non vedevo da un sacco di tempo. Siamo d'accordo ragazzi. E allora con questa hit incredibile e intramontabile dei Muse, Uprising, uscita nel 2009, da parte mia, da Simona Rodesione è tutto. Grazie per esserci state nel corso di queste 3 ore insieme, o solo per una parte di questo tempo. Vi auguro una serata che sia gioiosa, serena, circondate da persone che chiamate, che vi vogliono bene, e di conseguenza spero che passiate anche un bellissimo weekend. Noi ci ritroviamo prestissimo. Vi lascio con Uprising.

0: le previsioni del tempo per la giornata di domani sabato. In tutta la Svizzera sarà una giornata in prevalenza soleggiata e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, temperature minime 20 gradi al sud, 16 al nord, massime sui 31 gradi. Per quanto riguarda invece la viabilità, al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Faido e Airolo ci sono code di circa 9 km e attese di almeno 1 ora e 30 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è invece chiusa.
1: 3 News.
0: In Ticino in questa estate segnata da diverse ondate di caldo, in pronto soccorso alle OC sono arrivati più di 800 pazienti con disturbi riconducibili alla canicola. Non sono solo le alte temperature a creare problemi alle persone, a mettere a dura prova l'organismo e anche la presenza di altre malattie già esistenti nei pazienti, a cui si aggiunge un lungo periodo di forte caldo. Un aumento dell'affluenza in pronto soccorso è stata registrata anche nel resto della Svizzera. Meta dovrà pagare una multa da 567 milioni di dollari. Lo ha deciso un tribunale del New Mexico, che ha ritenuto la casa madre di Facebook e Instagram responsabile di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta mai inflitta all'azienda in un caso legato alla sicurezza dei minori online. Infine, al Locarno Film Festival, in un evento al Monte Verità di Ascona, intorno alle 12 si è verificato un incidente. Stava per iniziare un incontro con autorità, istituzioni e rappresentanti dell'Ufficio Federale della Cultura, tra cui la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, quando la parte centrale del palco ha ceduto. La piattaforma su cui erano posizionate le sedie per il pubblico si è infatti inclinata. Un comunicato stampa del Locarno Film Festival rende noto che una persona è rimasta ferita ed è stata curata dai soccorritori.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Ci sarà tanto Ticino agli imminenti europei in vasca lunga di Parigi. Oltre a Noè Ponti, il nostro cantone sarà rappresentato anche dai debuttanti Mattia Mauri ed Enrico Sottile, rispettivamente ventenne e diciottenne. Mauri, che ha passato l'ultimo anno ad allenarsi all'Arizona State University, sarà impegnato nei 100, 200 e 400, nonché nelle staffette 4x100 e 4x200, stile libero. Sottile, dal canto suo, gareggerà unicamente nei 100 e 200 delfino, condividendo la vasca con Noè Ponti. Alla Tour de France femminile era il giorno della mitica scalata al Mont Ventoux e alla fine a spuntarla è stata la polacca Nievia Doma, che oltre alla vittoria ha strappato anche la maglia gialla a Marlen Reusser, quarta al traguardo e con un ritardo ora di 39 secondi a due tappe dalla termine. C'è comunque una nota positiva per il ciclismo elvetico, perché Jan Christen ha vinto la quinta tappa del Giro di Polonia.
1: Le fatine dei dischi.

0: Vibes.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
1: Every Saturday.
0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Benvenuti in Mix Parade, che nei prossimi 60 minuti vi propone le canzoni più gettonate, ascoltate, streamate e trasmesse degli ultimi decenni. Oggi apertura affidata ad una band storica che è partita dall'Inghilterra grazie ad una fusione di arrangiamenti pop e classici accompagnati da immagini futuristiche ha saputo farsi conoscere e apprezzare a livello mondiale. Nel 1979 non resistono alle tentazioni della disco music e pubblicano l'album Discovery che si rivela una piacevole scoperta dominando le classifiche. In Mix Parade l'Electric Light Orchestra con Last Train to London.

Rifinita una canzone diventata oggetto di culto tra i devoti dei Depeche Mode, è avvolta dalla leggenda metropolitana ispirata dal frontman David Gahan, che, risvegliatosi dalla morte clinica dopo una potente overdose, pare abbia pronunciato delle frasi poi inserite in Barrel of Gun, inno della disperazione di chi ha toccato il fondo. Il prossimo si intitola Canto d'amore, è di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si ritrovano a duettare a 2 anni dalla precedente collaborazione, riunendo i richiami dei canti popolari mediterranei con le sonorità contemporanee su un testo che racconta delle contraddizioni umane.

oltre 40 anni questo grande classico dettato dalla Stratocaster di Mark Knopfler, chitarrista dalla tecnica sopraffina e voce calda che con i Dire Straits ha saputo coniugare un rock d'effetto con il successo commerciale. So Far Away è stato il singolo apripista di Brothers in Arms, che con oltre 30 milioni di copie rimane uno dei dischi più venduti nella storia della musica. Il tuffo nei classici dell'hip hop oggi è un masterclass essenziale di stile, produzione sonora ed elementi incastrati con precisione. I cerimonieri sono Snoop Dogg e Pharrell Williams, che si alternano in versi e ritornelli che nel 2004 valgono il primo posto nell'ambita Billboard Hot 100.

to You è sicuramente uno dei tormentoni di questa estate, firmata dal duo olandese di musica elettronica Another, con la partecipazione del cantante e cantautore John Rodriguez. Grazie agli azzeccati ritmi Disco House, la traccia ha raggiunto la prima posizione della classifica Global Dance Radio. Ora un salto a ritroso di 50 anni per un classico ispirato da una situazione particolare. La band dei Wild Cherry, capitanata da Rob Parisi, stava proponendo del rock a Pittsburgh, in un club prevalentemente frequentato da un pubblico amante della black music. Ad un certo punto, tra un brano e l'altro, dalla folla arriva questa richiesta. «Ehi, voi cantanti bianchi, avete intenzione anche di suonare del funky?» Parisi annotò la frase su un pacchetto di sigarette e nel giro di pochissimo tempo Play That Funky Music diventò una super hits.

Nel 1999 Luciano Ligabue esce con questa metafora calcistica per raccontare che nella vita tutto deve essere guadagnato con sacrifici e volontà, perché il talento da solo non è sufficiente. In Mix Parade anche Amanda Ava Koci, nata a Milwaukee nel 94, da immigrati albanesi che con il nome di Ava Max si è fatta conoscere a suon di successi come Kings and Queens, che oltre a frequentare le varie charts, nel luglio 2020 è stata anche al primo posto del nostro Music Poll.

Entrato nelle grazie di illustri colleghi come Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg, il rapper Xzibit nel 2000 esce dai circuiti underground di Los Angeles e con il suo potente timbro vocale si spalanca le porte del successo. Il prossimo è per Bruno Mars, che a circa 10 anni dal suo ultimo progetto solista è tornato ufficialmente con un nuovo album e con il The Romantic Tour ha di recente conquistato l'Europa grazie ad uno show impostato sulla musica live di grande qualità e una serie incredibile di power hits, confermandosi uno degli artisti più apprezzati nell'industria musicale globale. Lo sentiamo con il primo singolo, I Just Might.

0: dalle charts di ogni tempo le canzoni che hanno segnato la storia.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

Anche Jovanotti è reduce da un tour europeo, inclusa una recente tappa a Vaduz servita per scaldare i motori per il Jova Summer Party che da agosto attraverserà buona parte del sud Italia. Gente della Notte è stato distribuito come singolo nel 91, quando Lorenzo era ancora un giovane DJ, e nel testo racconta della sua vita notturna nelle discoteche di Roma e di chi fa lavori strani, certi escono oggi e finiscono domani. Nella puntata del 1 agosto non poteva mancare una chicca rosso crociata con gli zurighesi Dieter Meier e Boris Blank, che nel 79 con Carlos Peron in un'officina di automobili fondarono gli Yellow, portando nel mondo suoni tecnologici, strumenti elettronici e campionatori. Cold Love è stata inserita nella colonna sonora della serie TV Miami Vice 3.

Prospa sono un duo di DJ e produttori inglesi di musica elettronica e lo scorso marzo con il collega Clooney hanno realizzato Free Your Mind, un potente tappeto sonoro che attualmente si sta affermando nei club e dance floor internazionali. La Mix Parade si conclude a ritmo di reggaeton d'annata, firmato dal portoricano Daddy Yankee, considerato uno dei pionieri e dei principali esponenti della musica urbana latina. Nel 1999 non solo riprende un classico del rapper canadese Snow, ma lo invita anche a fare un geniale featuring che dal titolo originale Informer diventa Con Calma. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima.

0: prima considerazione grossa.
1: Sì.
0: Che già mi piace questo Papa per il semplice fatto che è nato il mio stesso giorno. È nato il 14 settembre. Venendo in macchina, ho pensato, ci starebbe bene una canzone in particolare. Il Papa è americano, no?
1: Sì. Ah, già so dove vuoi andare.
0: Papa l'americano. Papa l'americano. Siccome io vedo sempre il marcio nelle cose e mi aspetto sempre che la gente poi faccia dei pensieri laterali, chi li ferma adesso? I complottisti, che dopo aver visto la foto di Trump vestito da Papa, conclave durato 15 minuti, Papa scelto in fretta e furia, americano, ha detto, beh, ciao, adesso chi li sente più? È il momento di parlare del World Happiness Report. È emerso che la crisi di mezza età si manifesta tra i 20 e i 30 anni.
1: Ma dai, ma finiamola!
0: Noi millennial siamo la generazione perfetta capitata nel periodo storico peggiore in assoluto.
2: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Italia e Spagna ai ferri corti per la crisi migratoria di Ceuta. Dopo l'ultimatum rivolto a Roma, Madrid introduce da oggi i controlli alle frontiere sui passeggeri italiani. Oltre 800 pazienti si sono rivolti ai pronto soccorso del Ticino con sintomi legati alle ondate di caldo. L'ente ospedaliero raccomanda prudenza in caso di patologie pregresse. Nuovo caso nel Canton Argovia di abusi sessuali con somministrazione di stupefacenti. Ancora una volta l'autore filmava i suoi atti con vittime ignare di tutto. In apertura la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'assalto di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio africano. I due paesi si accusano reciprocamente di non essere in grado di gestire i flussi alle loro frontiere. E così, dopo il rifiuto di Roma di revocare entro domenica i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Spagna, Madrid ha disposto che da oggi verranno controllati anche i viaggiatori che partono dall'Italia. Saranno controlli a campione, precisano le autorità spagnole. In precedenza il governo italiano aveva escluso di ripristinare la libera circolazione delle persone con la Spagna prima del 15 agosto. Intanto Madrid ha pure rafforzato il dispositivo di sicurezza a Ceuta, mentre cresce la preoccupazione per un nuovo massiccio tentativo di ingresso di migranti dopo quello della scorsa settimana. Adesso torniamo a parlare delle ripetute ondate di caldo che hanno toccato anche il nostro paese, perché in tutta la Svizzera è stato registrato un netto aumento dei ricoveri dovuti alla canicola. Il Ticino non fa eccezione e sempre più persone si rivolgono ai pronto soccorso dell'ente ospedaliero cantonale. Ce ne parla John Orbiani.
2: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola. Sono dati forniti dall'ente ospedaliero, l'EOC, e per un terzo di loro è stato addirittura necessario il ricovero. È arrivata anche una quarta ondata di canicola e questo significa che da più di due mesi praticamente le temperature non stanno dando tregua.
3: Noi vediamo sicuramente un aumento dell'affluenza di pazienti con patologie in qualche modo riconducibili al caldo.
2: A parlare è il dottor Alessandro Jessula, capo servizio del pronto soccorso del Civico di Lugano.
3: Il caldo favorisce degli abbassamenti di pressione, favorisce gli svenimenti e mette a dura prova l'organismo, soprattutto quando ci sono delle malattie pregresse che possono essere cardiache, renali.
2: Le chiedo se notate che le persone più deboli sono un po' arrivate al culmine della sofferenza.
3: Sì, sicuramente, ma lo vediamo tutti quanti, no? Una cosa che noi viviamo è proprio il sovraffollamento di questi giorni in sala d'attesa, pazienti che arrivano in pronto soccorso per patologie non necessariamente tutte gravi, però sul pronto soccorso si ripercuote quindi anche sui tempi di attesa.
2: Anche perché magari per chi ha già una malattia pregressa a volte non basta una piccola tregua.
3: Facciamo solo l'esempio dell'insufficienza renale, la disidratazione peggiora molto il funzionamento dei reni, non è sufficiente una giornata per poter ripristinare l'equilibrio.
2: Negli scorsi giorni l'EOC ha tra l'altro fornito i dati, ha fatto sapere che nei reparti di urgenza è stato registrato un aumento dei pazienti del 7% e dunque sono stati anche introdotti dei turni ad hoc.
1: Sempre a causa dell'ondata di caldo e della siccità che ne deriva, diminuisce la produzione di fieno e grano turco. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di ridurre la protezione doganale per agevolare l'importazione di foraggio. Dal 15 agosto al 31 ottobre non verranno applicati dazi doganali sul grano turco per consentire agli allevatori di costituire adeguate riserve in vista dell'inverno. Un incidente senza gravi conseguenze è avvenuto in giornata a margine di un evento culturale del Locarno Film Festival.

0: progettazione strutturale, in particolare nelle strutture portanti, riconosciuti pure dai progettisti. Spetterà al Cantone nelle prossime settimane valutare tutte le conseguenze del caso. La consegna dell'edificio era prevista per la metà del 2028. Nel Canton Argovia è venuto alla luce un nuovo caso di abusi sessuali su donne, anche minorenni, alle quali veniva somministrata la cosiddetta droga dello stupro. Sembra che l'autore abbia filmato il tutto e poi caricato il materiale su piattaforme pornografiche. Per i dettagli sentiamo Emanuele Ferrari.
1: Il caso è venuto alla luce poiché l'uomo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'autorità di prolungare la detenzione preventiva nei suoi confronti. Il 29enne svizzero era stato arrestato in agosto dello scorso anno. Ricorso respinto dal tribunale cantonale poiché il pericolo di inquinamento delle prove è stato ritenuto elevato. Ancora non è stato analizzato tutto il materiale raccolto e non si esclude che vengano scoperte nuove vittime. La vicenda ricorda per molti aspetti quella dell'ex politico UDC emersa nelle scorse settimane. Per entrambi vale la presunzione di innocenza. Per quanto riguarda i fatti, anche in questo caso gli abusi sessuali si sarebbero consumati mentre le vittime erano sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, almeno in un caso in stato di incoscienza, e gli atti sarebbero stati filmati. Tra il 2017 e il 2022 l'uomo avrebbe drogato e abusato della sua ex compagna al momento dei fatti ancora minorenne. La donna, oggi 24enne, aveva scoperto quanto accaduto dopo aver trovato una telecamera ben nascosta in camera da letto. Nel 2019 l'accusato avrebbe invece abusato di una 14enne. Abusi subiti anche da una 23enne nell'agosto di 3 anni fa e anche una quarta vittima sarebbe stata accertata. Ma la procura non esclude che la lista possa ancora allungarsi. Per anni l'uomo ha inoltre caricato i filmati su piattaforme pornografiche online e ricattato almeno parte delle vittime attualmente note. E questo malgrado già nel 2021 fosse stato condannato, così riporta l'Argauer Zeitung, a 3 anni di prigione per, tra i vari, ripetuti atti sessuali con minori, pornografia e violazione della legge sugli stupefacenti.
0: Il presidente statunitense Trump ha indirettamente minacciato la Svizzera con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni, un modo, secondo la Casa Bianca, di eliminare in un colpo solo il deficit commerciale con la Confederazione. Così si è espresso Donald Trump in un'intervista al portale americano Punchbowl News. Dagli Stati Uniti anche la notizia di nuove sanzioni sul comparto petrolifero energetico di Russia e Iran approvate dal Senato. Si aggiungono i provvedimenti adottati dal Dipartimento americano del Tesoro nei confronti di alcune società che favorivano il trasferimento di denaro verso l'Iran. La casa madre di Facebook e Instagram dovrà pagare una multa da 567 milioni di dollari. Lo ha deciso un tribunale del New Mexico che ritiene responsabile il gruppo Meta di non aver tutelato adeguatamente gli utenti più giovani. È la sanzione più alta inflitta all'azienda in ambito di sicurezza online dei minori. In redazione Sofia Pelosi.
2: L'accusa all'azienda è di non aver protetto a sufficienza i minori dai rischi che corrono utilizzando le sue piattaforme, come Instagram e Facebook. Il tribunale ha ordinato a Meta di finanziare un fondo da 567 milioni di dollari destinato alla tutela della salute mentale dei minori e a programmi di prevenzione. Dovrà anche applicare una serie di misure. Ad esempio, dovrà nascondere il numero dei mi piace, introdurre un limite di tempo da trascorrere sui social e disattivare le notifiche in determinate fasce orarie, come durante l'orario scolastico. Si tratta di misure che seguono una tendenza sempre più diffusa, quella di limitare o addirittura vietare l'uso dei social da parte dei più giovani. A fare da apripista era stata l'Australia nel dicembre del 2025. Sul piano europeo, la Francia è stata la prima ad annunciare questa misura, che entrerà in vigore dal 1 settembre. Il giudice che ha emesso la sentenza ha paragonato i danni provocati da Meta all'inquinamento atmosferico e ha aggiunto che le conseguenze non si limitano alle piattaforme, ma si riversano nel mondo reale. Da parte sua, Meta ha annunciato che presenterà ricorso. Ha specificato infatti che ha fatto molto per garantire la sicurezza degli utenti e anche degli adolescenti e che continuerà a difendersi dalle accuse che non rispecchiano i fatti.
0: Eccoci alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
3: Ben ritrovati, la Superliga di calcio in primo piano e le due partite che ha in serbo quest'oggi. Alle 18 si sfidano Losanna e Young Boys, alle 20:30 con diretta su RSI2 Servette e Grasshopper. Per vedere all'opera il Lugano bisognerà attendere domani alle 14 quando i bianconeri riceveranno alla AIL Arena lo Zurigo. Dopo quasi un mese di stop torna la MotoGP, alle 12.50 le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint, sempre sul circuito di Silverstone. Il Tour de France femminile propone invece la penultima tappa

0: 175 km da Sisteron a Nizza con la polacca Nievia Doma che ieri ha strappato la maglia gialla all'elvetica Marlen Reusser, ora in ritardo di 39 secondi in generale.
1: E per questo sabato 8 agosto, Meteo Svizzera prevede tempo in prevalenza soleggiato su tutto il paese. Al mattino qualche banco nuvoloso sul Ticino centrale e meridionale. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, ma generalmente asciutto. Temperature massime attorno ai 32 gradi. Ed è tutto per RG Notte, grazie per l'attenzione, un ottimo fine settimana.

0: bitch. Never.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.